0: di farci sapere qualcosa.
1: I fari di un'autoferma puntati in direzione della casa famiglia di Civitella Alfedena è una delle poche tracce a disposizione degli inquirenti, almeno fino a questo momento, nelle ricerche di Sara e Alicia, le due sorelline di 12 e 16 anni scomparse domenica scorsa. Quelle immagini sono state registrate da una telecamera di sorveglianza comunale in piena notte. Sara e Alicia, originarie della provincia di Latina, erano state collocate da poco più di un anno nel piccolo centro del Parco Nazionale d'Abruzzo. Il difficile percorso di separazione dei loro genitori aveva portato alla sospensione della patria potestà di entrambi. Dal 2023 le ragazzine erano state allontanate dalla famiglia e anche separate tra loro. Si erano ritrovate nella comunità educativa di Civitella Alfedena. A fine maggio una sentenza ha restituito la capacità genitoriale al padre Stefano. I carabinieri delle compagnie di Castel di Sangro e di Formia stanno conducendo le indagini, affiancati nelle ricerche da vigili del fuoco e protezione civile. Unità cinofile e squadre a terra si stanno muovendo nell'area che dalla struttura protetta conduce fino al lago di Villetta Barrea. Di Sara e Alicia non c'è ancora alcuna traccia.
2: Trattandosi di due minori, sicuramente che si muovono poi insieme, sicuramente hanno dovuto pianificare quello che è la loro scomparsa. E per pianificarla, due ragazzine sicuramente hanno avuto l'appoggio e il supporto di una persona adulta, di una terza persona.
3: E la Formula 1, la Ferrari di Lewis Hamilton conquista il Gran Premio di Barcellona, la settima prova del Mondiale, firma la prima vittoria in Ferrari della sua carriera ad un anno e mezzo dal suo ingaggio a Maranello. Il pilota britannico reduce da due secondi posti in Canada e Monte Carlo precede la Mercedes di Russell secondo, terza la McLaren di Norris. Sfortunato Kimi Antonelli che a quattro giri dalla fine è costretto al ritiro, a pochi giri dalla fine, ritiro anche per il ferrarista Leclerc. E siamo ai mondiali. È travolgente la Germania che vince 7-1 contro la piccola squadra di Curaçao, sorprende il Giappone che pareggia per 2-2 con l'Olanda, la Svezia ha battuto la Tunisia per 5-1, ma sentiamo Davide Vannucci.
4: Il debutto mondiale della Germania è fragoroso. Il calcio rock di Nagelsmann si abbatte sull'isola caraibica di Curaçao, il paese più piccolo ad avere mai partecipato alla Coppa e che, dopo il vantaggio tedesco di Dmecha, si concede addirittura il lusso di un gol. Ad entrare nella storia è come Nensia. Illusione di breve durata, la Germania riprende a marciare, segnano Schlotterbeck di testa e Havertz su rigore. Ripresa di pura esibizione di forza della Mannschaft, col talento ritrovato di Musiala, il sigillo di Brown, l'ottimo ingresso di Undav e il 7-1 definitivo di Havertz, ancora lui. A Dallas invece un'altra potenza europea, l'Olanda, viene fermata dal Giappone. Nel primo tempo Orange più attivi, soprattutto con il romanista Malen. Il risultato si sblocca nella ripresa con Virgil van Dijk. Il cross dalla destra è di Gravenberch. Lo stacco di testa del capitano vale il vantaggio olandese, che dura però poco. L'assist di Kubo, il destro dal limite dell'area di Nakamura. Gli arancioni non desistono. Gravenberch, sempre lui, trova sulla destra Somerville che si accentra e colpisce a giro col sinistro. Ma c'è ancora un capitolo da scrivere. Il Giappone batte un angolo. Lo stacco di Ogawa trova la deviazione, sempre di testa, di Kamada per il 2-2 finale.
3: E ora i nostri occhi sul mondo, vedete già pronte con noi collegate le nostre inviate. E le saluto subito Carlotta Macerollo, Laura Tangherlini, Alessandra Gio, grazie per essere con noi. E vado subito da Carlotta perché lo avete sentito anche nei nostri titoli, nei nostri approfondimenti e lo abbiamo sentito anche tra le notizie che abbiamo condiviso in questa lunga notte. In Ucraina è stato massiccio l'attacco russo, pesantemente colpite le città di Kharkiv e di Kiev. Nuovi morti, diversi feriti, questo almeno l'ultimo bilancio da noi registrato, in fiamme un monastero fondamentale delle grotte di Kiev. Ci aggiorna però Carlotta, aiutami tu anche per capire se il bilancio è rimasto quello, che cosa sta succedendo e soprattutto che si prevede, Carlotta, per le prossime ore.
5: È stata una notte pesantissima qui in Ucraina, sirene per i massicci bombardamenti, lo dicevi, su tutto il paese con missili e con droni. Erano un paio di settimane che non c'erano bombardamenti così massicci e l'allerta era altissima, quindi qui tutti ce lo aspettavamo che sarebbe stata una notte complicata. E intorno a mezzanotte e mezza, l'una, sono arrivati i bombardamenti, il rumore dell'antiaerea che abbiamo sentito chiaramente. E

E sono iniziati anche gli incendi all'interno della capitale perché è stata colpita particolarmente la città di Kiev, un po' in tutte le aree, colpite le aree anche residenziali, ancora una volta gli appartamenti delle persone, per ora sono quattro i morti. E poi è colpito il patrimonio culturale, ancora una volta, lo dicevi, c'è stato un incendio all'interno della cattedrale della Dormizione, una delle più grandi, più importanti, più antiche chiese del complesso delle grotte di Kiev, il Pecherska Lavra, questo complesso antichissimo, meraviglioso, che è stato appunto preso da e devastato da un incendio. Questo complesso era sotto il patriarcato di Mosca fino al 2023, poi con l'andare avanti dell'invasione Kiev ha imposto che fosse appunto sotto il patriarcato di Kiev.

0: anni e mezzo di guerra, le famiglie che diventano alla fine divise dalla guerra. Noi abbiamo raccolto questa importante testimonianza di due gemelli che la guerra ha completamente diviso perché sono su due fronti opposti. Con Badreddin Nassor il nostro reportage.
1: Gli chiederei scusa. Scusa sarebbe la mia prima parola.
0: Piange Oleksiy, si commuove quando immagina di poter riabbracciare suo fratello gemello Viktor, che non vede da 6 anni. Nati lo stesso giorno nella parte della regione di Kherson ora occupata, stessi occhi scuri, stesso sangue, ma in guerra su due fronti opposti.
1: Combattevo a Mariupol, poi i russi mi hanno preso, era l'aprile del 2022. Con una trappola hanno fatto tornare nella Kherson occupata Viktor, che lavorava in Polonia, e poi lo hanno costretto ad arruolarsi nell'esercito russo. Lo hanno ricattato con la minaccia di torturarmi in carcere.
0: Adesso Viktor fa parte dell'esercito della Federazione Russa con un contratto in scadenza e Oleksiy, dopo aver passato 3 anni da prigioniero, picchiato e torturato ogni giorno, lo aspetta.
1: La propaganda russa non lo ha cambiato. Lo posso dire dagli occhi quando ci sentiamo in videochiamata. Lui non ha ucciso nessun fratello ucraino e sono sicuro che vorrebbe tornare presto a casa.
2: E questa è la realtà anche di tanti che stanno vivendo ore difficili, lo avete sentito, i raid russi su Kiev hanno distrutto non solo vite ma anche pagine di storia, di cultura e sono 140.000 ancora i residenti senza elettricità. Questo per riportarvi anche una fotografia diretta di quel che sta succedendo in queste ore. Naturalmente torneremo sui fronti caldi, torneremo su Kiev e torneremo anche sui fronti caldi dove si leggono spiragli di luce. Ma intanto ritorniamo in Italia, perché si attende da noi la richiesta di revisione del processo per Alberto Stasi. Lo avrete sentito, il 42enne intanto ha avuto l'affidamento in prova ai servizi sociali su decisione del Tribunale di Sorveglianza di Milano, a Milano dove si trova la nostra Laura Tangherlini. Laura, aggiornaci tu su quello che sta succedendo, anche queste ore sono ore critiche, tanto stanno facendo discutere anche parole, fatti che si stanno susseguendo senza fine e noi vi stiamo seguendo. Laura.
3: Sì, buongiorno. Oggi per la prima volta non uscirà dal carcere per andare al lavoro Alberto Stasi dopo che il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha deciso per 2 anni l'affidamento ai servizi sociali in prova. Ricordiamo che Stasi è stato condannato nel 2015 a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi. L'ultimo anno, poco più, trascorso però in semilibertà. Tra le motivazioni, quella di una condotta ineccepibile sia nel penitenziario sia durante il periodo di misura alternativa e poi l'aver risarcito la famiglia Poggi, l'aver mantenuto un profilo basso senza rilasciare interviste all'apertura della nuova inchiesta che vede indagato dalla procura di Pavia invece Andrea Sempio. Resta però comunque un condannato, quindi ha delle restrizioni, non può uscire dalla Lombardia, ha un obbligo di residenza, deve tornare a casa con orari precisi e poi deve presentarsi periodicamente all'autorità competente o ai servizi sociali e poi deve mantenere questo impegno in un'attività lavorativa o di formazione o di volontariato. Anche l'aver avuto in questo periodo di semilibertà un alloggio e proprio questo lavoro come contabile a Milano è stato uno dei fattori che hanno portato a questa decisione del Tribunale di Sorveglianza. Questa decisione però non è in alcun modo collegata all'altra inchiesta appunto che riguarda Andrea Sempio, rispetto alla quale ora la Procura di Pavia entro il 27 giugno dovrà presentare le sue controperizie, dopo che il mese scorso sono state presentate invece le perizie, le consulenze degli avvocati di Stasi, Pavia che ha chiesto anche una perizia psichiatrica. Mentre rispetto alla revisione, la richiesta di revisione del processo Stasi, la sua difesa fa sapere, insomma, stiamo ancora lavorando perché dovrà essere presentata, diciamo, con tutti i crismi. Quindi, insomma, è un lavoro ancora lungo che stiamo tuttora portando avanti. Quindi, per il momento, sono queste le novità che arrivano da Milano, Pavia e da Garlasco, dove ha trascorso peraltro il primo pranzo con sua madre proprio Stasi, mentre non è chiaro dove stia dormendo e dove continuerà a dormire in questo periodo. Sicuramente però hanno fatto sapere i suoi legali non a Garlasco.
2: Grazie Laura, naturalmente è un caso su cui torneremo con te, proveremo a dare ulteriori aggiornamenti non solo nel corso di Mattina 24 ma anche nel corso dei nostri telegiornali. Intanto salutiamo Laura Tangherlini da Milano e tra pochissimo ci trasferiamo nel cuore dei mondiali con la nostra Alessandra.

0: Già, perché lo avete sentito, la Germania travolge la nazionale della piccola Curaçao. Il tempo solo di salutare i nostri telespettatori di Rai 3 e di invitarvi a seguirci ancora sul canale 48.
1: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.
2: Quel giorno era lavoro, come sempre, e lui in casa. Avevo inserito il parziale così poteva girare.
3: E poi quello è arrivato.
2: Non l'hanno fatto neanche avvicinare.
4: L'area è protetta da Verisure. Si allontana.

0: un super 5G.
1: Un servizio affidabile all'estero, come in Italia.
2: Una tariffa chiara per sempre.
3: Ah, ho Coop Voce.
4: L'operatore che ti dà di più è quello che ti dà meno pensieri. Attiva Turbo 200. Meno pensieri, più Coop Voce.
5: Drutex. Finestre, porte, sistemi oscuranti, porte sezionali. Drutex. Serramenti di qualità dal 1985. Consegna in 10 giorni lavorativi.
6: Il gusto unico di Kinder Cioccolato diventa Kinder Chocolate Ice Cream. Kinder Chocolate Ice Cream. Il loro piccolo grande gelato.
7: Quando vedi le lamette in offerta.
8: Che faccio? Le compro?
7: I veri bomber sanno riconoscere una vera offerta. Shave like a bomber.
9: L'amore è ancora più bello sulla spiaggia al venticello. In famiglia è complicato se il regalo è riciclato.
10: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
11: Beh, tanto per quello ci sono i BTP Italia Sì.
12: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Compra BTP Italia Sì dal 15 al 19 giugno.
9: Prevedo che a comprarli provvedo.
13: Due Aperol Spritz.
14: Un Aperol Spritz.
13: Un Aperol Spritz.
15: Aperol. Chiedi l'originale.
16: Dai il via alla tua giornata con Kinder Colazione Più. Una carica di bontà con la deliziosa crema al malto e cacao in un soffice pan di Spagna e 5 cereali. Kinder Colazione Più. Al mattino uno slancio in più. Da oggi con più crema.
17: Perditi nei dettagli. Rivelano lo straordinario di ciò che è davanti a noi. Di quello che potrebbe essere. Ma solo se lo sai vedere. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line, la bellezza oltre il dettaglio. A giugno su tutta la gamma Dark Line, anticipo zero e interessi zero.
18: Vieni alla Coop, c'è lo sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli e a chi ama vivere in equilibrio. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. La Coop sei tu.

0: Si cerca ancora nel veneziano il corpo della professoressa uccisa dal nipote 17enne per dissidi familiari e poi gettata in un canale. E caccia all'assassino dell'interprete 60enne ucciso in casa a Milano. Sotto esame le immagini delle telecamere della zona e le app di incontri. A Reggio Emilia un neonato rischia di morire intossicato per una tisana somministrata al posto del latte. A Napoli una bimba di un anno ingerisce droga. Domenica di fuoco in Sardegna, vasto incendio nel Cagliaritano. In Sicilia operatore forestale muore in un rogo, spiagge prese d'assalto per il caldo. A Barcellona Hamilton trionfa per la prima volta alla guida della Ferrari. Kimi Antonelli costretto a ritiro a pochi giri dal termine, quando era secondo. Buon inizio settimana, buongiorno Italia, questa è l'informazione del mattino della TGR. Siamo in diretta da Napoli, come sempre, sapete anche da Milano. Ritroviamo Chiara Merico. Buongiorno Chiara.
1: Bentrovato Andrea, buongiorno a te, buongiorno a chi ci segue da casa. Inizia, come dicevi, una nuova settimana in compagnia dell'informazione del mattino della TGR. Noi andiamo subito in Veneto, perché come avete sentito dai nostri titoli sono ancora in corso le ricerche della donna di 53 anni uccisa e gettata in un canale a San Stino di Livenza. Ha confessato l'omicidio il nipote di appena 17 anni, ma per tutti gli aggiornamenti andiamo a Venezia da Roberto Bonaldi.
2: Il movente potrebbe risiedere in litigi per l'eredità. La donna e la famiglia del fratello vivevano vicini, lei in una grande villa storica, il fratello, papà del reo confesso, in una casa più recente nella stessa proprietà. Ora l'area è sotto sequestro, al vaglio degli inquirenti e le videocamere di sorveglianza delle abitazioni private.

0: e quelle del comune. L'omicidio potrebbe risalire a giovedì pomeriggio, poi è arrivata la denuncia di scomparsa della donna da parte di una conoscente. Subito le indagini si sono concentrate nella cerchia familiare. La confessione del nipote ha fatto luce sulla vicenda, lasciando sgomenta tutta la città. Intanto gli studenti della donna, che insegnava alle medie, hanno lasciato fiori e pensieri sul cancello all'ingresso della casa della vittima.
1: Il delitto di Sanstino di Livenza in prima pagina sull'edizione nazionale del Corriere della Sera. La lite per i soldi, il coltello, 17enne uccide la zia e getta il corpo nel canale. Ma l'apertura del Corriere dedicata all'accordo tra Stati Uniti e Iran, l'annuncio di Trump, la firma in Svizzera venerdì. Sarà riaperto anche lo stretto di Hormuz, petroliere, accendete i motori, dice Trump. Anche sulla Repubblica il titolo di prima è dedicato all'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran, subito dopo la firma. Ma riaprirà senza pedaggio Hormuz, che il petrolio scorra, dice Trump, crolla il prezzo. E vediamo infatti come sta andando questa mattina il prezzo del greggio. Questo è il Brent, il petrolio di riferimento per i mercati europei, che questa mattina è quotato attorno agli $83 al barile, in calo di quasi il 5% rispetto alla chiusura precedente dell'11% in una settimana. Anche il Messaggero dedica l'apertura all'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran, e c'è anche la posizione del nostro governo. Roma, pronti a fare la nostra parte. Poi in taglio medio una notizia di cronaca: il papà delle sorelline scomparse da una casa famiglia in Abruzzo, denuncio la casa famiglia, senza di loro non vivo più. Parleremo di questa vicenda più avanti nel corso della trasmissione. Andiamo invece ora a Milano, dove si indaga per risalire all'autore dell'omicidio dell'interprete di 60 anni trovato senza vita in casa con profonde ferite alla testa. Ma quali sono gli ultimi sviluppi? Qui dallo studio ci aggiorna Arianna Garavaglia.
2: Telecamere del quartiere, tabulati telefonici, app di incontri si concentrano su questi elementi. I carabinieri di Milano che indagano sull'omicidio di Roberto Pietro Guerrino. Il corpo del 60enne è stato ritrovato nel suo appartamento. Le ferite alla testa fanno pensare a un oggetto contundente, forse un soprammobile. Non si esclude l'ipotesi della rapina durante un incontro sessuale. L'uomo indossava abiti femminili quando è stato ritrovato. A dare l'allarme la nipote dell'ex compagno della vittima, che non lo sentiva da venerdì. La porta blindata era chiusa dall'esterno, il killer avrebbe portato via le chiavi e i soccorritori sono entrati usando la copia che aveva una vicina. Guerrino lavorava come interprete nelle conferenze di esponenti politici e di capi di Stato.
1: E ora torniamo al centro-sud, torniamo da te Andrea per il caso delle due sorelline scomparse.
3: L'abbiamo visto nella rassegna stampa nazionale, non c'è alcuna traccia di queste due ragazzine scomparse da Civitella Alfedena in Abruzzo. In collegamento da Pescara c'è Gianni Quagliarella. Gianni, si cerca in particolare nel tragitto fra la casa famiglia dove erano ospitate e il laghetto di Villetta Barrea.
4: È proprio così ed è di ieri il nuovo appello del papà di Sara e Alisia, 12 e 16 anni, le sorelle laziali sparite dalla casa famiglia in provincia dell'Aquila. L'uomo che dopo una separazione problematica era tornato in possesso della potestà genitoriale è tornato a implorare le ragazze a contattarlo, altrettanto aveva fatto anche la mamma. Il papà ha pure denunciato per omessa custodia la struttura che ospitava le figlie. Continuano nel frattempo, come detto, anche nel lago di Barrea alle ricerche di carabinieri, protezione civile e vigili del fuoco. Una delle ipotesi è che le ragazze siano state aiutate almeno da un adulto nella fuga avvenuta in piena notte. Unica traccia per ora i fari di un'autovettura ripresa dalla videosorveglianza del paese nei pressi della casa famiglia.
3: Con la nostra rassegna stampa parecchi minori coinvolti in casi di cronaca, ma quelli che vi raccontiamo ora con l'edicola digitale sono tre storie a lieto fine. Ritrovata la ragazza di 14 anni scomparsa a Isola Capo Rizzuto in Calabria, rintracciata in una casa abbandonata alla periferia del paese, ma ci sono ovviamente indagini in corso. Invece in Sardegna, paura per una bimba sarda dimenticata dalla sua famiglia in autogrill, una storia che ha dell'incredibile, ma poi i genitori tornano indietro a riprenderla quando si accorgono di quanto era successo. E poi dal centro dell'Abruzzo, nel Chietino, bimba vola giù dal balcone a San Salvo durante la festa della processione in paese, stava giocando sulla terrazza, 5 anni, trasportata nell'ambulanza a Pescara, non rischia la vita per fortuna. Una bimba di un anno invece ingerisce della droga in casa accidentalmente, ma c'è il padre che ovviamente resta al centro dell'attenzione delle indagini per capire cosa sia successo. Questa storia ce la racconta Carlo Solimene.
5: Sì, la prima cosa da dire, la più importante, è che non è grave e non è in pericolo di vita la bambina di

0: 15 mesi trasferita d'urgenza a Santo Bono di Napoli dall'ospedale di Nola, dove era stata portata dalla madre in seguito a quella che sembrava una crisi epilettica. Gli esami hanno poi svelato una realtà più inquietante: la piccola era positiva al narcotest, in particolare a cocaina e THC. Ora sarà tenuta in alcuni giorni in osservazione, mentre la procura di Nola potrà provare a chiarire come queste sostanze siano state ingerite. L'ipotesi prevalente è che l'assunzione sia stata casuale, con la bimba che potrebbe aver portato alla bocca sostanze trovate in casa, la stessa casa in cui al momento dei controlli non è stata rinvenuta droga e dove non c'era neanche il papà della piccola, che in passato è stato segnalato per consumo di stupefacenti.
1: E un altro neonato rimasto intossicato a Reggio Emilia, torniamo al nord da Chiara.
2: Sì, era finito in coma il neonato di appena 12 giorni, salvato dai medici dell'ospedale. I genitori gli avevano dato da bere delle tisane a base di verbena. Allora noi su questo vediamo il servizio di Maria Chiara Perri con l'intervista al primario Giancarlo Gargano.
3: Il messaggio che vorrei che venisse in qualche modo recepito è che il neonato non ha bisogno di null'altro del latte.
4: È questo l'appello ai neogenitori che arriva dal Dipartimento Materno Infantile dell'Ospedale di Reggio Emilia dopo che un neonato di soli 12 giorni ha rischiato la vita per un'intossicazione dovuta a tisane a base di verbena. I genitori di origine orientale le avevano somministrate pensando fossero utili a calmare i pianti per le coliche gassose. Ma, ricordano gli specialisti, naturale non significa innocuo. In questo caso il prodotto conteneva alcaloidi tropanici, sostanze anestetiche che hanno avuto gravi effetti neurologici, portando il piccolo al ricovero in terapia intensiva neonatale. Una storia a lieto fine perché l'equipe medica è arrivata alla diagnosi anche grazie al centro antiveleni di Pavia e al laboratorio tossicologico di Bologna.
3: Il bimbo è stato dimesso dopo poche settimane, in perfette condizioni di salute, restituito ai genitori che erano veramente molto molto preoccupati.
2: La nostra rassegna stampa digitale ci porta in Toscana, questa è La Nazione, edizione Firenze, scomparsa 23 anni fa, c'è un indagato svolta per il giallo della 1 dove vennero ritrovati i resti di una 22enne marocchina. L'indagato, un cittadino albanese residente a Firenze, era passato dove furono rinvenute le ossa. E dal Giornale di Brescia invece leggiamo la notizia del primo giorno di libertà per Alberto Stasi, il 42enne ha lasciato ieri il carcere di Bollate, un pranzo con la madre e il sogno di fare un giro in moto. Dal Resto del Carlino, invece, edizione Bologna, leggiamo la notizia dell'ennesima aggressione ai danni dell'autista di un bus, sciopero di 8 ore oggi dei dipendenti del trasporto pubblico locale. Dal Tirreno, invece, ancora giovanissimi coinvolti in episodi di violenza, qui siamo a Follonica, in provincia di Grosseto, rissa nella notte, sangue in strada gravissimo, un 16enne che lotta tra la vita e la morte. Dalla provincia pavese, ancora giovanissimi, questa volta fermati al volante a 13 anni, sono stati ora affidati a una comunità. In Valle d'Aosta è tragico il bilancio del fine settimana sulle montagne, 7 gli alpinisti morti in 4 diversi incidenti, ma ci spiega tutto d'Aosta Eloisa Moretti Clementi. Eloisa Moretti Clementi.
5: Il primo a perdere la vita sulla parete nord del Gran Paradiso, il primo incidente, qui sono stati 3 le vittime, tutti trentini: Sergio Martinelli di 29 anni, Michael Zenatti di 39 e Antonio Sardano di 49. Uno di loro probabilmente è scivolato trascinando per oltre 400 metri gli altri 2 che erano legati insieme. Tutte francesi invece le vittime di altri 3 distinti incidenti, 2 sul Monte Bianco e 1 sul Monte Cervino. Un uomo precipitato per oltre 800 metri dal Pic Tindal, uno sciatore freerider e 2 giovani fratelli di 26 e 24 anni investiti probabilmente da una scarica di sassi. La ricostruzione dei fatti è affidata al soccorso alpino della Guardia di Finanza di Cervinia. 7 vittime in totale sui 4.000 della Valle d'Aosta in questo tragico weekend, un inizio di stagione senza precedenti per numero di incidenti mortali.
2: Nel Vicentino invece 2 giovani escursionisti hanno perso la vita sul Monte Pasubio. Il servizio di Alberto Bragaglia.
6: Un volo di circa 100 metri mentre stavano arrampicando sullo spigolo Boschetti Zaltron del Monte Pasubio, sulle piccole Dolomiti, nel Vicentino. Non hanno avuto purtroppo scampo i 2 giovani alpinisti, nato nel 2000 lui e nel 2001 lei, precipitati nella tarda mattinata alla base del Soio d'Uderle. A dare l'allarme è stata una cordata che ha assistito all'incidente. Il soccorso alpino di Schio è arrivato ai piedi della parete insieme al tecnico e al medico dell'elicottero giunto da Trento, atterrato poco distante. Ma è stato solo possibile constatare la morte dei 2. Complesso il recupero dei corpi. corpi, perché a causa della nebbia l'elicottero di soccorso non è stato in grado di avvicinarsi abbastanza da usare il verricello. È stato quindi necessario portarli a spalla fino alla strada. Non si conoscono ancora le identità delle due vittime ed è da ricostruire la dinamica di quanto accaduto con un'escursione che si è trasformata in tragedia nel giro di pochi minuti.
2: Dalle montagne ci spostiamo sulle coste, dove con il caldo iniziano a imperversare gli incendi. Torniamo al centro-sud ed Andrea Siano.
1: Sì, è stata una domenica caratterizzata da molti roghi in Sardegna, case avvolte dal fumo, le fiamme che lambiscono una casa di riposo. Ma ci racconta tutto in collegamento da Cagliari, Elisabetta Azzeni.
7: Sì, il fronte del fuoco spinto dal vento si è allargato per chilometri sino a lambire le abitazioni avvolte da fumo e cenere. Ci troviamo a una ventina di chilometri dal capoluogo. Paura e apprensione anche per i 32 ospiti di una casa di riposo, per i quali però non è stato necessario l'allontanamento dalla struttura. Da un primo bilancio, distrutti 700 ettari di pascoli, campi di grano, rimboschimento. In generale è stata una domenica di fuoco con oltre 10 roghi in tutta l'isola, 5 i mezzi aerei che hanno volato per ore sopra le campagne del Cagliaritano. A terra le squadre del Corpo Forestale Regionale, Vigili del Fuoco, Protezione Civile, volontari.
1: Fiamme anche in Sicilia, lavoro Vigili del Fuoco e operai forestali. Uno di loro perde la vita durante le operazioni di spegnimento. Da Palermo tutti i dettagli con Deborah Verde.
8: Continua a bruciare Montagna Grande in fumo centinaia di ettari di vegetazione. L'incendio che ha colpito un grande polmone verde del Trapanese è divampato sabato pomeriggio ed è stato alimentato dal vento. Al momento sul posto ci sono ancora i vigili del fuoco e forestale che tengono sotto controllo le fiamme da terra. Da poco si sono alzati in volo gli elicotteri, in arrivo anche i Canadair. Per un altro incendio scoppiato a Borgetto nel Palermitano è morto un operaio forestale, Alfonso Musso, impegnato nelle operazioni di spegnimento. Improvvisamente si è accasciato, probabilmente a causa di un malore o per gli effetti dell'inalazione del fumo.
1: Abbiamo una notizia dell'ultima ora. I carabinieri stanno eseguendo qui in Campania 17 misure cautelari, come vedete, a carico di altrettante persone per associazione per delinquere di stampo camorristico. Si tratta di elementi del clan Amatopagano, meglio del clan 167 di Arzano in provincia di Napoli, riferibili a esponenti del clan Amatopagano. Si ipotizza in particolare che abbiano messo su un giro di usura e di estorsioni ai danni di imprenditori e commercianti locali. Con la nostra rassegna stampa proseguiamo proprio a tema incendi, che abbiamo visto poco fa, perché anche in Puglia è stata una giornata complicata nelle scorse ore. L'estate di fuoco fra gli SOS, prevenzione ed emergenza, pochi Canadair e personale. A Ugento, siamo in provincia di Lecce, cioè distrutti ben 60 ettari. Invece dalla Sicilia vi leggiamo della storia purtroppo molto triste, la tragedia Licata, malore in acqua, soccorsi vani. Muore una bimba di 7 anni davanti agli occhi dei genitori. È una morte, secondo i primi accertamenti, dovuta a cause naturali. E poi dal giornale di Sicilia, ricorderete, ne abbiamo parlato anche nei giorni scorsi, le sparatorie degli atti intimidatori a Palermo con la mafia che rialza il tiro. Per altri 4 convalidati fermi, accusati degli assalti col mitra di tentato omicidio, oggi Piantedosi va a Palermo. Poi una cosa curiosa che arriva da Roma. Ma il Corriere, edizione romano, il dorso romano del Corriere, ci parla dei gabbiani, dei rifiuti in strada. Scatta un vero e proprio allarme, allarme gabbiani. Gli uccelli rovistano nei cassonetti e nei sacchi fuori dai ristoranti a fine turno, marciapiedi ormai ridotte a discariche. Torniamo al nord ora per altre notizie.
2: Si sono accusati di aver messo in piedi una serie di società fittizie che mettevano fatture false tramite le quali venivano riciclati in Cina i guadagni provenienti da diverse attività illecite. 8 persone sono state arrestate dalla Guardia di Finanza al termine dell'indagine coordinata dalla Procura di Lodi. Secondo l'accusa, gli indagati sarebbero riusciti a trasferire in Cina oltre 200 milioni di euro operando al di fuori dei canali ufficiali attraverso il cosiddetto sistema dell'underground banking. Ci spostiamo ora sulla nostra rassegna stampa digitale. Vediamo una notizia che ci arriva dal Tirreno, edizione Lucca. Un imprenditore muore schiacciato dall'albero che stava tagliando. L'uomo stava lavorando nella sua proprietà a Camaiore. Dalla provincia di Lecco invece la notizia di un'altra tragedia sulla strada. Travolto in superstrada, addio a Edoardo, appena 18 anni, investito mentre spingeva la moto che si era fermata per un guasto. Anche a Genova si indaga per...

0: un incidente stradale, un giovane investito per sabato notte per il pubblico ministero. Il video confermerebbe la volontarietà del gesto ed è stato appunto arrestato il presunto autore di questo incidente stradale. Dal Corriere Adriatico leggiamo la notizia di una ragazza di 16 anni scomparsa da 2 mesi, stava insieme al fidanzato, ricerche in Romania, ma l'apertura del quotidiano è dedicata anche in questo caso agli incidenti stradali. Muore calciatore di 21 anni ad Ancona, altre 2 vittime a Macerata. E per il bilancio dei gravi incidenti stradali del fine settimana nelle Marche andiamo ad Ancona da Silvio Vitelli.
1: 3 dei feriti sono in gravissime condizioni in rianimazione all'ospedale regionale, quello di Ancona. Il primo incidente tra Morrovalle e Corridonia, in provincia di Macerata, in un tratto interessato da lavori. Si scontrano l'auto di Cristian Perugini, 41 anni, con una che aveva a bordo 5 ragazzi. Oltre a Perugini muore Nicolas Calabrese, 20 anni, calciatore della VR Macerata. Giocava invece nella Jesina la terza vittima, Davide Paglialunga, 21 anni. L'incidente tra Ancona e Osimo. Un frontale, poi le 2 auto prendono fuoco, 4 ragazzi riescono ad uscire, ma Paglialunga muore sul colpo.
0: E ora torniamo al centro-sud per una vicenda dai contorni ancora poco chiari.
2: Ci sono indagini all'Aquila per una bimba di 3 anni ritrovata a bordo di un autobus dopo ore. Una storia piena di incongruenze, le ripercorre in questo servizio per Giorgio Greco.
3: Alla nostra domanda siamo sicuri che la bambina sia stata sulla scuolabus tutto il tempo? L'avvocato Italo Colaneri risponde assolutamente no, non sappiamo dove fosse e con chi fosse. È uno scenario inquietante quello che trapela dalle parole del legale dei genitori della piccola di 3 anni che qualche giorno fa sarebbe stata dimenticata in uno scuolabus a Pizzoli. A questo punto il condizionale è d'obbligo in una vicenda in cui sono ancora troppi punti oscuri, a partire da come sia stato possibile che autista del mezzo ed accompagnatrice non si siano accorti di nulla. Inoltre non è ancora chiaro perché la piccola sia stata portata all'asilo e non subito a casa dai genitori, dove poi tornata con lo scuolabus insieme alla sorellina. E ancora, come mai la vigilessa che ha infine contattato mamma e papà abbia confuso le 2 sorelline, indicando erroneamente la più grande di 5 anni quale vittima della dimenticanza. Non è ancora chiaro infine chi abbia cambiato i vestiti alla piccolina di 3 anni. Sul caso stanno lavorando i carabinieri, che hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza. 2 fascicoli aperti, uno dalla procura ordinaria, l'altro da quella dei minorenni. Al momento si procede contro ignoti.
2: La cronaca di Roma del Messaggero ci racconta al Nomentano di presunte molestie ai danni di un alunno di 10 anni da parte di un bidello che ora risulta indagato. Ecco la notizia, la vedete qui in posizione di spalla. E poi sempre a Roma l'ennesimo incidente mortale, furgone tampona un'auto, travolte 2 donne, una purtroppo muore, non ce la fa. E poi dalla TGR Molise i colleghi ci segnalano di droga lanciata nel cortile del carcere, 40 indagati fra detenuti e corrieri. Resta chiusa la linea 2 della metropolitana qui a Napoli per alti valori di anidride carbonica registrati all'interno della galleria fra le stazioni Campi Flegrei e Solfatara. È uno degli effetti della fase di bradisismo che stiamo vivendo. Dopo gli sciami sismici delle scorse ore si sono registrati livelli anomali e comunque al di sopra della norma di anidride carbonica in galleria. Per questioni di sicurezza e dunque per precauzione, la circolazione ferroviaria resta sospesa proprio nel tratto che vi abbiamo citato. Abbiamo parlato del gran caldo a proposito degli incendi, ma il gran caldo ha anche favorito un bel inizio di stagione balneare, in particolare in Basilicata. Lì andiamo con Alessandro Panuccio.
4: Numeri più simili ad agosto che a giugno nel weekend appena trascorso sulle spiagge lucane. Dopo le incertezze del tempo nelle prime 2 settimane di giugno, ho registrato un boom di presenze sulle 2 coste, quella ionica e quella tirrenica. Diversi gli arrivi anche dalle vicine Puglia e Campania. Nel Metapontino i bagnanti hanno trovato già attivi gran parte dei servizi, garantiti il salvamento nelle spiagge pubbliche, posizionate le passerelle per permettere una mobilità senza barriere. E nelle prossime settimane partirà anche la Guardia Medica Turistica.
2: E ora vediamo come rinasce una pista da sci.
0: In Alto Adige, un ex impianto sciistico ha smantellato tutte le strutture per riconvertirsi al turismo estivo e così al posto delle seggiovie sono ricomparsi alberi e fiori. Ci racconta tutto da Bolzano Francesco Clementi.
5: Una scelta in controtendenza, quella dell'ex area sciistica Hirzer in Valpassiria, a nord di Merano. Skilift e seggiovie fermi da oltre 20 anni sono stati smontati e portati a valle e ora

0: L'intero pendio è stato rimboschito e restituito alla natura. Si punta su un turismo dolce, fatto di relax e passeggiate, alimentato dall'unica funivia ancora attiva da marzo a novembre. Ed è tornato invece in funzione il contestato tornello a pagamento sul sentiero che porta al celebre punto panoramico del Seceda in Val Gardena. La tariffa chiesta dai privati ai turisti è di 5 euro. La provincia di Bolzano ha chiesto un parere legale sull'iniziativa.
1: Siamo allo sport, parliamo di Formula 1 perché dopo 34 Gran Premi, torna al successo la Ferrari, la prima vittoria per Lewis Hamilton alla guida della Rossa. Su questo vediamo il servizio di Gianluca Gafforio.
2: Il cuore in gola fino all'ultima curva dopo 1000 colpi di scena. Lewis Hamilton a 41 anni taglia il traguardo del Mommelo e vince per la prima volta con la Ferrari. Un successo storico a Barcellona, il numero 106 in carriera per il 7 volte campione del mondo. L'ultima vittoria della Rossa in Formula 1 risale al 27 ottobre 2024, esattamente 595 giorni fa. Sir Lewis Hamilton, il pilota vecchio che qualcuno dava per bollito, ritorna sul gradino più alto del podio e rilancia una grande Ferrari in una corsa dove succede di tutto. L'episodio più clamoroso, il ritiro di Andrea Kimi Antonelli dopo un duello con il suo compagno di scuderia George Russell nel finale mentre stava lottando per il secondo posto. Si infrange un sogno per Antonelli dopo 5 vittorie di fila. Poi il grande gesto di sport. Kimi, con l'amaro in bocca, va subito a complimentarsi con il suo avversario per questa vittoria magica. Hamilton, dopo le sofferenze del primo anno, ritrova la strada e manda in delirio i tifosi sul podio, insieme a lui George Russell e Lando Norris. Intanto la star è tornata al centro della scena.
3: Grazie a tutti, Maranello. Thank you so much, you helped me.
1: E la vittoria di Hamilton alla guida della Ferrari è in primo piano sulla Gazzetta dello Sport. Hamilton e il sogno Ferrari, il titolo, e sono tornato, la prima vittoria in rosso a 41 anni e le lacrime. Poi in taglio basso i mondiali, Curaçao, la partita di ieri ne prende 7, ma l'Italia purtroppo non c'è. E noi siamo alla prima cosa bella di oggi. Ha compiuto 17 anni e ha festeggiato all'ospedale Niguarda di Milano Francesca, una dei ragazzi sopravvissuti alla strage di Capodanno di Crans Montana, ricoverata in terapia intensiva da inizio anno con ustioni sul 60% del corpo. La studentessa ieri si è affacciata dalla finestra del reparto grandi ustionati dell'ospedale milanese, vedete le immagini, per salutare i compagni di scuola e gli amici che erano accorsi per farle gli auguri. Alcuni di loro, come lei, erano scampati al rogo che ha ucciso 41 persone. Siamo fortunati a essere qui, è stato il commento del papà di Francesca. La ragazza spera di poter tornare a casa entro la fine di luglio. Ed è ora il momento di scoprire che tempo ci attende nelle prossime ore. Noi ci colleghiamo con la meteorologa Sabina Angeloni.
4: La nuova settimana sarà caratterizzata dall'anticiclone che andrà a dominare lo scenario meteorologico sul nostro paese, ma vediamo il dettaglio e le previsioni per la giornata di oggi. Giornata che è iniziata con cielo in generale sereno, al più poco nuvoloso su gran parte del territorio, ma avremo nel corso della giornata il transito di nuvolosità medio-alta su gran parte delle regioni centro-meridionali e un po' di instabilità pomeridiana con piogge sparse e anche qualche temporale che andrà ad interessare i settori di nord-est, ma anche l'arco alpino occidentale lungo i rilievi di confine e parzialmente anche le regioni centrali nei settori più interni. Diamo uno sguardo anche alle temperature previste per la giornata di oggi. Temperature che in generale nei valori massimi non subiranno grandi variazioni rispetto alla giornata di ieri o saranno in lieve calo, avremo invece qualche grado in più sui settori più occidentali della Liguria. Con questo per oggi è tutto, vi auguro una buona giornata e a voi in studio.
1: È tutto anche per noi, Buongiorno Italia torna domani mattina, sempre un minuto prima delle 7, qui su Rai 3.
5: Restate però su Rai 3 perché ora c'è l'informazione dai territori con Buongiorno Regione.

0: Zequil presenta Campioni ogni giorno, anche contro lo stress. Medaglia d'oro in lancio dei bambini a scuola. No, ha solo dormito meglio. Nuovo Zequil antistress con ashwagandha, magnesio e melatonina ti aiuta ad avere meno stress e dormire meglio.
1: Palla! Eccola, prendiamola!
2: Non andare lì, possono esserci zanzare e papataci!
1: Io non ho paura, nemmeno di pulci e zecche!

0: Ma come hai fatto?
1: Ho provato Advantix, che riduce anche il rischio di leishmaniosi.
0: Advantix.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto ogni giorno prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Per lui è elettrizzante scoprire quanto può risparmiare. E poi c'è Albert, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, macinato misto a 6,99 euro al chilo.
3: Eurospin, la spesa intelligente!
4: Prova il nuovo Pril Excellence Duo Gel. Ora arricchito con Power Pearls. L'unico gel a doppia camera attacca lo sporco ostinato e lo rimuove velocemente. Anche nei cicli brevi, per un pulito eccezionale. Prova Pril Excellence Duo Gel, ora con Power Pearls, il numero uno per me.
5: Quando i tuoi muscoli lavorano, San Benedetto Aqua Protein lavora per loro. Grazie a 15 grammi di proteine più zinco e magnesio in acqua minerale naturale. San Benedetto Aqua Protein. Proteine ready to drink.
6: Stitichezza? Dulcosoft. Utilizza l'acqua del tuo intestino per liberarti delicatamente, senza crampi, senza urgenza. Dulcosoft, triplo effetto contro irregolarità, stitichezza, feci dure. E se la stitichezza ti blocca da giorni? Dulcolax, azione lassativa rapida.
7: A colazione potrei cambiare tutto, tranne lei.
8: Lei chi?
7: Aerolite, la confettura con solo 8 calorie, senza zuccheri aggiunti
8: e... Non la cambiamo mai.
9: Aerolite, l'originale, senza zuccheri aggiunti, più gusto in meno calorie.

0: dall'originale gusto Baci Perugina nasce la Pot Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.
1: Non importa se non hai sciacquato i piatti.
2: E nemmeno se usi il ciclo breve. Quello che conta è usare Fairy 30 Minuti Miracle. Grazie al potere combinato dei 5 gel, Fairy 30 Minuti Miracle è il nostro numero uno contro lo sporco ostinato. Fairy, miracolosamente Miracle!
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come hamburger di tacchino a 2,39€ e macchina per il ghiaccio a 69€. Lidl, vale davvero.
4: Noi c'eravamo quando la mangiavi con le mani, quella volta che volevi fare bella figura con lei. E quando lei si è presa cura di te, quando la nonna cucinava per 8 e quando lo farà per 9. Divella, passione mediterranea nel mondo.

0: Buongiorno, bentrovati, buon lunedì, puntata di inizio settimana molto interessante che come sempre avrà un'ampia pagina sportiva, ma di questo parleremo tra un attimo. Le previsioni del tempo per le prossime ore sono altrettanto interessanti, lo chiedo a Vincenzo Capozzi, Rai Meteo, perché qualcosa può cambiare da domani.
1: Sì, esatto Andrea, buongiorno. La terza settimana di giugno si apre sulla nostra regione nel segno di condizioni meteorologiche buone, sebbene non manchi qualche nube, soprattutto sulla fascia costiera. Questa webcam che vedete alle mie spalle ci porta in provincia di Salerno, più precisamente ad Agropoli, dove la giornata, come vediamo, è iniziata con tempo certamente stabile, sebbene all'orizzonte vi sia qualche nube. Nubi alte e sottili che nel corso delle prossime ore si estenderanno un po' a tutto il territorio, assumeranno un po' più di consistenza nel corso delle ore pomeridiane, ma per quanto riguarda la giornata di oggi non saranno responsabili di alcuna precipitazione. Domani invece vi sarà un concreto rischio di piogge pomeridiane anche a carattere temporalesco nelle zone interne. Più tardi entreremo nel merito dell'evoluzione. Andrea.
0: Bene, grazie Vincenzo, come sempre. Vi dicevamo dell'ampia pagina sportiva che cureremo insieme a un ospite come ogni lunedì. Parleremo anche di sicurezza sul lavoro, lo faremo

0: In diretta l'ottava puntata del nostro viaggio fra le chiese ritrovate grazie ai fondi del PNRR, ma non solo, tanta cronaca. Buongiorno a Carlo Solimene, che oggi cura lo spazio dedicato a Edicola Digitale e News. Da cosa cominciamo, Carlo?
1: Buongiorno, buongiorno Andrea, buongiorno ai nostri telespettatori. Noi cominciamo da una notizia giunta pochissimo tempo fa nelle nostre redazioni, ovvero l'arresto, potete vederla sulla home page del nostro sito internet, prontamente aggiornato, i 17 arresti da parte dei carabinieri ai danni del clan della 167 a Arzano, su ordine della direzione distrettuale antimafia di Napoli. Sarebbe stato organizzato un giro dedito al racket e all'usura nei confronti degli imprenditori e dei commercianti locali. Di questa notizia vi diremo più tardi con il servizio del nostro Luigi Carbone, che mi dicono dalla regia è pronto in questo momento, quindi possiamo andarla a vedere, il servizio di Luigi Carbone con tutti i particolari.
2: Taglieggiavano commercianti e imprenditori di Arzano e dei comuni vicini in maniera spietata e risolvevano eventuali problemi all'interno della cosca con la violenza, con sodali del clan percossi brutalmente per risolvere questioni economiche o di organizzazione interna. All'esito di un'indagine della DDA di Napoli, i carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna hanno eseguito 17 misure cautelari a carico di membri del cosiddetto clan della 167, egemone ad Arzano ed espressione territoriale degli Amati Pagano, clan radicato nell'area a nord di Napoli. Gli arrestati sono accusati a vario titolo di associazione di tipo mafioso, estorsione aggravata e continuata e usura. L'attività investigativa ha evidenziato il ripetersi di condotte criminose nel periodo 2021-2022 con una continua pressione criminale sul tessuto commerciale e produttivo dell'area in cui il clan è egemone.
1: Parliamo ancora di cronaca con la prima pagina del Dosso di Napoli del Mattino. Leggiamo: ingoia cocaina, bimba di 15 mesi in ospedale, droga ingerita in casa, la piccola a Santo Bono è viva per miracolo, nel sangue trovate anche tracce di cannabis. In pochi mesi, ci spiegano da Santo Bono, tanti casi registrati. E per riepilogare questa vicenda possiamo vedere il servizio di Francesca Martelli.
3: Resta sotto osservazione la bambina di 14 mesi ricoverata all'ospedale Santo Bono di Napoli. Non è in pericolo di vita. Ora saranno gli accertamenti della polizia e della magistratura a chiarire i passaggi che hanno portato all'intossicazione da stupefacenti. L'abitazione dei genitori è stata perquisita, al suo interno non sono state trovate sostanze sospette. La piccola era stata portata prima all'ospedale di Nola e poi, visto il peggioramento, all'ospedale pediatrico del capoluogo campano, dove i sanitari avevano effettuato il narcotest riscontrandone la positività. Era stata la mamma a lanciare l'allarme e a portarla al pronto soccorso per un improvviso malore. Ancora da capire le modalità con le quali la bambina di poco più di un anno sia entrata in contatto con la droga, se ingerendola o inalandola. La procura di Nola ha aperto un'inchiesta, per ora senza indagati.
1: Proseguiamo la nostra rassegna stampa, cambiamo argomento spostandoci sulla prima pagina del Dosso napoletano di Repubblica. L'apertura è dedicata ai trasporti, metrò chiuso per bradisismo, scatta la protesta dei sindaci, prolungato lo stop alla linea 2 nel tratto Campi Flegrei Pozzuoli per i livelli di anidride carbonica. I primi cittadini di Pozzuoli e Bacoli si lamentano, va bene la sicurezza ma il territorio non può restare isolato. Non è l'unica emergenza riguardante il settore dei trasporti a Napoli, perché tante chiusure, tante interruzioni ci saranno anche nei mesi. Per riepilogare il quadro c'è il servizio di Diego Dionoro.
4: È previsto per domani a Pozzuoli un nuovo tavolo tecnico sulla mobilità, mentre il sindaco Luigi Manzoni chiede un incontro con la Protezione Civile Nazionale per interventi urgenti sulle infrastrutture e soprattutto la metropolitana resta chiusa. Sì, perché la presenza di anidride carbonica nella galleria tra le stazioni della linea 2 di Napoli Campi Flegrei e Pozzuoli Solfatara è ancora al di sopra della norma e così, per precauzione, lì i treni non possono circolare. Le navette sostitutive con partenza ogni 15 minuti ci sono, ma i disagi restano. E non sono gli unici nella mappa dei trasporti, perché lo ricordiamo, da lunedì 22 chiuderanno per 3 mesi le stazioni della linea 1 della metropolitana Piscinola, Chiaiano e Frullone. Lavori programmati di messa in sicurezza e anche in questo caso previsti mezzi sostitutivi. Navette al posto dei treni anche sulla tratta gestita da EAV tra Napoli Centrale e Caiazzo, soppressa fino al 3 luglio. Infine i sindacati, USB in testa, temono per la soppressione estiva anche della linea Arcobaleno, ossia della Aversa Piscinola, ma dall'azienda non arriva alcuna conferma.
1: Vestiamo sulla prima pagina del Dosso Napoletano di Repubblica e vestiamo sul tema trasporti e disagi, come vediamo dal fotone a centropagina. Piazza Municipio, ampliata l'area del cantiere metropolitana linea 6, potete vedere la foto appunto proprio nell'area centrale di Napoli e quindi con prevedibili disagi al traffico. Proseguiamo la nostra rassegna stampa spostandoci su Roma, come vedete l'apertura è dedicata al calcio, ma ne parleremo diffusamente più tardi nella parte sportiva. Quello che ci interessa in questo momento invece un box nella parte inferiore della pagina, picchiato, ospedale nel caos, paura a Ponticelli, caccia all'aggressore. Siamo all'ospedale del Mare dove un uomo, dopo aver chiesto informazioni al personale sanitario, si è scagliato contro gli infermieri, una testata a un infermiere, uno schiaffo all'altro, e il pronto soccorso che per un periodo di tempo è stato addirittura chiuso ai casi meno gravi, aperto solo per i casi più gravi, proprio per il disagio provocato. E questo ci si fa rendere conto di come insomma sul lavoro, su alcuni tipi di lavori insomma si rischi tanto, ma ci sono purtroppo altri tipi di lavoro in cui addirittura si rischia la vita. Riguarda stiamo parlando di un caso che risale a 2 anni fa, lo andiamo a recuperare sul sito della TGR Campania, vedete un articolo che uscì all'epoca: Giuseppe morto sul lavoro, la famiglia, l'azienda non ha chiamato. Il caso del 25enne Giuseppe Bovelli, impiegato presso uno stabilimento a San Marco Evangelista nel Casertano. Perché ne parliamo oggi, Andrea?
0: Ne parliamo perché i compagni di lavoro, i colleghi di lavoro di Giuseppe oggi protestano, sono 500, ritengono che le condizioni di lavoro non siano migliorate, anzi si sarebbero susseguiti incidenti e malori, rivendicazioni sulla sicurezza ma anche sul salario. Andiamo in diretta a San Marco Evangelista, provincia di Caserta, con Nello Di Costanzo. Nello, che clima si respira, che aria tira?
5: Sì, buongiorno, c'è uno sciopero davanti ai cancelli della fabbrica, si tratta dello stabilimento per la produzione di lamine in alluminio, un settore in grande crescita. Le lamine di alluminio che vengono adoperate nel settore farmaceutico e nella distribuzione alimentare. I lavoratori protestano. 2 anni fa, come avete detto, ci fu una vittima in questo stabilimento, un giovane di Acerra di 28 anni, lavoratore interinale, che rimase incastrato in un macchinario e quindi praticamente per lui non ci fu nulla da fare, la morte avvenne quasi subito. Oggi le condizioni di questo stabilimento, le condizioni di sicurezza non appaiono migliorate ed ecco perché i lavoratori hanno incrociato le braccia. Ciro Pistone, segretario di Caserta della UIL. Allora, le condizioni di sicurezza, voi lamentate che non c'è stato alcun miglioramento, anzi le condizioni sono peggiorate. 6 mesi fa c'è stato un altro incidente con un altro giovane lavoratore rimasto incastrato con la mano in un macchinario. Per fortuna praticamente si è trattato di un infortunio di lieve entità che non ha avuto conseguenze.
6: Diciamo che questi sono infortuni che possono anche capitare, ma comunque noi lamentiamo tantissimo il microclima, cioè dove ci sta anche una fonderia, dove ci stanno un'enorme quantità di calore e quindi una respirazione alquanto bassa che crea sicuramente dei problemi oggettivi ai lavoratori. Ovviamente noi scioperiamo non solo per questo, ma poi magari lo diranno i miei colleghi, anche su una parte salariale sempre promessa, dopo che questa azienda nel periodo Covid ha fatto degli extra profitti e sti lavoratori hanno dato l'anima affinché lo si facesse, per richiedere un piccolo aumento di ticket ci troviamo sbarrate le porte in faccia e questo non va bene.
5: Ricordiamo che questo è un grande gruppo industriale, oltre 100 anni di vita, 10 stabilimenti distribuiti in Italia e nel mondo con circa 1500 dipendenti, ma il cuore di questo gruppo è qui a San Marco Evangelista con oltre 550 dipendenti. Amedeo Laperuta, segretario della FIOM.
7: Sì, buongiorno a voi, a tutti i telespettatori. Noi siamo qui per protestare rispetto alle condizioni che vivono le maestranze del gruppo di laminazione sottile all'interno del sito. Prima si diceva la questione della sicurezza. Purtroppo dobbiamo constatare che a distanza di tempo è stato fatto poco o nulla. Nel confronto che noi abbiamo sviluppato in fase assembleare con le maestranze nelle ultime due settimane, emergono condizioni che sono più che precarie all'interno degli stabilimenti. Non è legato solamente alla questione del gran caldo, ma i lavoratori ci dicevano che l'ordinaria amministrazione è che questo clima di salute e sicurezza precario dura 365 giorni.
5: Negli ultimi giorni ci sono stati anche malori.
7: Negli ultimi giorni ci sono stati malori, così come nella riunione periodica gli RLS denunciano quotidianamente queste problematiche. Noi come segreterie provinciali la scorsa settimana abbiamo fatto una lettera intimando all'azienda un cambio di passo e ci aspettiamo che da questo punto di vista ci sia uno scatto in avanti da parte della direzione aziendale, onde evitare che in qualche modo ci sia una nuova tragedia che nessuno di noi auspica.
5: Altro problema, ho detto prima che siete circa 550 dipendenti, però ci sono parecchi lavoratori interinali. Giuseppe Raso, segretario generale FISMIC Confsal.
8: Sì, questa è un'azienda che ancora continua a fare profitti, forse l'unica azienda che abbiamo sul territorio che nei suoi 100 anni di storia non ha mai fatto cassa integrazione, e questi lavoratori davvero danno l'anima, questi lavorano sempre, si può dire che si fermano soltanto
5: H24, qui si lavora.
8: Tre turni, sabato, domenica, ciclo continuo, quindi se questa azienda ha un bilancio in positivo lo deve innanzitutto ai suoi lavoratori, che sono la risorsa più preziosa, e stiamo facendo delle rivendicazioni salariali, cioè non è giusto che poi la ricchezza che viene prodotta da questi lavoratori in parte non venga distribuito a chi quella ricchezza ha contribuito, diciamo, a realizzarla.
5: Ecco, diciamo anche che questa è un'azienda, una delle più grandi del casertano, un'azienda che non è mai ricorsa agli ammortizzatori sociali.
8: Sì, è l'unica azienda che abbiamo sul territorio che non ha mai ricorso agli ammortizzatori sociali, speriamo che mai ricorra a questo, però ecco, c'è bisogno di valorizzare le proprie risorse, perché questi lavoratori davvero danno l'anima, lavorano in condizioni estreme, si può dire, e non stiamo chiedendo la luna, stiamo chiedendo semplicemente la nostra dignità, portare a casa il frutto del nostro lavoro e continuare a lavorare per un'azienda che fino ad oggi ci consente di portare avanti le nostre famiglie.
5: Pistone, scioperate anche per gli avanzamenti di carriera?
6: Sì, diciamo che è vero che questo è un imprenditore che non ha fatto un giorno di cassa integrazione, e di questo gli diamo merito, ma non esiste nemmeno che magari nelle qualifiche professionali ci sono persone che hanno il minimo livello da anni. Le rivendicazioni sono legittime. E non ci si può sempre demandare, così come i contratti a staff leasing, parliamo che il 30-40% dei lavoratori è comunque lavoratori interinali a staff leasing. È vero, sono stati confermati, ma io dico di accelerare comunque questo processo e di dare sicuramente sicurezza anche a questi giovani per crearsi ovviamente una famiglia. Quindi diciamo che l'imprenditore effettivamente dà lavoro, ma noi vogliamo lavorare con dignità e ovviamente ricevere quello che ci è dovuto. Non dobbiamo fare ore di sciopero e perdere ulteriore salario. L'imprenditore lo sa, è vero, l'ha dato in mano ai manager.
5: Grazie Ciro Pistone, da San Marco Evangelista è tutto, la linea può ritornare a voi.
0: Bene, grazie Nello, questa era la voce dei lavoratori. Invece dalle altre province campane cosa accade, Carlo?
1: Cursus, partendo dalle cronache di Salerno, allarme farmaci salvavita e l'apertura sono introvabili, l'impatto sulla medicina del territorio, a rischio la continuità terapeutica dei pazienti fragili, e l'allarme lanciato da Elio Giusto, segretario generale provinciale della Federazione Medici di Medicina Generale a Salerno. Invece a Caserta si parla della tassa di soggiorno dei turisti, sono stati messi in previsione per il prossimo triennio 250.000 euro di introiti, saranno dedicati agli eventi, rassegne e promozioni di musei, il comune individua la destinazione dei proventi. E infine torniamo a Napoli perché abbiamo sul Mattino di Napoli l'apertura centrale è dedicata a Bennato che comporrà, come già avvenne, ricordate, per i mondiali di calcio del 1990, l'inno per quanto riguarda l'America's Cup del 2027, un inno al riscatto, dice lui, e parlerà di energia, vento e sogni. È la notizia che in qualche modo ci porta ai temi sportivi. Allora, prima di aprire la nostra pagina sportiva, andiamo a vedere il servizio di Ivan Palumbo che riepiloga quanto sta accadendo tra l'America e Napoli, tra mondiali e calcio di Serie A. Ivan Palumbo.
9: Il fiore più bello di Scozia non ha petali da strappare. Lui ama incondizionatamente la maglia che indossa, qualunque maglia. Gioca 90 minuti anche se non è al meglio. Corre, tira, lotta, difende. La sua carezza al pallone non sbatte sul palo, emana vibrazioni. Lo ami incondizionatamente perché c'è sempre, ovunque. McTominay, un leader a Napoli, lo è ancora di più nella sua nazionale. Prima nel girone davanti a Brasile e Marocco, dopo aver battuto a fatica Haiti. Imprescindibile, Scott. Lo è stato e lo sarà anche in azzurro, dove Allegri gli restituirà quasi certamente il ruolo di mezzala, il suo. Non è così scontato che possa esserlo Kevin De Bruyne, allergico al tatticismo esasperato. In Serie A ho imparato a difendere, qui nel Belgio più libertà, ha ammesso, e poi ha lanciato la volata a Lukaku. Sta meglio, può essere decisivo giocando 20 minuti, ha detto. Max prende nota. In panchina era seduto, si fa per dire, anche Vincenzo Montella, il turco napoletano di Castelcisterna, beffato dai canguri. Vince l'Australia 2-0. L'altro CT napoletano, Fabio Cannavaro, sarà l'ultimo a esordire nella notte italiana tra mercoledì e giovedì, il suo Uzbekistan contro la Colombia. L'attesa del mondiale è essa stessa mondiale.
1: Diamo il benvenuto quest'oggi a Mario Zaccaria, presidente Ussi Campania, per parlare inizialmente di calcio. Mario, stiamo seguendo questi mondiali purtroppo da spettatori, come è accaduto nelle ultime tre edizioni. Abbiamo visto se non se la stanno cavando benissimo gli allenatori italiani, forse oltre alla nazionale dobbiamo fare una riflessione anche sulla nostra squadra tecnica.
10: Sì, adesso c'è la speranza in Cannavaro, anche se chiaramente la nazionale che allena Cannavaro non è tra le principali di questa rassegna mondiale, però almeno speriamo che possa fare una bella figura e salvare quindi, diciamo, l'onore dei tecnici italiani e soprattutto di quelli napoletani, perché Cannavaro, insomma, adesso è stato un grande calciatore napoletano, adesso è diventato un allenatore importante e quindi speriamo che possa avere una buona fortuna in questo mondiale.
1: Ecco, andiamo a vedere, Mario, sulla prima pagina dello Sport del Mattino arrivano i nostri, il lato di Napoli, oggi in campo De Bruyne e Lukaku a bruciapelo. Quante possibilità ci sono di rivederli effettivamente in azzurro l'anno prossimo?
10: Per Lukaku credo nessuna, perché il Napoli ha deciso di tagliarlo e quindi più o meno un accordo lo si troverà nei prossimi giorni o prima dell'inizio sicuramente del ritiro precampionato. Su De Bruyne credo che dovrà decidere più lui che il Napoli stesso. Se dovesse orientarsi per lasciare il Napoli, casomai spinto un po' da quello che possono essere le sirene americane, che tanto hanno influenza su certi giocatori a fine carriera, beh, allora anche De Bruyne, insomma, sarebbe stata una meteora nel panorama calcistico del Napoli. Se viceversa lui dovesse pensare di voler rimanere ancora un altro anno, credo che Allegri sarebbe disponibile sicuramente ad accettarlo con grande entusiasmo.
1: Ecco, ti chiamo l'ultima volta sul Napoli per quanto riguarda il mercato, vediamo su Roma, Gila e Zaccagni, il Napoli ci prova, poi si parla anche di Rabiot. Quanto credi a queste trattative?
10: È troppo presto perché ancora l'allenatore, che sicuramente sarà Allegri, non è stato confermato per i problemi del Milan e non per quelli del Napoli, ma probabilmente lo sarà in settimana. Una volta poi ratificato, diciamo, l'ingresso sulla panchina del Napoli del nuovo allenatore, è chiaro che il mercato è condizionato dai tanti prestiti che torneranno indietro. Il Napoli ha 35 giocatori in rosa in questo momento, potenziali, e quindi bisognerà decidere con calma chi continuare a utilizzare, chi invece dovrà andare via definitivamente. Credo che la campagna acquisti vera la vedremo soltanto nel mese di agosto. Oggi sono soltanto voci.
1: Allora, abbiamo visto settimana importante per Juve Stabia e Avellino. Non ti chiedo della Juve Stabia, vediamo come si metterà l'opera la nuova società, ma Avellino, credi che Nesta sia stata una buona scelta come la panchina?
10: Penso che un allenatore comunque relativamente giovane, insomma, ha già diverse esperienze a tutti i livelli, è molto ben addentrato nel panorama calcistico nazionale e speriamo che possa far bene. Le premesse ci sono, chiaramente la società dovrà fare il resto.
1: Intanto grazie a Mario Zaccaria, alcune notizie di basket diamo, perché ieri si è disputata, perché stasera si disputerà gara 4 dei playoff di serie B nazionale tra Caserta e Vigevano. Caserta in caso di vittoria raggiungerà la serie A2 di basket, un passato glorioso per questa società, un passato di cui faceva parte anche Linton Johnson, pivot americano NBA che si è reso protagonista di una bella storia. La prima cosa bella di oggi è andato a comprare i canestri per un campetto di Marano che era stato reso noto da un video in cui si vedevano questi piccoli ragazzi giocare e mirare semplicemente al tabellone, non c'erano i canestri, e si spera insomma che questo gesto possa scatenare una gara di solidarietà anche per gli altri campetti degradati della provincia di Napoli. Peraltro Linton Johnson ha giocato anche nella Scandone Avellino, altra notizia, ieri la Scandone Avellino ha vinto in gara 3 a Reggio Calabria ed è stata promossa nella Serie B nazionale di basket. Mentre parliamo invece di calcio a 5, perché la Napoli Futsal ha vinto in semifinale scudetto contro Sala Consilino in gara 3, adesso andrà a giocarsi, la semifinale scudetto contro i torinesi dell'L84. E allora, per rivivere le emozioni di questa gara, vediamo il servizio di Piero Vitiello.
11: È il Napoli Futsal, la quarta e ultima semifinalista della Serie A di calcio a 5, ma è stata necessaria la bella

0: per eliminare nel derby campano il Sala Consilina, uscito a testa altissima dal triplo incrocio dei quarti di finale playoff. Tutte vittorie casalinghe nella serie, inaugurata dal successo ai rigori dei salernitani in gara 1, proseguita col 3-2 per gli azzurri nel ritorno al Pala Vesuvio di Ponticelli, teatro anche della decisiva gara 3, finita con lo stesso risultato. Napoli sempre avanti nel punteggio e sempre rimontato nel primo tempo. Dopo il botta e risposta tutto argentino fra Renzo Grasso e Pablo Vidal, nuovo vantaggio partenopeo Concino, che sfrutta l'uscita imprudente di Fiusa e segna porta vuota. Prima dell'intervallo però il Sala Consilina trova il 2-2 con il brasiliano Felipe Mello, che indovina il varco sotto le gambe di De Gennaro. Un solo gol nella ripresa, ma è quello che decide il match dopo quasi 8 minuti. Assist di Guillermao, destro raso terra angolatissimo di Javier Salas. L'assalto finale degli ospiti non è sufficiente. Vince il Napoli, che da domani sera sfiderà in semifinale i torinesi dell'L84. Gara 1 a Ponticelli, gara 2 ed eventuale bella in Piemonte.
1: Prosegue il nostro viaggio fra le chiese ritrovate grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Oggi con l'inviato Enzo Calisi andiamo a Secondigliano per la chiesa dei Santi Cosma e Damiano e a Rione Sanità per la chiesa dedicata ai Santi Bernardo e Margherita Fonseca.

0: L'immagine di un volto emerge dagli intonaci, un'immagine che racconta però le radici storiche di questa chiesa.
1: Sì, ci troviamo appunto nella Terra Santa della chiesa di Cosma e Damiano, che è il nucleo primigenio della chiesa, e negli ultimi lavori di restauro sono emerse dei dipinti parietali probabilmente originari della fondazione della chiesa. Stiamo parlando ovviamente dell'VIII-IX secolo d.C.
0: E qui ci sono le cosiddette capuzzelle.
1: Sicuramente uno dei luoghi più suggestivi della chiesa e sicuramente un luogo nel quale il culto è ancora vivo. In altri luoghi della città di Napoli, come il cimitero delle Fontanelle o di San Gaudioso, sono diventati luoghi ormai museali.
2: È una fede che non si è mai interrotta. In questa chiesa, per esempio, è stato anche battezzato San Gaetano Enrico, fondatore dei missionari dei Sacri Cuori.
0: Uno degli interventi più delicati riguarda questa copertura in legno.
3: Esatto, questa copertura della sagrestia. E si prevede la sostituzione delle prime tre capriate e poi il rifacimento di tutte le testate che risulteranno essere ammalorate.
0: Quindi ci troviamo di fronte ad una struttura molto rimaneggiata nei secoli.
3: Molto, sì, molto rimaneggiata e che prevede differenti competenze e professionalità.
0: Chiesa dei Santi Bernardo e Margherita Fonseca, alla Sanità. Una chiesa che era nata come cappella di un convento di clausura.
4: La chiesa nasce nel 1633.
0: E fu un gruppo di 30 vedove a dare vita a questo luogo.
4: Esattamente, 30 vedove che si riunirono e decisero di fondare il loro convento di clausura sul costone tufaceo della Sanità.
0: Questi frammenti di marmo raccontano la storia recente.
4: Praticamente dal post-terremoto del 1980, quando la chiesa subisce grandissimi danni e viene completamente abbandonata ed espoliata. Una parte dei marmi fortunatamente è riuscita ad essere salvata ed è depositata in questi corridoi adiacenti alla navata della chiesa.
0: Questi affreschi sono il tesoro di questa struttura.
4: Ebbene sì, ci troviamo all'interno della canonica, un ambiente annesso alla chiesa, sempre di epoca settecentesca. La canonica ha subito grosse infiltrazioni di acque meteoriche e adesso gli affreschi sono in fase di distacco.
0: Queste crepe sul pavimento rivelano quali sono le criticità.
5: L'intervento è quello di ripristinare le condizioni di sicurezza alle spinte orizzontali della chiesa, soprattutto degli archi e delle volte. Fortunatamente abbiamo fatto diverse analisi, da ingiandri geologiche anche invasive con martinetti idraulici. La muratura è adeguata per spessore e per consistenza, però bisogna garantire una manutenzione costante. Infatti, come potete vedere, in copertura ci sono dei grossi problemi di infiltrazione. Noi comunque andremo a intervenire rifacendo la guaina della volta.
0: Oggi in quello che era il convento c'è una scuola e questa chiesa sta cercando di tornare a nuova vita.
4: Ci proviamo, ha bisogno di un intervento significativo di messa in sicurezza.
6: Vi leggiamo prima del meteo di questa bella iniziativa che riguarda il Golfo di Napoli. Col gran caldo, la bella stagione, ci possiamo dedicare anche alle escursioni.

Infatti arricchirà ulteriormente l'offerta turistica della città di Napoli, iniziativa dal titolo Napoli dal mare, un progetto ideato da Carmine Attanasio in cui proprio un'escursione accompagnata da una guida specializzata permette di ammirare a bordo di un'imbarcazione

0: Nel frattempo andiamo però dal nostro Vincenzo Capozzi. Parlavamo in apertura di puntata di un cambiamento in atto, c'è una situazione di variabilità.
1: Esatto Andrea, ben ritrovati. Ci aspetta un inizio di settimana contraddistinto da leggere condizioni di variabilità. Le immagini che giungono dallo spazio che stiamo vedendo insieme ci offrono come sempre una chiave di lettura per comprendere ciò che sta accadendo. Notiamo la presenza di nuvolosità in corrispondenza della Sardegna, del Nord Africa e dei bacini occidentali del Mediterraneo. Si tratta di nubi che fanno capo ad una blanda circolazione di bassa pressione che domani si posizionerà proprio in corrispondenza della penisola italiana. Questa bassa pressione darà vita a fenomeni di instabilità pomeridiana, soprattutto nelle zone interne, sia nella giornata di domani sia in quella di mercoledì. Entriamo insieme nei particolari di quanto ci attende. Per quanto riguarda la giornata odierna, assisteremo al passaggio di nuvolosità alta e sottile che caratterizzerà le ore mattutine e quelle pomeridiane. Nel pomeriggio le nubi saranno un po' più compatte, ma non saranno responsabili di alcuna precipitazione. I venti nel corso delle prossime ore soffieranno da sud-ovest, lo faranno con debole o moderata intensità, non mancheranno rinforzi nelle zone interne, in particolare nel Sannio ed in Irpinia. Il moto ondoso sarà in buone condizioni. Per quanto riguarda le temperature, queste ultime subiranno rispetto alla giornata di ieri una leggera diminuzione nei valori massimi che, come vediamo, saranno praticamente ovunque al di sotto dei 30 gradi. Diamo adesso uno sguardo all'evoluzione inerente alla giornata di domani, che si aprirà con tempo per lo più soleggiato, ma poi nel pomeriggio riserverà condizioni di instabilità. Come evidenziato dalla nostra grafica, locali rovesci di pioggia anche a carattere temporalesco interesseranno il Sannio, la provincia di Avellino e anche i principali comprensori montuosi della provincia di Salerno, in particolare i monti del Cilento Valloridiano. Fenomeni localizzati, come detto, ma che potranno risultare anche di forte intensità. Il tempo tenderà a migliorare ovunque nel corso della serata. I venti continueranno a soffiare in prevalenza da sud-ovest con debole o moderata intensità, non mancheranno locali rinforzi pomeridiani, il mare si presenterà poco mosso, le temperature saliranno di qualche grado nei valori massimi. Bene, tutto da Remetio. Andrea, a te.
0: Grazie Vincenzo. Ricordo che potete inviare segnalazioni su ciò che non va alla nostra redazione al 336 593855. Ecco, lo vedete in sovraimpressione. Grazie per essere stati con noi. Ci ritroviamo domani.

0: Buongiorno e bentornati ad Agora Estate, buongiorno Marco.
1: Buongiorno Giulia, buongiorno al pubblico, eccoci.
0: Si temeva una escalation dopo gli attacchi israeliani in Libano, invece nella notte è raggiunto un primo accordo tra Stati Uniti e Iran, la firma ufficiale ci sarà venerdì in Svizzera. Trump annuncia riaccendete i motori delle petroliere, Hormuz sta per riaprire, mentre Teheran incalza, li abbiamo costretti ad un accordo. Italia, Gran Bretagna e Francia e Germania in una dichiarazione congiunta dicono siamo pronti con le operazioni di sminamento nello stretto per garantire la sicurezza della navigazione.
1: E poi vi racconteremo questo weekend, un weekend di polemiche tra il caso Vannacci, il caso della rassegna culturale Più libri, più liberi e infine un'intervista allo psichiatra Paolo Crepè. Anche oggi tantissime cose da raccontarvi, noi ci siamo Giulia.
0: Pronti? A tra pochissimo.
1: A tra poco.

0: Tutti i sorrisi sono unici.
1: E per una pulizia perfetta ti serve uno spazzolino che raggiunga anche le aree più difficili.
0: Ma il manuale non lo fa.
1: Passa ora al BIO. La testina tonda ispirata dai dentisti raggiunge i punti dove il manuale non arriva.
0: Per una pulizia 100% più profonda.
1: Oral-B, accendi la pulizia perfetta.
2: Scopri Nutella gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella gelato, un cucchiaino di felicità.
3: Hanno suonato la porta e non ho sentito nulla.
4: Se si sviluppa una discussione, uno sta lì, uno sta là, non riesco ad ascoltare.
5: È tutto un po' ovattato.
6: Questi sono i nostri ampli mini. Adesso li accendiamo. Come mi sente?
5: È un'altra cosa.
2: Fatti sorprendere. Scopri come gli ampli mini possono cambiarti la vita. Provali gratis. Chiama ora 803 800.

0: Anche se provi a ignorarla, la polvere è ancora lì a darti fastidio. Liberatene con Swiffer Duster. Swiffer cattura la polvere in una sola passata, anche nei punti difficili da raggiungere. La intrappola e trattiene come un potente magnete. La polvere non dura perché Swiffer la cattura.
1: Quando il tuo intestino si blocca, ti blocchi anche tu. Contro la stitichezza puoi provare Oligon. Ammorbidisce le feci, liberandoti dalla stitichezza con delicatezza. Oligon, via il peso della stitichezza.
2: A volte con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. È una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000, diamolo all'Italia.
3: Quando vedi le lamette in offerta.
4: Che faccio? Le compro?
3: I veri bomber sanno riconoscere una vera offerta. Shave like a bomber.
5: Ehi, Felix! È arrivato Robby!
6: Ho portato la cena!
5: Benvenuto nel mondo di Felix, dove ogni giorno è un'avventura, ogni momento è perfetto per qualche marachella e dove ogni pasto è irresistibile. Purina.
7: Le persone vogliono denti più bianchi, ma temono che utilizzare dentifrici sbiancanti possa peggiorare la sensibilità dentale. Io raccomando Sensodyne Clinical White perché dona 2 toni di bianco in più e protegge dalla sensibilità dentale tutto il giorno. L'ho provato e assolutamente lo consiglierei. È fantastico!
8: La sensazione magica di indossare vestiti nuovi svanisce lavaggio dopo lavaggio. Per Lana, detergere rinnova fibre e colori. Per capi come nuovi, in soli 10 lavaggi. Nuovo? No, lavato con Per Lana. Per Lana rinnova tutti i tuoi capi, non solo quelli in lana.

0: sarà riaperto alla navigazione. Nucleare, Hormuz, risarcimenti di guerra e Libano. I mediatori pakistani e qatarioti lavorano per un'intesa che non faccia apparire sconfitti né Trump né gli Ayatollah.
1: L'aggressione dei sionisti contro Daesh ha dimostrato ancora una volta che gli Stati Uniti non hanno la volontà di rispettare i propri impegni.
2: Ecco l'attacco, eccolo qui. Il palazzo continua a bruciare. Stanno estraendo la gente dalle macerie.
3: L'intesa preliminare, di cui Washington non ha ancora diffuso il testo, dovrebbe prolungare il cessate il fuoco per 60 giorni. Un grande accordo che porterà pace e sicurezza nella regione, lo definisce il presidente. Questa intesa ora va celebrata, lascia intendere il presidente, come i suoi 80 anni che in serata festeggia sul prato della Casa Bianca con un discusso e partecipato evento di arti marziali miste.
4: Eccoci tornati ad Agora Estate, apriamo questa settimana con insomma, una notizia che in tanti aspettavano questa notte. È stato firmato un primo accordo tra Stati Uniti e Iran. Ne parliamo con i nostri ospiti qui in studio, con me Gabriella Colarusso, La Repubblica. Buongiorno,
5: buongiorno,
4: bentornata.
5: Bentrovati.
4: Il generale Paolo Capitini in collegamento. Dario Fabbri, direttore di Domino, buongiorno e bentrovato.
6: Grazie, buongiorno.
4: Eccoci, lo dicevamo, quindi nella notte è raggiunto questo primo accordo che poi servirà a fare, diciamo, a trattare, a continuare a trattare soprattutto sul nucleare iraniano. Ma Marco, vengo subito da te perché poco fa ha parlato proprio il vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance.
7: Eh sì, buongiorno Giulia, si è parlato pochissimi minuti fa, l'abbiamo tradotto, ve lo facciamo ascoltare, partiamo dalla clip 34 e pare che, secondo quanto sta emergendo in questi minuti dai giornali, Vance sarà presente, alla firma che arriverà tra USA e Iran, ma in questo filmato, in queste sue parole, in questa intervista telefonica, lui racconta alcuni pezzi di questo accordo. Ascoltiamo le prime informazioni che stanno emergendo.
8: Credo che questo sia un momento molto importante per gli Stati Uniti d'America. Grazie, naturalmente, alla leadership del presidente Trump e al duro lavoro dell'intero team. Ci sono tre aspetti che ritengo importanti affinché gli americani comprendano cosa questo accordo significhi per tutti noi. Il primo è l'immediata apertura dello stretto di Hormuz e, naturalmente, la revoca del blocco navale che avevamo imposto all'Iran. Il secondo è che l'Iran non avrà mai un'arma nucleare e non potrà né svilupparla, né procurarsela, né cercare di acquistarla.
4: Ecco, abbiamo sentito le parole di J.D. Vance, l'accordo verrà firmato, dovrebbe essere firmato ufficialmente venerdì in Svizzera a Ginevra. Gabriella Colarusso, insomma, ci siamo, è la volta buona?
5: Sì, ci siamo assolutamente, c'eravamo già da un paio di settimane, in realtà il testo era pronto, poi l'accettazione politica di questo testo sia negli Stati Uniti che in Iran era ed è sarà ancora molto complicata, perché l'abbiamo visto. In Iran c'erano piazze in rivolta contro Araghchi e Ghalibaf, i due negoziatori, fino all'altro ieri sera. Negli Stati Uniti c'è Lindsey Graham, il senatore espressione dell'ala più oltranzista, che accusa Vance di aver cucito un accordo non all'altezza degli interessi americani. Però di fatto ci siamo, perché Trump l'ha dimostrato in tutti i modi, vuole uscire da questa disavventura più che avventura medio orientale. È un accordo che si basa su molte, ci sono molte più incognite che certezze in questo accordo. L'unica è la riapertura di Hormuz, peraltro per averla Trump ha dovuto offrire l'ultimo cedimento, perché inizialmente era previsto che il blocco navale americano venisse rimosso gradualmente proprio per controllare che l'altra parte rispettasse i patti, e invece ieri sera ha dovuto cedere su questo con gli iraniani.
4: Intanto è stato rimosso il blocco navale.
5: Il blocco navale verrà rimosso immediatamente, contestualmente alla riapertura dello stretto.
4: Hormuz invece ancora dobbiamo aspettare la firma ufficiale, a quanto pare.
5: Sì, entrambi i processi si attiveranno da venerdì, però diciamo inizialmente gli americani volevano mantenere un presidio per verificare che le cose andassero di 30 giorni, che andassero come dovevano, e però Trump, visto la il rischio ieri che tutto saltasse sul Libano ha dovuto fare anche questo.
4: Certo, perché la questione principale, lo hai detto, il Libano, perché c'erano stati questi attacchi israeliani su Beirut, si temeva un'escalation, una risposta da parte dell'Iran. Dario Fabbri, come si è arrivati allora a tutto questo? Effettivamente ci sono state delle concessioni all'ultimo minuto da parte degli Stati Uniti, perché Teheran ha detto li abbiamo costretti ad un accordo.
6: Penso che sia proprio così. È evidente che le concessioni sono state al momento soltanto da parte americana, perché vale la pena ricordare le ragioni per cui gli Stati Uniti, lasciamo stare Israele per un momento, ma per cui gli Stati Uniti hanno cominciato questa guerra, ovvero rovesciare il regime, d'accordo, il regime e lì anzi si è ovviamente rafforzato, distruggere l'arsenale nucleare. Del programma nucleare iraniano se ne parlerà più avanti. Non c'è niente in questo accordo messo nero su bianco, per quanto ne sappiamo, a meno che di grandi sorprese da qui a Ginevra. E poi distruzione dell'arsenale balistico e di droni, e lì lasciamo stare, non rientra neppure nelle promesse a questo punto, mentre al solito gli iraniani avrebbero, poi qui usiamo un condizionale promesso, di andarci cauti con il nucleare, ecco, usiamo un'espressione un po' beffarda. Quindi sì, le concessioni sono state quasi esclusivamente da parte americana, ma insomma è difficile nascondersi, adesso al di là delle dichiarazioni di James Pence o di quelle di Trump, che trascorso il suo compleanno più o meno a rilasciare dichiarazioni sul tema e attaccare Netanyahu, ma già questo ci dice molto, che dice che è difficile nascondere che questa guerra gli americani

0: spinge per rinunciare ai fondi SAFE. A frenare è la stessa Presidente del Consiglio, calcolo elettorale e prudenza imposta da Giorgetti sulle casse dello Stato. E così tutto è sospeso, per ora niente SAFE e niente PURL, il programma di acquisto di armi made in USA con buona pace del Ministro. Le opposizioni hanno gioco facile a caricare. Crosetto colpito da fuoco amico, l'analisi di Borghi, Italia Viva, che paventa un nuovo scontro anche col sottosegretario Mantovano. Dal campo progressista che da tempo spinge sulla difesa comunitaria, Conte però ammonisce: così stiamo buttando i soldi, convinto che del progetto di riarmo UE, per ora, si stia solo avvantaggiando la Germania. Schlein rilancia la critica all'assenza dell'Europa e questo, ha detto ieri sera da Bologna, ha lasciato spazio alle telefonate di Donald Trump.
1: E ora vediamo le reazioni dei mercati all'annuncio dell'accordo tra Stati Uniti e Iran, con le borse europee in rialzo e il prezzo del petrolio invece in calo. Luigina Ventarelli in diretta dalla redazione economica di Milano.
2: Sì, i mercati l'attendevano da settimane ed oggi festeggiano l'intesa raggiunta tra Stati Uniti ed Iran. Il primo effetto si è proprio visto sui prezzi del petrolio, che crollano del 5%. Il Brent europeo è scambiato sotto gli $83 al barile, meno 12% rispetto ad una settimana fa, e altrettanto fa il WTI del Texas, il petrolio del mercato americano, $80 al barile. Di conseguenza salgono le borse europee, ma con più prudenza rispetto all'apertura, perché la ratifica sarà venerdì e non si escludono imprevisti nella definizione dei contenuti. Milano sale dello 0,7%, Francoforte e Parigi invece oltre un punto percentuale, la piazza di Londra è scettica. C'è stato più entusiasmo invece questa mattina sulle borse asiatiche, in particolare Tokyo e Seoul, entrambe salite di oltre il 5%. In questi minuti corrono in verde anche i future di Wall Street. A voi.
1: Per i suoi 80 anni Trump ha ricevuto una lunga telefonata di auguri da Putin, con presunte aperture a una soluzione in Ucraina. Poche ore più tardi, decine e centinaia di missili e droni, vittime e feriti, e a Kiev è stata colpita anche la cattedrale dell'Assunzione. In diretta l'inviata Rai Carlotta Maciarollo.
3: Sì, l'attacco, che era stato ampiamente annunciato, è arrivato ed è stato pesantissimo. Oltre 600 droni, 70 missili che hanno colpito tutta l'Ucraina, ma soprattutto la capitale Kiev. In varie parti della città ci sono vittime civili, sono state colpite le abitazioni civili, ma soprattutto al cuore il centro culturale e religioso della cristianità ortodossa. Pecherska Lavra, siamo qui nel complesso delle grotte di Kiev. Qui ci sono chiese antichissime come questa, che è stata appunto danneggiata. Vedete ancora i pompieri che stanno e i vigili del fuoco che stanno lavorando, colpita con uno Shahed. Secondo gli ucraini, secondo Mosca, invece a colpire questo importantissimo complesso sarebbe stato un Patriot americano scaduto. Qui sono arrivati questa mattina tutte le autorità, dal presidente Zelensky al sindaco Klitschko al ministro degli esteri, proprio perché questo è il centro della cristianità e quindi una ferita inestimabile. E Zelensky, proprio ai nostri microfoni, ha detto: partirà per il G7 questa sera, il G7 dia una risposta concreta a quello che accade qui in Ucraina. In chiusura, non soltanto Kiev è stata colpita, ma anche la seconda città per grandezza del paese, Kharkiv, lì il fuoco, quindi i suoi territori sono morti, cercando di mettere a posto appunto quello che era stato un altro attacco da parte di Mosca. Con Badr Din Nasser, a voi.
1: La cronaca con la confessione del nipote di 17 anni. Pare risolto il caso dell'insegnante uccisa a San Stino di Livenza, il suo corpo però ancora non è stato trovato. Massimo Veneziani.
4: La svolta investigativa c'è stata quando sono emersi i gravi dissidi familiari pregressi tra i due nuclei, cioè tra la vittima e la famiglia del fratello. Il procuratore di Pordenone aggiunge oggi un tassello ad una vicenda sulla quale non è stata ancora scritta la parola fine. Se è vero che per l'omicidio di Chiara Guerra c'è un reo confesso, il nipote di 17 anni, del corpo della donna non c'è traccia. Più chiarezza sul movente. Con ogni probabilità al centro della vicenda ci sono questioni di eredità, beni familiari contesi tra fratelli, escluso il coinvolgimento di altre persone nel delitto. Chiara Guerra, un'insegnante di 53 anni di San Stino di Livenza nel Veneziano, è stata uccisa dal nipote che, secondo quanto emerso dalle indagini, avrebbe successivamente occultato con un telo il cadavere gettandolo in questo canale dopo averlo trasportato con una carriola. Della donna non si avevano più notizie da giovedì, la confessione è giunta sabato nella notte. Ieri, davanti alla scuola media dove Chiara Guerra insegnava, biglietti e mazzi di fiori dei suoi studenti, a lei la promessa di fare un

0: un bell'esame. Intanto oggi le ricerche del corpo continuano.
1: A Milano intanto si indaga per individuare l'assassino dell'interprete trovato morto in casa, colpito alla testa con una statuetta. Il servizio è di Alvise Losi.
2: Che conoscesse il suo assassino anche solo da poche ore è fatto che chi indaga dà per certo. Nessun segno di effrazione sulla porta né sulle finestre, su cui pure Roberto Guerrino, l'interprete di 60 anni ucciso nella notte tra venerdì e sabato nel suo appartamento di Milano, non lontano dalla stazione centrale, aveva fatto installare un impianto di allarme perimetrale. Chi lo ha ucciso era entrato invitato, per poi colpirlo all'improvviso. Non risultano segni di lotta dai rilievi della scientifica, mentre era mezzo nudo, con solo alcuni indumenti femminili addosso. L'arma del delitto, una statuetta a forma di Buddha trovata nel bilocale al quarto e ultimo piano del condominio. Segno, forse, di una lite improvvisa, magari per soldi. Mancavano portafogli e telefono della vittima, che potrebbe aver conosciuto il suo aggressore tramite una piattaforma di incontri, cui gli inquirenti hanno già chiesto di poter accedere ai messaggi del profilo utente di Guerrino nella speranza di risalire a un nome. Ma si potrebbe anche trattare di qualcuno conosciuto la sera stessa nel quartiere, molto vivo nel fine settimana per la movida, anche se la vittima già 3 anni fa era stata aggredita e rapinata in casa proprio da un uomo conosciuto su una app. Nuovi elementi potrebbero arrivare dall'autopsia che il PM ha disposto per i prossimi giorni, mentre i carabinieri continuano ad analizzare le videocamere di sorveglianza della zona nella speranza di identificare un volto che possa essere associato al delitto.
1: E ancora non ci sono tracce delle due sorelle scomparse da una casa famiglia in Abruzzo. Il padre denuncia la struttura a cui erano state affidate. Andiamo sul posto con Max Franceschelli.
3: Sì, dunque ci sarebbero le prime persone riscritte sul registro degli indagati della Procura di Sulmona, sarebbero i responsabili della casa famiglia che da circa 2 anni ospitava Sara e Alicia Di Giacinto, le due sorelline di 12 e 16 anni, scomparse nella notte tra sabato 6 e domenica 7 giugno scorsi. Noi siamo sul fiume Sangro. Questa è la zona dove questa mattina si stanno concentrando le ricerche dei vigili del fuoco, le squadre a terra insieme alle unità cinofili stanno battendo questa zona fino al lago di Barrea. Siamo a poche centinaia di metri in realtà dalla casa famiglia che le ospitava. Diciamo, la procura di Sulmona ha un fascicolo secretato al cui interno ci sono anche le 3 denunce di scomparsa presentate dai genitori delle 2 sorelline e dalla stessa casa famiglia. Si indaga, le indagini dei carabinieri delle compagnie di Castellisangro e di Formia, perché lo ricordiamo, Sara e Alicia sono originari di Mintur, si stanno concentrando sui genitori, sicuramente Stefano e Valentina, ma anche sul compagno della sorellina più grande di Alicia, di 16 anni. È un ragazzo egiziano di 18 anni. Importanti novità anche all'interno della struttura, dove la stanza dove le sorelline dormivano è stata posta sotto sequestro dai carabinieri. All'interno sarebbero stati trovati dei bigliettini. Era una sorta di codice con cui le sorelline dovevano comunicare con l'esterno attraverso il telefono della struttura. Domande e risposte prestabilite per accordarsi. Su cosa non è ancora stato chiarito, ma probabilmente è stato il codice utilizzato per organizzare il loro allontanamento.
1: Caldo da mercoledì, si preannuncia ancora un aumento delle temperature con una fase estremamente calda e stabile in tutta Italia. Dopodomani i termometri potrebbero superare diffusamente i 35 gradi, con picchi vicino ai 40 gradi in città come Firenze, Foggia e Bologna. E nel capoluogo dell'Emilia-Romagna, da oggi lo vedete, operativa una rete di 24 rifugi anticaldo, spazi con aria condizionata, servizi igienici e acqua potabile, luoghi chiusi ma anche in zone ombreggiate di alcuni parchi e giardini. Ai mondiali di calcio il primo gol della storia di Curaçao, travolto però dalle 7 reti della Germania, 5-1 della Svezia sulla Tunisia, il passo falso della Turchia di Montella e il divertente 2-2 tra Olanda e Giappone. Stasera in campo anche Spagna e Belgio. Pascal Alia.
4: La cartolina della sfida tra Germania e Curaçao resta il primo storico gol mondiale dei Blue Wave. Mecha la sblocca subito, poi al 21esimo Comenense appiega le mani di Neuer con un sinistro deviato, trasformando l'1-1 nell'istante in cui la favola caraibica entra nella storia ed esplode in un boato azzurro. Da lì in avanti però si scatena la macchina tedesca, alza i giri e travolge Curaçao fino al 7-1 con gol a raffica di Havertz, Musiala e compagni. Una goleada che fotografa bene i rischi del mondiale extra large, più spazio ai sogni delle piccole, ma anche a partite dal divario tecnico fin troppo marcato. Molto più equilibrato invece il match tra Costa d'Avorio ed Ecuador. La tricolor più pericolosa centra 3 legni, ma gli ivoriani sono più cinici nel finale. Soffrono, restano in partita e colpiscono nell'unica vera occasione pulita con Diallo al 90esimo per la vittoria. Travolgente anche l'esordio della Svezia, 5-1 contro una Tunisia in partita solo fino all'intervallo. Ayari apre e chiude la gara con una doppietta, in mezzo le firme di Isak, Jokeres e Svambe.

0: Rosenberg, con Rekik autore dell'unico squillo nordafricano sul 2-1. La squadra di Potter domina atleticamente e tecnicamente, sfrutta gli errori difensivi tunisini e vola in testa al girone dopo il pari tra Olanda e Giappone. A Dallas, infatti, i samurai blu firmano la prima grande impresa del loro mondiale, sotto due volte con l'Olanda, avanti prima con Van Dijk e poi con Somerville. Risalgono con Nakamura e Kamada e strappano un 2-2 che pesa come una vittoria. Per gli Orange, invece, è un avvio in salita, difesa fragile, vantaggi dilapidati e un cammino mondiale che comincia decisamente nel modo sbagliato.
1: Per tutta l'estate Serena Brancale sarà in tour portando sul palco il suo ultimo album, Sacro. Martina Proietti.
2: Sto vivendo un momento sacro e non è soltanto per l'uscita dell'album. Mi sento adulta per raccontare sinceramente tante parti di me.
3: È una musica vissuta in modo totale, quasi rituale, ma dentro un linguaggio profondamente contemporaneo, quello di Serena Brancale, artista polistrumentista da questa settimana in giro con il suo Sacro Tour.
2: L'ho costruito strada facendo, conoscendo tanti musicisti e artisti che come me condividono questo modo jazz di vivere la musica.
3: Improvvisazione che porta sul palco e che negli ultimi anni le ha permesso di cambiare traiettoria per intercettare un pubblico più vasto, abbracciando sonorità più pop, come con il brano Al mio paese, scritto con Delia e Levante, già tormentone estivo.
2: Che è un brano che nella sua semplicità racconta qualcosa di molto intenso e profondo per chi ha nostalgia del sud, della propria terra.
3: Tante collaborazioni come per Partenope, brano scritto da Mark and Cremont, il duo musicale più famoso per la musica pop contemporanea, e la capacità di cambiare sempre pelle. Serena Brancale continua il suo viaggio che la porterà in tour per tutta l'estate in tutta Italia.
1: A Fuori TG, uno di quei temi che dovrebbero sempre essere in cima all'agenda pubblica. Patrizia Senatore.
4: E già, perché parliamo dell'emergenza lavoro. Oggi giornata importante con novità per ex Ilva, Stellantis e Electrolux. Noi parliamo del futuro industriale dell'Italia e del tipo di contratti che ci sono, anche dei fattorini, dei rider che ci portano a casa il cibo quando non abbiamo voglia di uscire. Bene, parliamo di sfruttamento e parliamo di futuro del lavoro tra poco a Fuori TG.
1: Allora, spazio al nostro approfondimento. Il TG3 torna come sempre alle 14:20. Grazie per l'attenzione e buona giornata.

0: Oggi come sta andando? Quanti ordini hai preso?
1: Oggi 10 ordini.
0: 10 ordini, buono!
1: Sì.
0: Quanto hai guadagnato con 10 ordini?
1: Globo 10, 30 euro.
2: 5 km, they pay like 3 euro something.
0: It's not so much.
2: Yeah, no,
3: 19, 30.
0: Insomma, una media di 30 euro al giorno, eh? Non molto.
3: Sì. Buono, io voglio lavorare Globo.
0: Ma hai i documenti?
3: Adesso no documento.
0: Da quanto tempo fai questo lavoro?
4: Un anno.
0: Cosa pensi di queste nuove regole? Nuove tariffe?
4: Sì, è simile, new.
0: È uguale a quelle di prima.
4: Sì.
5: Le nuove tariffe di Glovo non è che hanno cambiato di fatto la situazione in cui lavorano i rider, anzi, per rompere il sistema su cui si sono basate le piattaforme fino ad ora, chiaramente è necessario subordinare i rider.
6: Noi siamo fermi 10 ore, ne lavoriamo 3 e quelle 3 ore ci pagano 14 euro l'ora, ma tutte le altre 10 ore che facciamo, niente.
7: Niente è cambiato, eh. Niente, cambiamento è zero, è peggio. Peggio, loro dicevano che il prezzo minimo, che prima era 2,50, era tipo 3 km, ma adesso da 0 a 4 km, 4 km e mezzo, sono rimasto quelle 3 euro, che prima non era così. Allora cosa è cambiato? Niente, era solo una fregatura.
8: È difficile per mantenere. Qua a Milano se affittare una casa è più di 1.500, è troppo.
9: Buongiorno amici di Fuori TG, oggi parliamo dell'emergenza lavoro. Come avete visto nella copertina della nostra Barbara Cataldi con Sole Marrama, le voci dei rider e anche di una sindacalista, di Elena Lotto e di USB, sulla situazione dei rider oggi. Ci sono state delle strette, attenzione per i contratti per i rider, ma la realtà in questo momento l'avete sentita. Parliamo di necessità di uno stipendio dignitoso, decoroso, ma anche di prospettive del lavoro, perché le notizie che oggi riguardano dei grandi gruppi industriali, bene, non sono incoraggianti. Ne parliamo con i nostri ospiti qui in studio. È tornata a trovarci Barbara Tibaldi, che è la segretaria nazionale FIOM CGIL. Bentornata.
10: Buongiorno, grazie.
9: Accanto a lei un altro amico di Fuori TG, Marco Omizzolo, che lo conoscete, sociologo Eurispes, ma anche docente di sociopolitologia dell'emigrazione alla Sapienza di Roma.
11: Grazie.
9: E vedete già pronta dal Mimite, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, la nostra Barbara Cataldi con una delegazione delle operaie della Electrolux, perché oggi seguiamo anche in diretta quello che sta succedendo, perché Barbara Tibaldi, il punto è questo, stanno uscendo notizie, oggi si parlerà ex IVA. Electrolux con tavolo al Ministero del Made in Italy. Intanto escono notizie su Stellantis, perché c'è un incontro della dirigenza con voi, con i sindacalisti, per illustrare ancora una volta quelle che sono le prospettive di quella che era una volta la più grande azienda di macchine in Italia, in Europa. Lei di Torino ha conosciuto quell'eccellenza che era una volta la Fiat.
10: Beh, diciamo che fino a questo momento, poi vedremo oggi pomeriggio, la giornata è una gran brutta giornata, perché quando c'è una crisi che si trascina da 12 anni, quando tu hai ciò che non è più la Fiat, ma Stellantis, che conferma di investire altrove, pochissimo in Europa, non crede nei nostri stabilimenti, non porta prodotti e dalle notizie che abbiamo oggi viene confermato questo quadro drammatico, vuol dire che non si sta facendo nulla per impedire che con l'auto, con la siderurgia, con l'elettrodomestico si smonti un tessuto industriale e il nostro paese diventi un parcheggio.
9: Ecco, va puntualizzato che le notizie che escono, che confermano un piano già illustrato, 60% della produzione in America, 40% in Europa. In Italia ancora non sappiamo quanto.
10: In Italia sappiamo che gli investimenti sono molto al di sotto delle aspettative, ma soprattutto sappiamo che non si interviene come si dovrebbe fare subito sui luoghi in pericolo, a partire da Cassino, a partire dal fermo di Torino Mirafiori che fa cassa integrazione, a partire da Pomigliano e da Melfi. Non ci sono soluzioni, vuol dire che ancora una volta Stellantis conferma che il destino è la cassa integrazione.
9: Omizzolo, noi parliamo di lavoro che rischia di volare via, volare altrove, mentre il lavoro che la cronaca registra in questi giorni è un lavoro sfruttato, perché quella che ha colpito veramente l'opinione pubblica è questa tragedia di Amendolara, dove sono stati bruciati vivi 4 braccianti che volevano solo lavorare, volevano solo delle condizioni dignitose, e a 10 anni dalla legge sul caporalato la situazione è ancora questa.
11: È una situazione traumatica, travolgente rispetto al nostro stato di diritto. In quella situazione non c'è soltanto, come dire, l'atto brutale del dare fuoco, ma a persone che rivendicavano. Non erano solo sfruttati, ma nei giorni precedenti, da quello che sta emergendo, avevano, tra virgolette, osato rivendicare i diritti. Migliori condizioni abitative e migliore retribuzione, che già era particolarmente bassa. Questo atto è stato interpretato da questa filiera del potere, che è caporalato e padronato, come un atto che doveva essere, come dire, cancellato alla massima potenza, addirittura attraverso l'uccisione di coloro che per l'appunto rivendicavano. Quindi è un atto grave non solo perché colpisce coloro che sono sfruttati, ma perché li colpisce e li uccide nel momento in cui cercano di migliorare la loro condizione e magari far uscire questo paese da quella situazione in cui il caporalato e padronato riduce circa 230.000 persone, come quelle persone, come quei lavoratori, in una condizione di violenza quotidiana e di subordinazione costante.
9: E stanno lottando per il loro lavoro dignitoso anche le operaie, le vediamo con Barbara Cataldi davanti al Ministero del Made in Italy, le operaie di Electrolux. Ecco, pensate, guardate questa maglietta che è molto simile, era la maglietta delle proteste di 10 anni fa, proprio del presidio di Forlì. Sono ancora lì. Barbara, qual è la situazione adesso?
12: Esatto, hanno ancora la maglietta cambiata perché sono ancora qui, come dicevi tu. E oggi è il terzo giorno.

0: Giorno di sciopero per le lavoratrici e i lavoratori di Electrolux, l'ennesimo presidio prenderà vita qui di fronte al Ministero, da quando un mese fa la multinazionale svedese ha annunciato l'intenzione di tagliare quasi la metà di tutti i lavoratori sul territorio italiano. Sono 1.700, arrivano a 1.900 se si considerano anche i contratti a tempo determinato, e proprio qui alle 15 il ministro Urso ha convocato l'azienda perché cambi questo piano. Ci saranno i rappresentanti sindacali, ci saranno i lavoratori e i rappresentanti delle 5 regioni coinvolte, perché ricordiamo che questa multinazionale ha 5 stabilimenti in Veneto, in Lombardia, in Friuli Venezia Giulia, nelle Marche e in Emilia Romagna, e è con me, sono proprio le lavoratrici dello stabilimento di Forlì, e a loro darei subito la parola. Elisa, RSU delle lavoratrici, cosa producete nel vostro stabilimento? Da voi sono previsti 400 tagli, cosa significa questo? Che fine farà l'azienda?
1: Allora, noi a Forlì produciamo divisione cottura, quindi produciamo forni e piani a incasso. Da noi l'azienda ha dichiarato circa 400 esuberi, vuol dire chiudere, ha dichiarato che vuol chiudere tutto il reparto piani, quindi tutto il reparto verrà dismesso, e anche 2 linee dei forni, e portando lo stabilimento tutte a tempo giornaliero, quindi dalle 8 alle 5. Cosa vuol dire per Forlì? Vuol dire non solo mettere in croce uno stabilimento, perché vuol dire che andando avanti, se te sposti le produzioni, e a oggi non sappiamo che fine fanno, se le fa fare da terzisti o le fa produrre in Europa negli altri nostri stabilimenti, però di fatto vuol dire che nel giro di 3-4 anni si tira a chiudere lo stabilimento, non si è più sostenibile.
0: Quindi la previsione purtroppo potrebbe essere delle più fosche se questo piano non cambiasse, perché ricordiamolo, il ministro Urso ha chiesto di cambiare almeno e di iniziare una nuova trattativa. E accanto a me Elisa, un'altra delle lavoratrici, cosa significa il rischio di perdere il posto di lavoro e cosa cambia rispetto al 2014? Ce lo ricordava Patrizia dallo studio, voi avete affrontato un'altra vertenza, ne siete uscite vittoriose, allora cosa cambia rispetto ad oggi?
2: Cambia il semplice fatto che all'epoca il problema era che costavamo troppo a livello di manodopera. Ora no, perché la manodopera ad esempio costa, va bene, però abbiamo altri costi, e soprattutto se era quello il problema non chiudevano lo stabilimento in Ungheria. Cosa vuol dire per noi? Vuol dire mettere in ginocchio una città, mettere in ginocchio tantissime famiglie. Ricordiamo che veniamo da un'alluvione, quel quartiere comunque compreso dove abitiamo tanti di noi è stato alluvionato 3 anni fa, e quindi quello più quello. Una volta va bene, però ci dobbiamo tirare su ancora per l'ennesima volta. E cosa vuol dire? Vuol dire che 400 famiglie hanno problemi. Poi c'è tanta gente comunque che lavoriamo in tantissime, compreso l'indotto, compreso ditte esterne, compreso tutto. Forlì poi non è grandissima, è una realtà piccolina se vogliamo, e quindi vuole dire molto per la realtà di Forlì in questo momento salvarla.
0: Certo, quindi non solo il problema del costo del lavoro, ci sono anche diciamo alleanze fatte da Electrolux con una grande azienda, una grande multinazionale cinese sugli Stati Uniti, più strategie geopolitiche si incrociano. Per ora la linea a voi.
3: Grazie Barbara. Tibaldi, poi è questo il punto, queste strategie che volano sulla testa degli operai e in mezzo tra una vertenza e l'altra, tra una crisi e l'altro. Ricordiamolo anche a casa, magari a chi ha scelto di comprare un prodotto Electrolux perché è un prodotto italiano, perché è un brand fatto da operai italiani, in mezzo ci sono fondi nazionali, tanti soldi erogati dall'Europa per sostenere queste aziende, soldi delle regioni, tanti soldi pubblici, soldi nostri che sono stati investiti perché quegli operai continuano a lavorare.
4: Decine e decine di milioni. Electrolux ha preso soldi per sviluppare prodotti destinati a stabilimenti italiani, e oggi insieme a quei 1.700 esuberi Electrolux dichiara di portar via la metà dei prodotti che fa negli stabilimenti. Esattamente come dicevate voi, cioè ci sono queste strategie geopolitiche che passano sulla testa dei lavoratori, ma come abbiamo dimostrato e dimostreremo, noi sappiamo difenderci. Ma la cosa che è scandalosa è che passano sulla testa della politica, cioè c'è un ruolo dei governi e di questo governo che è di totale impotenza. Ora io chiedo,

0: Electrolux dichiara che porta via metà dei prodotti per cui tu gli hai dato soldi, denaro pubblico, pagato dalle tasse dei cittadini. Ma non siamo nelle condizioni di passare dalla richiesta alla pretesa con tutta l'autorevolezza dovuta alla politica, perché noi facciamo e faremo la nostra parte. Gliele blocchiamo le fabbriche, protestiamo, organizziamo la cittadinanza intorno, ma poi o c'è un intervento alla politica oppure via uno, via l'altro ancora, e l'auto, e la siderurgia, e l'elettrodomestico, e tutti i più grandi settori. Cosa rimane nel nostro paese?
1: Eh già, cosa rimane? Omizzolo, guardiamo insieme questo servizio che ha realizzato la nostra Barbara Cataldi, perché sono in tanti, non sono solo stranieri a fare i fattorini, i rider, c'è stata tanta attenzione, proteste, c'è stata una procura che ha deciso di cambiare le regole, di commissariare i due più grandi gruppi per cambiare le condizioni di lavoro. Come è andata? Sentite.
2: Da quanto tempo fai il rider?
3: Dal 2021.
2: Quanto guadagna più o meno al mese?
3: Attualmente sono sceso intorno ai 250-300 euro a settimana.
2: Ma invece prima guadagnava molto di più?
3: Sì, diciamo viaggiavo sulle 5-5,50, anche 600 euro a settimana.
4: Andrea, fino a poco tempo fa, con 6 ore al giorno, portava a casa più di 2.000 euro al mese con le consegne. L'accordo firmato nel 2020 dalle multinazionali del delivery e UGL, unico sindacato ammesso al tavolo, inquadra i rider come lavoratori autonomi. Negli anni il numero di ciclofattorini è salito e le tariffe sono scese fin sotto la soglia di povertà, tanto che la Procura di Milano all'inizio del 2026 ha commissariato sia Glovo che Deliveroo con l'accusa di caporalato. Il controllo giudiziario dell'algoritmo ha bloccato una serie di anomalie.
3: C'era una sorta di lista dove c'erano dei rider che erano più privilegiati rispetto ad altri. Hanno sicuramente messo mani sull'algoritmo e hanno livellato tutti i rider allo stesso livello.
2: Lei quindi si ritiene tra quelli che erano privilegiati se prima aveva più lavoro?
3: Probabilmente sì. In passato ho avuto dei contatti con un rappresentante sindacale.
2: Con UGL?
3: UGL rider. Quando ho avuto il contatto... Con questo sindacalista dell'UGL mi hanno, diciamo, messo una sorta di boost sul profilo.
4: Andrea ci racconta che lui, come pochi altri vicini al sindacato per amicizia, ideologia o utilità, poteva scegliere gli orari migliori e, forzando l'algoritmo, riceveva premi non dovuti.
2: Come venivano scelti?
3: Diciamo in base anche ai tesserati, per chi era tesserato col sindacato UGL.
4: E anche i tesseramenti al sindacato nascondono delle irregolarità.
3: È stato nominato un rappresentante sindacale di nazionalità pakistana, se non sbaglio, che ha portato più o meno 400 tesserati a UGL Rider. In cambio dell'iscrizione al sindacato veniva aperto l'account.
2: Io porto un tesserato e tu questo lavoratore lo fai subito...
3: Lo rendi lavoratore, senza, diciamo, bypassando, diciamo, tutta la procedura di iscrizione.
2: Quindi in cambio della tessera sostanzialmente si saltava la lista d'attesa, che poteva durare anche quanti mesi?
3: Pure 12, 13, 15 mesi.
5: Ci vogliono le prove rispetto alle cose che vengono dette, eh? Cioè attenzione, se risulta questo, perché chi è che dice questo non va a denunciare?
4: L'UGL rigetta le accuse, anche quelle di tollerare la gestione violenta delle piazze. Questo è accaduto a pochi passi da uno dei centri di distribuzione di Glovo a Roma.
5: Noi abbiamo qualche migliaia di iscritti che ci siamo sudati dall'inizio alla fine, giorno dopo giorno.
4: Questo sistema è prassi anche tra i lavoratori iscritti più vicini a UGL, che decidono chi lavora e dove.
6: Noi facciamo turno di notte. Quindi notte, dopo mezzanotte, non potete venire. Portiamo un coltello filati, ogni giorno tagliamo.
2: L'UGL lo sa?
5: Noi siamo stati i primi a denunciarli, mi perdoni. Noi siamo stati i primi a denunciarli 3 anni fa a Firenze.
4: Andrea, dopo aver rilasciato l'intervista al TG3, si è ritrovato con l'account di Glovo cancellato e non può più lavorare.
2: Cioè i lavoratori si moltiplicano, le tariffe si abbassano, l'autonomia è insostenibile.
5: Va regolamentato il numero di rider che vengono attivati. La nostra proposta è quella di cancellare le ritenute d'acconto, permettere di fare questo lavoro solo ed esclusivamente con la partita IVA, perché se siamo autonomi quella è la strada giusta, di bloccare le attivazioni per un anno e riequilibrare il sistema tra numero di ordine e numero di rider che sono per strada.
1: Insomma, vedremo poi la magistratura, l'inchiesta che porterà avanti. Omizzolo, lei venerdì porterà a Perugia le storie di caporalato che ha vissuto anche sulla sua pelle, perché ricordiamo, lei è stato infiltrato a Latina, proprio ha fatto il bracciante, si è camuffato da bracciante e ha vissuto con loro. Quindi venerdì porterà la storia di Il mio nome è Balbiera a Perugia. Però

0: qui parliamo del rischio del caporalato digitale. Oramai si evolve il caporalato.
1: Sì, in una forma che in realtà chi studia questo fenomeno aveva già anticipato, perché io sono anche per superare il concetto di caporalato, cioè dell'attività di intermediazione. Siamo dentro una logica di padronato, cioè un'alleanza tra chi detiene il potere al vertice, cioè chi amministra le aziende, anche attraverso l'algoritmo che non è mai neutrale e che invece viene condizionato da interessi di diversa natura, e come ultimo anello della catena, lavoratori e lavoratrici di origine straniera ed anche italiana, che in alcuni casi, come in quelli che io ho studiato e denuncio, avevano addirittura l'obbligo di chiamare padrone il datore di lavoro, di abbassare la testa e di stare dentro un sistema che era di sfruttamento non solo per le ragioni del lavoro, ma di subordinazione sociale, addirittura nelle forme più estreme di schiavismo, cioè di violazione quotidiana e sistematica dei diritti umani.
0: Non abbassano le teste alle operaie dell'Electrolux. Barbara, a te.
2: Qui tra un'ora arriveranno 100 lavoratrici e 100 lavoratori per protestare, per difendere il proprio posto di lavoro durante il tavolo tra l'Urso e la multinazionale. E qui invece accanto a me le lavoratrici dello stabilimento di Forlì, ricordiamo, a rischio ci sono 400 posti di lavoro lì, e molte famiglie lavorano, marito, moglie, nel vostro stabilimento. Quali sono i rischi sociali?
3: Molte famiglie si stanno creando anche adesso, cercando, cioè di vogliono creare famiglia, ma in una situazione così non si riesce più a pensare a un futuro, a mettere al mondo dei figli. Siamo tutti preoccupatissimi, maggiormente anche loro.
2: Lei da quanto anni lavora in questo stabilimento Electrolux?
3: 24 anni.
2: Una vita.
3: Una vita.
2: Anche lei ha vissuto la vertenza del 2014?
3: Vertenza del 2014 sì, vissuta, ma la sentivo anche più leggera di questa. Questa la sento proprio senza
2: via d'uscita. E cosa siete disposti a fare?
3: Di resistere un minuto, ancora un minuto più di Electrolux.
2: Ecco, e allora sei partita dalla maglietta, Patrizia, del 2014, chiudiamo con la maglietta di quest'anno, del 2026, resisteremo?
3: Ancora un minuto più di Electrolux.
0: Grazie, Lina, grazie. Poi ogni stabilimento ha il suo slogan Tibaldi, chiaramente è la parola resistenza, questa è la parola d'ordine. Ricordiamo anche che per quanto riguarda lo sfruttamento del caporalato digitale, già 10 anni fa la CGIL denunciò l'algoritmo e avete vinto. Sicuramente il tema è ancora caldo, torneremo a parlarne, come è caldo il tema di domani, quello delle liste d'attesa. Scriveteci domani 12:25 Rete3. Buona giornata.
4: Oggi, come da titolo della puntata, parliamo di crimini e misfatti con Luca Mastrantonio e Giancarlo De Cataldo.
5: Ha il suo metodo.
6: Polizia, polizia.
7: Ma che modi!
5: Il suo stile.
8: E io ci sto agli scherzi, ma tu ci sei andato troppo pesante.
5: Vuole sempre la verità.
8: Vabbè, ho capito, abbiamo scherzato.
9: Quando Piedone non capisce, sa che cosa fa?
5: A 10 anni dalla scomparsa, Bud Spencer, nei panni dell'inimitabile commissario Rizzo.
8: Tu già fammo piacere, mangia bene, stai facendo una schifezza con sto piatto.
5: Per il ciclo Il Gigante Buono, Piedone a Hong Kong, sabato 21:30, Rai 3.
10: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Caffè dell'Etiopia, in un cremoso gelato e un croccante cioccolato. Scegli la tua prossima avventura con noi.
11: Un fastidio intimo rischia di fermarci. Possiamo provare Meclon Lenex. Contro prurito intimo esterno, lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. E per la tua igiene intima, da oggi c'è Meclon Intima Quotidiano. E affidati a Meclon Intima Controllo Attivo se compaiono problemi intimi.
12: Mozzarella Galbani Santa Lucia, con la sua freschezza, rende tutto più spontaneo. Come una festa a sorpresa. O il benvenuto ai nuovi vicini. O anche creare nuove intese. Perché con Galbani Santa Lucia ogni piatto raccoglie.

0: Conta chi siamo. Galbani vuol dire fiducia.
1: Hanno suonato la porta e non ho sentito nulla.
2: Se si sviluppa una discussione, uno sta lì, uno sta là, non riesco ad ascoltare.
3: È tutto un po' ovattato.
4: Questi sono i nostri ampli mini. Adesso li accendiamo. Come mi sente?
3: È un'altra cosa.
0: Fatti sorprendere. Scopri come gli ampli mini possono cambiarti la vita. Provali gratis. Chiama ora 800 3800.
5: Quel giorno era lavoro, come sempre. E lui in casa. Avevo inserito il parziale così poteva girare.
6: E poi quello è arrivato.
5: Non l'hanno fatto neanche avvicinare.
7: L'area è protetta da Verisure. Si allontani ora.
5: E Serafino non si è accorto di nulla.
8: I clienti valutano Verisure 4.8 su 5. Scegli l'intervento rapido. Vai su verisure.it.
9: Palla! Eccola, prendiamola!
10: Non andare lì! Possono esserci zanzare e papataci!
9: Io non ho paura, nemmeno di pulci e zecchi! Presa!
10: Ma come hai fatto?
9: Ho provato Advantix, che riduce anche il rischio di leishmaniosi.
10: Advantix.
11: Tu per me sei tutto quanto voglio avere.
12: San Montana, da 80 anni, un'estate senza fine.
13: Scusa Mario, ho una chiamata
14: sono
13: sotto.
14: Sono io, non riattaccare.
13: Non ci penso proprio.
14: Oramai sono il vostro portafortuna, eh?
13: Portafortino? E dove sei finito?
14: Lontano da tutti.
15: Dove non c'è la fibra, hai il wifi di TIM con l'antenna 5G. E per la seconda casa costa la metà.
14: E adesso devo andare perché ho avuto un'idea per il ritornello.
13: E io ritornello a parlare con
15: Mario. Vieni nei negozi.
16: Zuccheri aggiunti?
17: Senza.
16: Dolcificanti?
17: Senza.
16: Lattosio?
17: Senza.
16: Denso, ricco, pieno, buono. Fai e True Blend. Buono in tutti i sensi.

0: Buongiorno, bentornati a Quante Storie. Crimini e misfatti, dicevamo, è il titolo della puntata di oggi, che in realtà proverà ad allargare il suo quadro, il suo bacino, perché gli interessi sollecitati dai due romanzi dai quali prendiamo le mosse oggi, dai due libri, sono in realtà diversi, molteplici, anche se non soprattutto un'indagine sul perché siamo così suggestionati dal crimine, dal delitto, e uso la parola più ingombrante di tutti, dal male. Lo facciamo attraverso Piombo e Latte, che ha scritto Luca Mastantonio, che è un giornalista del Corriere della Sera. Il caso Hammer, dal delitto impunito al sogno di una cura per i tumori, che è un racconto che in realtà segue tante piste, ma soprattutto è anche un affresco d'epoca, perché parte dal terribile omicidio di Dirk Hammer, presunto responsabile il principe Savoia, insomma Vittorio Emanuele, lo sappiamo, ma poi c'è tutta una vicenda che riguarda suo padre. Luca, benvenuto.
1: Buongiorno.
0: Alice, buongiorno a te.
2: Buongiorno a te, Giorgio, ai nostri ospiti e a chi ci sta guardando.
0: Nella nostra sede palermitana raggiungiamo un nostro compagno di strada, insomma abbiamo condotto Rebus insieme, insomma speriamo che sia sempre più presente anche qui a Quante Storie, Giancarlo De Cataldo, lo scrittore che conoscete, che ha scritto la settima puntata del ciclo di Manrico Spinori, questo pubblico ministero grande appassionato d'opera, e questo settimo romanzo si chiama Delitto in cornice, e il contesto dentro al quale si cala è quello dell'arte contemporanea. Giancarlo, grazie per essere con noi.
3: Buongiorno a voi.
0: Partiremmo però da una domanda, poi ci siamo visti nei giorni scorsi con Giancarlo e mi ricordo gli hanno fatto in un contesto pubblico la domanda sul caso Carlasco, e lui ha detto: io del caso Carlasco non parlo, non voglio parlare, più che legittimamente, e però diciamo anche lavorando nei media e in televisione noi ci dobbiamo interrogare sul perché suscita così tanta attenzione persino dalla stampa più diciamo istituzionale del mondo. Il Corriere della Sera ci ha aperto sul caso Carlasco, ad esempio, e guardo Luca. Quindi partiamo da lì però per fare una domanda che crediamo più profonda, cioè il perché di questo fascino radicato anche in noi esseri umani.
4: Nostra figlia non meritava veramente tutto questo fango, veramente.
5: Ti devo fare questa domanda: tu quel 13 d'agosto non hai fatto del male a Chiara Poggi?
6: No.

0: Il delitto sembra sia stato commesso qui, in questa zona, qui esattamente.
1: Alberto quella mattina si presentò dai carabinieri con un paio di scarpe. Queste scarpe erano pulite.
2: Sembra proprio non è compatibile con il piede di Andrea Sempio.
3: Quella mattina ero andato a Vigevano. Ritrovo questo scontrino che attesta che effettivamente è vero, io sono stato a Vigevano quella mattina, è successo questo evento. Ovviamente l'abbiamo tenuto.
4: Se vogliono fare altre indagini le facciano pure, però per noi la verità sulla morte di nostra figlia è quella che risulta dalla sentenza resa definitiva dalla Cassazione nel 2015.
5: Qui Giancarlo mi rivolgo più allo studioso che al narratore, perché vorremmo capire le dinamiche, anche personalmente come curiosità, perché certi delitti ci appassionano, suscitano ore e ore di trasmissioni e pagine di giornale, e altri no. Spesso sono molto simili.
6: Nobile e ineliminabile ed è che alcuni delitti ci pongono delle domande più imbarazzanti, più profonde di altre, quindi noi entriamo in sintonia e in risonanza, non fosse altro per dire è successo, grazie al cielo non è successo a me. Oppure come diavolo è potuto accadere in un paese tranquillo che in una giornata normale d'estate, di vacanza, accada un delitto così orribile e sostanzialmente non ci sia un testimone oculare poi sostanzialmente. Questo da un lato, poi tutto il resto con un'influenza assolutamente crescente diventa propaganda e gioco degli interessi. Mi spiego, non esiste dal Giappone agli Stati Uniti, passando per la Scandinavia, l'Irlanda, l'Inghilterra, l'Italia, la Francia, la Spagna, la Germania, paese al mondo occidentale in cui il crime, le narrazioni crime, che sono spesso una cartina di tornasole acuta di come funzionano le cose in una società, non preveda un nuovo soggetto accanto alla triade tradizionale. La triade tradizionale di un romanzo poliziesco è una vittima, un investigatore, un colpevole. Oggi si è aggiunto un quarto soggetto ed è il contesto social. Cioè non è possibile raccontare oggi una storia, e ripeto, raccontare le storie significa a volte entrare più nel profondo della stessa cronaca o dello stesso giornalismo investigativo, non esiste un racconto di questa storia che non tenga conto dell'influenza pervasiva e sempre crescente del mondo social, cioè del contesto intorno al delitto.
5: Questo credo sia verissimo e particolarmente interessante perché immaginiamo soltanto, guardo Luca Mastantonio, Luca, cosa sarebbe successo se ci fossero stati social per quella vicenda che ha un'esemplarità colossale che racconti tu e anche un seguito e una lunga durata che fa abbastanza impressione. Il delitto Dirk Hamer, siamo nell'agosto del 1978.
7: Dirk, 20 anni, pieno di vita e di speranza, è il giovane che fu colpito da un proiettile che il principe Vittorio Emanuele esplose con la sua carabina la notte del 18 agosto 78. Accadde nel corso di una rissa sulla banchina dell'isola di Cavallo in Corsica, in cui fu coinvolto anche il playboy romano Nicky Pende. Dirk morirà 3 mesi dopo per la ferita riportata alla gamba destra. Vittorio Emanuele di Savoia fu arrestato e poi rilasciato. Da allora l'inchiesta stenta ad andare avanti. Sembra ostacolata dagli interventi che il principe, con il suo potere e il suo prestigio, avrebbe saputo e potuto frapporre. Ancora oggi non si sa quando il giudice Breton di Ajaccio depositerà gli atti della sua inchiesta. E mentre il principe continua la sua vita mondana tra le stazioni alla moda d'Europa, il padre e la madre di Dirk continuano a bussare a tutte le porte per avere giustizia.
5: Questo è un servizio di pochi anni dopo il delitto, prima del processo naturalmente. 2 domande, Luca. Allora, il principe è stato assolto per questa vicenda, in questo servizio era dato per scontato che fosse lui il responsabile, il colpevole. Ma tu che c'entri? Sei nato dopo? Perché ti ha travolto questa storia?
8: Beh, mi ha travolto e forse anche un po' la risposta alla domanda di prima, perché certe storie ci coinvolgono. Perché il delitto di Dirk Hamer è un delitto che non ha smesso di succedere. Nel senso che non c'è solo Dirk Hamer a essere stato ferito a morte da quel proiettile esploso nell'agosto del 78, ma ci sono anche le vittime del padre di Dirk Hamer, che è un dottore che ha ideato una teoria medica molto suggestiva e molto pericolosa, che dice: ogni malattia è frutto di un trauma, di un conflitto psicologico. Per guarire devi risolverlo, non devi fare nessun intervento medico. E per questa teoria, che è diffusa in Italia e in tutto il mondo, continua.

0: continuano a morire le persone.
1: E ne parleremo tra poco. Solo una domanda secca rispetto a questo omicidio, di omicidio si è trattato. Perché è stato assolto il principe?
0: Questo è il vero giallo. Il processo è del 1991, 13 anni dopo i fatti, e questa è già una risposta. Henri Breton, il giudice istruttore, fu trasferito in Polinesia prima, quindi pressioni politiche ci sono state. Io credo che sia stato assolto, non per trame oscure, come è stato anche avanzato da alcuni, ma perché spuntò fuori che c'era un'altra pistola sulla barca dove il ragazzo è stato ferito, pistola a cui mancavano due colpi, e il proprietario, il marchese Vittorio Guglielmi Grazioli, l'ante della rovere, aveva delle frequentazioni anche criminali e non collaborò mai con la giustizia. Quindi nel 91 i difensori del Savoia hanno potuto nutrire il dubbio, che non è stato superato, credo. Non c'è stata nessuna prova oltre ogni ragionevole dubbio. Ha sparato il Savoia, è certo, ma ha sparato anche quella pistola?
1: No, tra l'altro, siccome tutto si tiene, se vado a memoria, ma se non sbaglio, la famiglia del marchese Lanterarore Grazioli, che tu hai citato, è il primo rapimento della banda della Magliana, Giancarlo, corretto?
2: Corretto.
1: Vabbè, mi fermo qui.
0: Il Duca fotografato morto, sì, col giornale, certo. Il 78 è stato un anno incredibile.
1: Restiamo però sul modo in cui i media raccontano questo mondo. Questa è la prima puntata, la puntata di apertura di Telefono Giallo.

0: Buonasera. Il 30 luglio 1983, a Bargagli, Anita De Magistris, una donna di 70 anni, viene uccisa a colpi di mazza che le provocano lo sfondamento della calotta cranica. Morirà dopo alcuni giorni di agonia in ospedale. È il primo di sei casi che Telefono Giallo intende presentarvi nelle prossime settimane, a partire da stasera e tutti i martedì.
1: Giancarlo, l'abbiamo visto poco fa, oramai tanti anni fa, tu hai condotto recentemente Cronache Criminali. La domanda che volevo farti è: lì si cominciava a strutturare come genere televisivo, sono passati 40 anni, è cambiato molto o i meccanismi sono sempre gli stessi? Parlo del modo in cui i media seri raccontano i delitti.
2: È cambiato molto perché nei media seri, in tutti i media, l'aspetto sensazionalistico e di ricostruzione ha prevalso sull'aspetto di contesto, che era anche presente in Telefono Giallo come tentativo di ricostruire il mondo nel quale si era affermato il male e di comprendere quel mondo anche attraverso le epifanie del male, cioè le manifestazioni del male. Oggi prevale un modello, io direi, dettato dal gioco degli interessi, nel senso che abbiamo giornalisti ai quali non si può sicuramente chiedere di rinunciare all'odore del sangue quando c'è una notizia. Quale giornalista lo farebbe? Non sarebbe un giornalista. Legali ai quali non si può chiedere di rinunciare, di comparire per, diciamo, affermare.

0: lavoro. Gestori e conduttori di programmi, anchorman, ma anche editori televisivi, ai quali non si può chiedere di rinunciare all'1,5, 2 o anche più per cento di share, punti percentuali, per ognuno di questi programmi. Gli unici che si possono controllare, che non, diciamo, ai quali si può imporre una certa modalità di intervento o si può vietare di intervenire, sono naturalmente i magistrati e gli operatori delle forze dell'ordine, che sono soggetti alle regole dello Stato. Ma per tutti gli altri, o c'è un consenso, cioè o si trovano delle modalità di racconto un po', diciamo, diverse, più meno invasive di quelle che stanno dominando, per esempio il caso Garlasco, oppure in democrazia tutto ciò di cui parliamo sono soltanto parole vuote, perché è impossibile intervenire, a meno che non sia un regime dittatoriale che censura le trasmissioni.
1: È così, però ha fatto bene Giancarlo a sottolineare un primo aspetto, e cioè poi il bravo scrittore, ma anche il bravo giornalista, lavora molto sul contesto. Lo dico perché, e riprendiamo quanto ci raccontava Luca Mastantonio poco fa, già solo la storia dell'omicidio di Cavallò valeva un libro. Però poi c'è quell'altro aspetto enorme sul quale lei insiste, di quella figura paterna che qui vediamo in una manifestazione in tarda età in Norvegia particolarmente folle.
2: Mio fratello è malato, ha un tumore alla gola.
3: È in una fase di guarigione adesso, ha avuto un conflitto. Quando si risolve il conflitto si sviluppa un edema. L'edema è una cosa positiva perché è una guarigione. I dottori, i medici, i idioti la uccidono la guarigione.
2: Mio fratello adesso vuole iniziare un altro ciclo di chemio.
3: È sbagliatissimo. La chemio ha una mortalità del 98%. Gli ebrei utilizzano la mia medicina da 30 anni e guariscono nel 99% dei casi. Però hanno impedito agli altri, ai non ebrei, di utilizzare questa mia medicina. I medici ebrei sono tutti criminali perché curano soltanto i loro pazienti ebrei, gli altri non li curano.
1: In Piombo e Latte naturalmente si parla moltissimo di Amer padre, qui appare particolarmente pazzo, ora perdonatemi l'imprecisione della frase, però è un metodo che purtroppo ha avuto seguito.
4: Continua ad averlo, ci sono morti.
1: In che consiste? Questa è la domanda vera.
4: Lui cita il conflitto, in grande sintesi ti dà un messaggio liberatorio e ansiolitico, ti dice: io so perché ti è venuta questa malattia, perché tu hai subito un trauma che ha innescato un conflitto. Da dove nasce? Il dottor Amer si ammalò di tumore al testicolo dopo la morte del figlio, e anche la moglie, sostiene il dottor Amer, si ammalò al seno dopo la morte del figlio. Questo trauma fa entrare in conflitto la mia funzione biologica, la genitorialità, con l'organo preposto. Quindi ti dà la spiegazione della malattia e ti dice: non devi curarti, niente chemio, niente operazione, niente morfina, perché tu, se superi questo conflitto, guarisci. Quindi la malattia è il sintomo della guarigione. È un messaggio ansiolitico, liberatorio, sarebbe fantastico, ma è un messaggio fatale, mortale. Amer non ha ucciso nessuno, ha lasciato che la malattia facesse sempre il suo corso.
1: E l'esempio triste di Eleonora Bottaro è proprio uno dei tanti che ha elencato, al quale ha accennato adesso Luca.
5: Era sicura Eleonora che sarebbe guarita dalla leucemia con il metodo Amer. Lo aveva scritto nel suo diario, ne erano convinti soprattutto i suoi genitori, Lino e Rita Bottaro, che il Tribunale di Padova ha condannato in appello a 2 anni ciascuno per omicidio colposo aggravato dalla prevedibilità. Seguaci di un dottore radiato dall'albo e sostenitore della tesi che il tumore sia il risultato di un conflitto psichico, quando la figlia si ammalò la portarono in Svizzera, dove fu curata con cortisone e vitamina C, nonostante i medici in Italia avessero dato loro buone speranze di guarigione con la chemioterapia. La ragazza rifiutò le cure tradizionali e morì una settimana dopo aver compiuto 18 anni.
6: Credo nella giustizia divina.
5: Rifarei tutto, ha detto oggi la madre al Mattino di Padova.
1: Siamo nel 2016, però vi facciamo vedere questo articolo di giornale, peraltro uno dei firmatari è lo stesso Luca Mastantonio di qualche giorno fa del Corriere della Sera. Impedì alla figlia 16enne di curarsi, la mamma seguace di Amer, muore dopo il rifiuto delle terapie. È impressionante il numero dei seguaci, Luca.
4: Sì, è la reiterazione del reato di omesso aiuto. Loro sono stati dei genitori che perdono una figlia che credono di curare nel migliore dei modi e che vengono condannati.

0: nati sono una tragedia nella tragedia. In più la madre ha detto rifarei tutto, e purtroppo è vero, perché a quanto ha detto il marito, lei ha deciso di non curarsi, perché loro credono di potersi curare. È diffusa in tutto il mondo, in Sud America, in Nord America, in Europa, in Italia, cambia nome, non è nuova medicina germanica, è biologia totale. Quando sentite parlare di conflitto, di leggi biologiche, di risoluzione dei traumi, vuol dire che siamo in quella zona lì, nella zona dei guru, del pensiero magico nella medicina.
1: Che è simile al metodo di Bella?
0: Il metodo di Bella è molto meno tossico di Hammer, perché ha provato, diciamo, comunque un protocollo medico, è stato sperimentato. Hammer non è sperimentabile, è come curarsi con Jodorowsky, con la psicogenealogia, con le costellazioni familiari. È molto suggestivo, è molto liberatorio, è molto socratico, conosci te stesso. Hammer dice, tu, malato, sei il miglior medico di te stesso perché conosci la tua storia. E questo è mortale.
1: Diceva poco fa Giancarlo De Cataldo che il contesto, perché continuiamo a leggere, ora lo dico, ma insomma, di fronte a Giancarlo mi vergogno quasi di fare questa affermazione, ma insomma, perché ci piacciono tanto i gialli, i noir, il crime? Perché oltre a seguire la trama stessa, i bravi scrittori costruiscono anche un mondo, quindi c'è anche della sociologia, se posso dire così. E lo dico perché vi facciamo vedere un delitto che colpì molto l'immaginario italiano, e siamo al Dams nell'83 a Bologna, e rimanda a quel mondo dell'arte che è il cuore, anzi la cornice, il contesto dell'ultimo romanzo di Giancarlo, che ha per protagonista Manrico Spinori. Ma andiamo prima all'83.
2: Bologna, giugno 83. Francesca Alinovi, critica d'arte, viene trovata accoltellata in casa sua. Sarà condannato un giovane allievo, il pittore Francesco Ciancabilla, che tuttora si proclama innocente. Il delitto del Dams, un caso che divide e fa epoca.
3: Per fare una mostra.
2: Brillante, amica di artisti del calibro di Keith Haring, si innamora di Ciancabilla, lo promuove, la relazione è devastante, ma lei non si decide a troncare. Poco dopo, l'omicidio.
4: Francesco Ciancabilla, secondo gli accertamenti del...
2: Lui scappa, prende una condanna di 15 anni, figlia dei dubbi di un processo solo indiziario, poi torna a dipingere persino un ritratto di lei.
1: Giancarlo, perché attorno al tuo ultimo caso c'è il mondo dell'arte contemporanea e della scarificazione, che forse va spiegata, no?
5: Scar come cicatrice, in inglese la scarificazione è una pratica artistica, insomma corrente artistica, oggi abbastanza minoritaria, ma insomma qualche anno fa abbastanza in auge, per la quale l'artista si produce una lesione e lavora intorno a questa lesione trasformandola in un'opera d'arte, un piccolo corno, una riproduzione delle pratiche etniche che prevedono la scarificazione in antiche culture e via dicendo. Quindi un'espressione di body art estrema, se vogliamo, nei confronti della quale il mio protagonista ha lo stesso atteggiamento che ho io, cioè un atteggiamento ambivalente. Da un lato non vuoi passare per il reazionario che non comprende le nuove tendenze e quindi si arresta dicendo vabbè, ma che c'entra questo con Michelangelo e Antonello da Messina, no? Non vuoi fare la figura di Alberto Sordi nel film Le vacanze intelligenti alla Biennale con la Solarella, non è quello. Dall'altro lato però hai sempre in mente quello che disse una volta Vargas Llosa a proposito dell'inganno dello studio. Cioè, se un'esperienza artistica, un'espressione artistica ti costringe a studiare un'enciclopedia per comprenderla, evidentemente non è quell'espressione che ti parla al cuore o che ti stimola, ti suggerisce un ingresso in un contesto di comprensione, un contesto, ancora una volta. E io non do giudizi, naturalmente, come non li dà il mio, certo, il mio protagonista. Però è un dato oggettivo, le quotazioni di mercato di artisti come Kunz o Damian Hirst, per esempio, contemporanee, hanno ormai, diciamo, cancellato, sì, per esempio, i Luca Giordano, i manieristi del Seicento, grande arte tradizionale. È un po' un fenomeno simile a quello che è accaduto nella musica, no? Quando la musica colta, la musica estrema, ha soppiantato la musica tradizionale, e uno degli effetti purtroppo è stata la fuga in massa degli ascoltatori e degli appassionati.
1: Alice.
6: Allora, prima Giancarlo De Cataldo diceva che le indagini procedono su più piani, cioè c'è un fortissimo piano mediatico. Ecco, l'Interpol pubblica una piattaforma, un servizio che si chiama Identify Me, qui è tradotto, ed è un invito ad aiutare, è un servizio che chiede l'aiuto di identificare donne sconosciute i cui corpi sono stati trovati in Europa negli ultimi decenni. Quindi lo fa attraverso la ricostruzione dei volti di queste persone, non solo perché viene descritta un po' l'occasione in cui queste donne purtroppo vengono trovate e non è dichiarata la loro, non è richiesta, non sono cercate queste donne. Quindi qui ci sono identificazioni riuscite, però si invitano le persone a, qui ci sono dei questionari, quando hai visto qualcuno di queste l'ultima volta, riconosci questi oggetti. Ci ha colpito, entrando in questa pagina, che sono pubblicati oggetti personali, abiti, gioielli, dettagli, diciamo, per spingere le persone a cercare di aiutare a trovare e identificare queste donne, aiutare le indagini. Qui addirittura parlavamo di scarificazione, ci sono dei tatuaggi, quindi se riconosci questi tatuaggi chiamaci, intervieni, e c'è tutto un modo per poter contattare l'Interpol.
1: Hai fatto bene a segnalarlo. Come sono le investigazioni oggi? Come sono cambiate? Cosa si studia? Che cosa studiano le persone che poi sono non soltanto appassionate ma si occupano di crimine? Silvia D'Ortensi è andata al master di criminologia dell'Università La Sapienza di Roma.
7: Master in scienze forensi dell'Università di Roma La Sapienza. Nasce oltre 100 anni fa, ha una tradizione molto antica. La criminologia sostanzialmente è la scienza che studia il crimine dal punto di vista dell'autore, dal punto di vista della vittima e dal punto di vista di quella che è la reazione sociale al delitto. E quindi bisogna fare attenzione a non confondere quella che è la criminologia dalla criminalistica, che invece è la cosiddetta scienza delle tracce.
8: Sono tante le discipline che afferiscono le scienze forensi e che accompagnano i frequentanti del corso. Passiamo dalla psicologia giuridica alla sicurezza delle aree urbane, al detectivage, all'intelligence, anche alla balistica forense, alla dattiloscopia, alla grafologia medico-giudiziaria. Sono scienze che consentono di avere appunto una visione a 360 gradi degli eventi criminosi.
9: La scena dell'evento criminoso è fondamentale quando si vuole ricostruire la dinamica dei fatti. Parla sempre anche a distanza di tempo. L'importante è saperla ascoltare, saperla osservare e saperla descrivere. Sbagliare quello che comunemente tutti conosciamo come sopralluogo giudiziario potrebbe compromettere tutto ciò che nel fascicolo processuale segue questo tipo di attività. È chiaro che lo sviluppo delle moderne tecnologie ha dato un impulso incredibile dal punto di vista investigativo. Pensiamo per esempio al delitto dell'Olgiata, quando venne uccisa la contessa Alberica Filo della Torre. Nella illuminazione del tecnico che era lì presente venne conservato una parte del copriletto che aveva coperto il cadavere. Esaminato a distanza di tanti anni, quando ormai le moderne tecniche erano riuscite a farci capire il ruolo del DNA, e si è riusciti a capire che il colpevole era il maggiordomo.
7: Oggi, molto probabilmente, si assiste a questa risposta sociale al delitto. Lo spettatore è passato da una prima condizione, quella di persona che era un po' timorata da ciò che era successo, ad una persona che può indagare e addirittura, attenzione, decidere la colpevolezza o l'innocenza.
1: Luca, 30 secondi, con le metodologie, i sistemi, le tecnologie di oggi probabilmente almeno il delitto, non il metodo Hammer, ma l'avremmo scoperto.
0: Sì, in realtà basta leggere bene le carte. Io sono entrato in possesso di una perizia balistica dell'epoca di Parigi in cui in due righe c'è la prova certa che non poteva essere quella pistola, quindi che fu l'uomo a sparare quella notte.
1: Perché Giancarlo sta facendo sì con la mano, eh?
5: Ma perché le tracce balistiche di una carabina e quelle di una pistola, dall'apice del proiettile alla scanalatura, insomma, appartengono anche alla scienza forense tradizionale, cioè non hanno niente di avveniristico, diciamo. La domanda è quando abbiamo cominciato a diffidare, cioè perché io da ragazzino, e mi ricollego a quelle osservazioni in

0: credibili che ci sono nel libro di Mastrantonio sulla cura Hammer, diciamo così. Quando noi che da ragazzini diciamo, ci identificavamo con il dottor Pasteur, che, con, sì. che scopriva la cura e grazie alla scienza ci salvava la vita, e siamo passati poi alla galassia Novax, alle commissioni di inchiesta sul Covid, e magari agli alieni che spargono insomma, come dire, batteri demoniaci per imbrogliarci e convincerci che invece se ci curiamo moriamo prima e peggio. Cioè, quando è scattato questo relè culturale che ci ha cambiati così profondamente, e cui Prodest, perché anche quello rientra, esatto, a chi nei serve, discorsi criminali.
1: A chi serve. Questi libri sono molto di più di una storia legata a un singolo fatto, come accade sempre con gli scrittori con la S maiuscola. Giancarlo De Cataldo, lo ringraziamo molto, e nei nostri studi palermitani, ha appena pubblicato Delitto in cornice, un caso per Manrico Spinori, pubblicato da Einaudi. Giancarlo, ci vediamo presto e grazie per essere stato con noi.
0: Buon lavoro.
1: E Luca Mastrantonio ha pubblicato Piombo e latte, il caso Hammer dal delitto impunito, ne abbiamo parlato anche negli ultimi secondi, al sogno di una cura per i tumori, pubblicato da Bompiani. Luca, grazie davvero.
2: Grazie a voi.
1: Alice, questa è la nostra ultima puntata della stagione.
3: Esattamente.
1: E però da domani, insomma, vi accompagneremo lungo tutta l'estate con le repliche, una scelta delle repliche delle puntate che sono andate in onda durante l'anno. Buona estate.
4: Tra poco, passato e presente. L'incontro quotidiano con la storia.
5: Drutex. Finestre, porte, sistemi oscuranti, porte sezionali. Drutex. Serramenti di qualità dal 1985. Consegna in 10 giorni lavorativi.
6: Una porta resistente rallenta. E poi? Con Verisure, poi, la centrale operativa verifica sempre la situazione.
7: Tranquilla, si chiude in stanza. Stanno arrivando i soccorsi.
6: E allerta le forze dell'ordine, accertandosi della tua sicurezza. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
8: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. O se ti mancano degli ingredienti, ordina la spesa su Glovo. Arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta per continuare le prove, ordinala e riprendi a suonare. Scarica l'app Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più. Glovo, tutto ciò che vuoi in pochi minuti.

0: Oggi, abbassate presente, parliamo di Cavour e la Francia, un rapporto che ha degli aspetti misteriosi, ma prima parliamo dei momenti fondamentali di questa storia.
1: 10 agosto 1810. Camillo Benso di Cavour nasce cittadino francese in un bel palazzo di Torino, allora parte dell'impero napoleonico. 21 luglio 1858. A Plombières, in Francia, Cavour e Napoleone III negoziano l'alleanza anti-austriaca che segnerà il nostro risorgimento. 6 giugno 1861. Cavour muore in quella Torino che nel frattempo, anche grazie a lui e al sostegno francese, è diventata capitale del Regno d'Italia.
0: Di Cavour e la Francia parliamo col professor Gilles Pécou, con Giulio Lupari e con Carlo Umberto Marsilio. Professore, fra gli aspetti misteriosi una cosa che è sottaciuta è che Cavour era francese, perché è nato in una Torino che era napoleonica, parlava correntemente francese, scriveva il francese. Qualcuno ha detto che sapesse il francese meglio dell'italiano, è vero?
2: No. Lei sapeva perfettamente l'italiano, e la sua madre, quando Cavour era piccolo, diceva devi essere attento perché tu ti stai perdendo il tuo francese, quindi

0: fa parte delle élite e in questo periodo le élite, soprattutto piemontesi, parlano francese e lui parla un buonissimo francese, scrive un buonissimo francese, parla piemontese, ma scrive e parla
1: sì, infatti,
0: italiano.
1: Molti dei documenti su cui studiamo sì. la storia d'Italia dall'inizio sono documenti scritti in francese, i carteggi, le lettere.
0: Ma certo, ma non è l'unico Cavour per questo. Mentre Cavour avrebbe delle ragioni di scrivere solo in francese, perché come ha detto lei, certo è nato in Francia come Garibaldi, solo che a differenza di Garibaldi, Cavour nasce al vertice veramente della società imperiale franco-piemontese, perché i suoi padrini sono i Borghese, la sua nonna è dame de compagnie della Borghese, quindi veramente è una famiglia, e suo padre sarà capo della polizia, è una famiglia...
1: È un francese, no, allora...
0: No, e poi soprattutto Cavour ha dei legami di famiglia con la Francia, la sua nonna è francese, Philippine de Sales, nata in Savoia, discende da San Francesco di Sales, San François de Sales.
1: Più di così.
0: A Toron.
1: E vediamola allora questa storia di Cavour guidati da Alessia Amante.
2: Il conte di Cavour nasce dall'aristocrazia piemontese, nella Torino, allora sotto dominio francese. Suo padre, il marchese Michele Benso, è collaboratore del principe Camillo Borghese, cognato di Napoleone e governatore di Francia a Torino. Proprio da lui il piccolo Camillo prende il nome. A 10 anni entra all'Accademia Militare di Torino e a 13 è già paggio del principe Carlo Alberto. Ma presto il futuro re lo congeda, perché troppo ribelle. Oggi il piccolo Camillo si è messo a fare il giacobino, l'ho messo alla porta. Anche Cavour ne è sollevato. La carriera militare non fa per lui. Si appassiona invece agli scritti politici dei filosofi francesi. Frequenta a Genova il salotto della marchesa Anna, detta Nina, Giustiniani, patriota italiana nata a Parigi, figlia di un aristocratico ligure al servizio del re di Francia. Si ameranno di un amore forte e tormentato, fino alla separazione del 1835.
3: Santena, Leri, Grinzane. Qui, lontano dall'alta politica, si svolgono i primi decenni della vita adulta di Cavour, amministratore delle tenute agricole di famiglia. Ma progressivamente i viaggi all'estero gli aprono nuovi orizzonti. Nel 1835 il 25enne Cavour si reca con un amico a Parigi e vi resta 2 mesi e mezzo. Partecipa a feste, visita monumenti, teatri d'opera, ma anche ospedali, scuole, prigioni. Negli anni seguenti vi torna più volte, sempre in bilico tra mondanità e politica. Assiste alle sedute del Parlamento, conosce statisti come François Guizot e Adolphe Thiers, scrittori come Dumas e Mérimée. Da Parigi va a Londra, ne è affascinato, ma poi conclude.
4: Che bene potrei fare all'umanità fuori dal mio paese? Ho deciso, non separerò mai la mia sorte da quella dei piemontesi. Felice o infelice, la mia patria avrà tutta la mia vita.
3: Nel 1846, in Francia, pubblica un trattato sulla necessità di sviluppare le ferrovie italiane, in cui auspica la conquista dell'indipendenza nazionale. L'anno seguente fonda Il Risorgimento, rivista patriottica fin dal titolo. Dalle sue colonne sprona il re a combattere l'Austria.
4: L'ora suprema per la monarchia sarda è suonata. Una sola via è aperta, la guerra. La guerra è immediata, senza indugi.
3: Nel conflitto prevale Vienna, almeno per ora. Ma sempre nel 1848 Cavour viene eletto deputato tra le file moderate. È l'inizio della carriera politica. Presto è ministro dell'agricoltura e commercio, della marina, delle finanze. E nel 1852 giunge al potere varando il connubio col centrosinistra di Urbano Rattazzi. Un'alleanza ideata guardando oltre Alpe, al colpo di Stato con cui Napoleone III sta restaurando l'impero.
5: La Francia slitta a destra. E l'esempio è contagioso. Occorre un colpo di barra dalla parte opposta. Dobbiamo rafforzare la libertà.

0: Professor Pecù, vorrei chiedere a Giulio Lupari, che l'ha studiato, ma come inizia questo legame tra Cavour e la Francia?
1: Il rapporto tra Cavour e la Francia inizia già in fasce, perché tutta la parte materna della famiglia Cavour è francese e la Francia è un grande esempio, qualcosa a cui Cavour guarderà sempre, soprattutto da parte di uno zio, il fratello della madre, che gli mostra proprio questo spiraglio di società che lui voleva anche per il Regno d'Italia. Cavour poi farà un viaggio in Francia, importantissimo per lui, lo andrà letteralmente a risciacquare i panni in Senna, possiamo dire, e vedrà questa immagine di Stato visitando non solo l'alta società francese, l'arte, la cultura, ma anche, come abbiamo detto, vivendo ogni componente di uno Stato, anche i più bassi, e sarà fondamentale per lui.
2: È molto importante sottolineare il fatto che Adèle de Selon, pur essendo ginevrina, è di origine francese, come lei ha ricordato, e non solo questo, ma le due zie di Cavour, sono svizzere, ginevrine, sposano due membri dell'aristocrazia francese, dunque Henriette e Victoire. E Cavour va a trovare le carissime zie in Francia. Come ha ricordato dottor Lupari, lui farà un viaggio. Non ne farà solo uno, lui farà sette viaggi in Francia dal 35 al 43. Cavour viaggia molto, è il piemontese che fece l'Unità d'Italia conoscendo l'Europa. Ma che Europa conosce? Conosce Ginevra, ma Ginevra è casa sua. Conosce un po' il Belgio, va in Inghilterra, ma soprattutto va in Francia. Fa dei viaggi in Francia perché va a trovare la famiglia, fa gestione economica dei fondi, delle proprietà terriere della famiglia in Francia.
0: Professore, lei ha posto volontariamente o involontariamente il dito su una piaga, perché l'Italia è l'unico paese che si forma intorno a una persona che come lei l'ha descritta, intorno a una città lontana, perché la Francia c'è a Parigi, la Germania a Berlino, la Spagna a Madrid, l'Inghilterra a Londra, e non continuo. Da noi c'è intorno a Torino, per di più guidata da quel persona che lei e Lupari avete descritto alla perfezione. È un'anomalia che pesa sulla storia d'Italia?
2: Quale sarebbe l'anomalia? Torino è una grande città, una grande capitale di uno Stato preunitario indipendente. Di un grande Stato indipendente.
0: Che l'influenza dell'anomalia, glielo dico io, è che l'influenza francese è molto presente, insomma, e anche contare sui francesi, la guerra di Crimea.
2: Sì, questo è vero, ma solo che Cavour, quando lo si vuole caricaturare, non lo si chiama Monsieur Cavour, lo si chiama Milord Cavour, My Lord Cavour, e si pensa alla sua influenza inglese a causa del liberalismo o per via del liberalismo. Quindi la realtà forse è più complessa, ma io concordo con lei, lo spazio occupato dalla Francia nelle categorie politiche, nell'azione diplomatica, nell'educazione anche sentimentale di Cavour è uno spazio veramente importante, è il più importante. La Francia è il paese che conta di più per Cavour, anche se lui non lo vuol confessare.
0: Carissimo. Carlo Umberto Marsilio, a un certo punto c'è, lo raccontava il filmato, il connubio, cosiddetto connubio di Cavour con il capo della sinistra di allora, preunitaria, Rattazzi. Rattazzi in qualche modo bilancia Cavour?
3: È costretto a farlo perché c'è la paura da parte di Rattazzi che i reazionari piemontesi, i conservatori piemontesi possano fare quello che ha fatto Napoleone III in Francia. E Cavour sa benissimo che non c'è nulla di peggio per l'unità italiana del conservatorismo. Difatti lui capisce subito di fare un'alleanza con la sinistra moderata per evitare una reazione a Torino, perché lo statuto albertino era da poco stato concesso, ma era qualcosa insomma di non definitivo, e anche la partecipazione piemontese alla guerra di Crimea fu per evitare una possibile alleanza conservatrice fra

0: franco-austriaca.
1: Questo è vero, ci sono due eccessi, due flagelli da evitare per Cavour. L'autoritarismo di destra, come ha detto lei, autoritaria, la controrivoluzione, ma l'altro sarebbe la rivoluzione. Quindi Cavour è il tipico promotore dell'antirivoluzione, ma non della controrivoluzione. E anche per questo che prende un modello nel famoso giusto mezzo francese, di Guizot, del liberalismo francese. Nel 1952 la differenza è che ci fu il colpo di Stato di Napoleone, del presidente, principe presidente Luigi Napoleone. Quindi cosa si fa? Si accetta di andare verso la destra o si cerca di evitare sia la destra troppo conservatrice, sia la rivoluzione democratica di sinistra radicale?
2: E allora entriamo nel secondo capitolo, dove vediamo esattamente quello di cui parlava adesso il professor Pecù, la strategia di Cavour e della sua diplomazia, sempre sotto la guida di Alessia Amante.
3: Il primo incontro tra Cavour e Napoleone III avviene il 5 settembre del 1852. L'uno sta per diventare presidente del Consiglio, l'altro imperatore. I due pranzano insieme, a Parigi. E Cavour ne riporta buoni auspici. Ma chi è Napoleone III? Nasce nel 1808 dal fratello minore e dalla figliastra di Bonaparte. Dopo Waterloo, il suo cognome comporta l'esilio. Così egli trascorre buona parte della giovinezza a Roma. A 23 anni addirittura aderisce alla carboneria e partecipa ai moti risorgimentali di Romagna. Falliti questi, torna in Francia, dove tenta per ben due volte il colpo di Stato. Poi, crollata la monarchia coi moti del 1848, viene eletto presidente della Repubblica. E subito, per ringraziarsi il Papa e dei cattolici francesi, invia l'esercito a Roma a stroncare la Repubblica di Mazzini e Garibaldi. Un voltafaccia. Poi, il 2 dicembre del 1851, attua un colpo di Stato e si fa proclamare presidente per 10 anni. Un anno dopo, completa l'opera restaurando l'impero e, come già suo zio, tra le sue mire egemoniche pone proprio l'Italia.
4: Cavour parte da una constatazione. Il Piemonte, per estromettere l'Austria dal Lombardo-Veneto, ha bisogno dell'appoggio delle grandi potenze, Francia in testa e Regno Unito. Così, per assicurarselo, egli mette in campo i mezzi più vari. Anzitutto la diplomazia delle armi. L'occasione gliela offre la guerra di Crimea, che dal 1853 vede le potenze europee contrapposte alla Russia. Nel 1855 il Piemonte si unisce allo sforzo, inviandovi 18.000 uomini, il cui valore militare risulta decisivo nella battaglia della Cernaia. Così Cavour viene invitato alla conferenza di pace a Parigi e qui, malgrado le proteste di Vienna, può sollevare la questione italiana. Ma Cavour usa anche mezzi più sottili. Invia a Parigi sua cugina Virginia Oldoini, la bella contessa di Castiglione, con l'incarico di far colpo sull'imperatore francese.
5: Dopotutto vado a combattere, no? E se ho ben capito dovrei fare un prigioniero importante.
6: In un certo senso. Comunque non le si chiede che un sincero dolore per la triste sorte dell'Italia e la fermissima speranza che un uomo superiore intervenga in suo aiuto.
4: Analogamente, 2 anni dopo, Cavour manda segretamente a Parigi il giovane diplomatico Costantino Nigra.
6: Dovrà prendere in mano la rete dei nostri informatori. Dovrà accostare l'imperatore, nonché l'imperiale famiglia, e sorvegliare che non facciano scherzi ai nostri danni. A Parigi le donne contano molto e non hanno il riserbo delle nostre. Lei ha tutte le qualità per interessarle. Mi scriva ad ogni argomento, anche il più delicato, con la massima libertà.
4: Intanto, il 14 gennaio 1858, il mazziniano Felice Orsini attenta a Parigi alla vita dell'imperatore, volendo punirlo per aver tradito e stroncato la Repubblica Romana. Le bombe che getta sulla carrozza imperiale fanno 8 morti e 150 feriti. Napoleone III sopravvive. Ma l'episodio sottolinea l'urgenza della questione italiana.

0: e il 21 luglio fissa un incontro segreto con Cavour nella località termale di Plombières.
1: Ah, l'Italia è come un amante di gioventù che non si può dimenticare.
2: E che non dimentica, sire.
1: Perciò ho deciso di appoggiare energicamente il Piemonte qualora fosse inevitabile uno scontro armato con l'Austria.
2: Sire, l'Europa intera sarà in pericolo finché soldati austriaci calpesteranno il suolo d'Italia.
1: Perché non dite anche la mia persona?
0: I due continuano a parlare per ore, pianificando anche un futuro assetto dell'Italia dopo la guerra. Cavour ha conquistato l'alleanza che cercava.
3: Beh, devo dire che va riconosciuto che Cavour in questo è un genio.
4: Sì.
3: Noi abbiamo detto che c'era la preoccupazione di Napoleone III che facesse una politica troppo reazionaria, ma lui lo coinvolge in un affare di donne fra la contessa di Castiglione, sua moglie, e Costantino Nigra, che fa questa cosa. Una rete da cui non si sarebbe mai usciti, se non che a un certo punto... Ma questo lo chiedo allora a Giulio Lupari. Quell'attentato di Orsini a Napoleone III, che significa? Cioè, andava tutto così bene, c'era stata la guerra di Crimea. Che, perché viene fatto quell'attentato?
5: L'attentato a Napoleone III infatti è un evento drammatico, scuote molto, ed è però, secondo me, uno degli esempi migliori per vedere l'abilità da diplomatico di Cavour. Perché quando Felice Orsini fa l'attentato nel 58, lui era un mazziniano, si è radicalizzato, era sempre più estremista, talmente tanto che aveva abbandonato anche le posizioni dei mazziniani. Aveva deciso autonomamente con dei complici questo attentato ai danni dell'imperatore, e quando questo fallisce l'opinione pubblica è scossa, vuole la testa dei congiuranti. Sarà Orsini stesso, scrivendo il suo testamento, poi a colpire molto Napoleone. Lo colpirà talmente tanto che Napoleone vorrà pubblicare il suo testamento. L'opinione pubblica si innamorerà di questo, non più adesso attentatore, ma patriota e martire per la sua causa. E qui c'è il genio di Cavour. Cavour si insinua in questa situazione e fa capire all'imperatore che si deve trattare con i moderati. Perché se non si tratta con i moderati, ci saranno sempre più Orsini. E questo è un pericolo.
4: Giustissimo l'attentato di Orsini. Prima di tutto, non dobbiamo dimenticare che il primo attentato terroristico del periodo contemporaneo, perché lui voleva, l'attentato di Orsini era stato calcolato per fare parecchie vittime, per fare, come dire, impressione sulla folla.
3: Dunque noi sappiamo che Mazzini non c'entra niente.
4: No.
3: Ma può essere che la tesi di Lupari, cioè che Orsini facesse questo, abbia fatto questo attentato per aprire quel gioco di Cavour?
4: No, Orsini l'ha fatto, sì. Questa è stata l'interpretazione storica, perché sì. Cavour seppe percepire questo.
3: No,
4: per Orsini no. Orsini fa questo per la rivincita del tradimento di Napoleone III, principe presidente, all'assedio del Gianicolo nel 49. Cioè, vuol far pagare. Orsini ha fatto parte della Repubblica del 49 a Roma, vuol far pagare a Napoleone III la morte della Repubblica romana.
3: Siamo 9 anni dopo, professore.
4: Certo, però è questo veramente l'idea. Poi l'altra idea di Orsini è di lanciare un grido di allarme dicendo dovete assolutamente favorire la sorte dell'unità italiana, non solo col Piemonte, ma dell'unità italiana, perché se no arriverà una rivoluzione europea. Questo è nella scia della dichiarazione di Cavour alla fine del congresso di Parigi in aprile 55.
3: Professore, si faccia interrompere. Se non ci fosse stato l'attentato di Orsini, le cose sarebbero andate ugualmente?
4: Io non so, ma penso di sì, perché Napoleone III già aveva l'intento, l'ambizione di aiutare il Piemonte nel...
3: Quindi ci sarebbe
4: nel progetto
3: stato un Plombier,
4: di unità. Tutto è nato nel congresso di Parigi a aprile 55. Ma un'importanza particolare prende l'attentato di Orsini per Cavour. Prima di tutto perché aiuta il suo disegno diplomatico, questo è chiaro, e il suo

0: disegno politico, senza l'attentato di Orsini la convenzione di Plombiere non sarebbe venuta tanto presto. Ma seconda cosa, molto importante, Cavour approfitta dell'attentato di Orsini per riaffermare la sua posizione di capo di un governo liberale. Come? Perché l'attentato di Orsini è seguito in Francia da una forte politica di repressione della stampa, col generale Spinasse. L'imperatore Napoleone III vuol fare pressione su Cavour per vietare dei giornali in Piemonte. E Cavour rifiuta dicendo: noi siamo uno Stato che rispetta la libertà di stampa. Quindi vuole apparire ancora più liberale della Francia vicina. Questo è importante perché è un disegno di
1: E poi gli darà lo spazio anche per avere una trattativa segreta con Garibaldi, che poi porterà, perché se no sarebbe rimasto incastrato. Ma questo lo vedremo nel terzo capitolo, dove sempre sotto la guida di Alessia Amante vediamo dall'alleanza con la Francia come si arriva all'unità.
2: Un altro dei mezzi usati da Cavour per assicurarsi l'alleanza con la Francia è la tradizionale politica matrimoniale. Egli infatti spinge per le nozze tra la primogenita del re Vittorio Emanuele II, la principessa Maria Clotilde, e il cugino di Napoleone III, il principe Giuseppe Carlo Paolo Bonaparte, Napoleon Jérôme, detto Plon Plon. La ragazza ha appena 15 anni e il suo pretendente ne ha 20 di più. Lei è molto religiosa, lui affatto, anzi ha fama di libertino. I due non si sono mai visti. All'inizio quindi sia la giovane che suo padre sono contrari, ma alla fine Cavour la spunta. Maria Clotilde si sacrifica alla ragion di Stato e accetta. Le nozze avvengono a Torino il 30 gennaio del 1859. Poi la coppia si trasferisce a Parigi, dove Maria Clotilde dà alla luce 3 figli e si dedica alla beneficenza. Muore nel 1911, nota a tutti come la Santa di Moncalieri.
3: Napoleone III a Plombières offre aiuto ai Savoia perché mira a sostituirsi a Vienna, disegnando un'Italia sotto influenza francese. Anche Cavour, però, ha fatto i suoi conti.
4: Ma c'è una cosa che l'imperatore non sa e che io mi sono ben guardato di dirgli. Quando Vostra Maestà sarà il re di un grande e moderno Stato dell'Alta Italia, chi potrà contrastare la forza d'attrazione che eserciterà sul resto della penisola?
3: A questo punto, Torino e Parigi devono trascinare l'Austria in guerra. Così, il 10 gennaio 1859, Vittorio Emanuele II, su suggerimento dello stesso Napoleone III, pronuncia al Parlamento una frase in cui lascia intuire di essere pronto a prendere le armi contro Vienna.
5: Nel mentre rispettiamo i trattati, non siamo insensibili al grido di dolore che da tante parti d'Italia si leva verso di noi.
3: L'inizio delle ostilità sembra imminente, ma poi l'imperatore torna sui suoi passi. Cavour, allora, corre a Parigi e cerca di convincerlo.
4: Se perdo io, maestà, vuol dire che ha ragione Mazzini. La questione italiana esiste e non ha che due soluzioni. O noi o la rivoluzione. E non so quali ripercussioni potrebbe avere una rivoluzione italiana sul più turbolento elettorato francese.
3: Napoleone III non cede, ma a quel punto è l'Austria stessa a commettere un errore, emettendo un ultimatum che Cavour ha buon gioco a respingere. Inizia così la seconda guerra di indipendenza. Dopo una vittoria a Magenta, i due sovrani entrano trionfalmente insieme a Milano, liberata dagli austriaci. Colgono poi un'altra vittoria a Solferino. Ma proprio allora Napoleone III decide di fermarsi. A Villafranca si accorda con Vienna e firma l'armistizio, senza neppure informare Cavour, che invece mirava a proseguire le ostilità per conquistare anche il Veneto. Il conte, sconvolto, litiga col re e si dimette. 6 mesi dopo, però, viene richiamato al governo. Il Piemonte annette l'Emilia e la Toscana, anche se in cambio deve cedere alla Francia Nizza e la Savoia. Poi un ulteriore evento.

0: inatteso. La spedizione dei Mille. Giuseppe Garibaldi, alla testa delle camicie rosse, conquista il regno delle due Sicilie e lo consegna al re piemontese. Così, il 17 marzo 1861, Vittorio Emanuele II è proclamato re d'Italia. Appena poche settimane dopo, il 6 giugno, Cavour muore di malaria. Ma mentre il disegno egemonico sull'Italia di Napoleone III si è dissolto, il suo invece può dirsi in gran parte realizzato.
1: Tre cose che mi colpiscono, gliele dico una per volta. Primo, che dopo Plombier chiedono due regioni italiane, inizia la Savoia, molto importante, una dà il titolo alla casa regnante, e addirittura il matrimonio per un
2: Clotilde.
1: Di Clotilde che ha 15 anni.
2: Per Nizza e Savoia, per il matrimonio di Clotilde, siamo nel cuore della realpolitik, nella diplomazia, cioè
1: cinica,
2: una
1: lei.
2: Diplomazia che potrebbe apparire come cinica e che è pragmatica. Cosa dirà Cavour? Perché Cavour si giustifica sempre, è un diplomatico, ma non è solo un diplomatico, è un vero statista, uomo politico.
1: Questo
2: che
1: è...
2: si rivolge alla Camera. No, ma questo è veramente... E cosa dirà la Camera dopo maggio 1860, in un discorso della primavera 60, dirà: siamo stati obbligati, era un dovere di consegnare, non so che parola usò, ma Nizza e Savoia, perché se no, e queste sono le sue parole, si rischiava l'isolamento.
1: Seconda domanda, perché Napoleone III, visto che Cavour era stato così intimo nel rapporto con lui, al momento del trattato di Villafranca non solo tradisce un impegno, ma quello è il meno, ma non fa qualcosa per salvare Cavour dalla depressione?
2: A Villafranca Napoleone III agisce in quanto sovrano del suo paese.
1: Sì, ma quello
2: è,
1: che
2: è
1: fa,
2: capo di Stato,
1: però quindi, non ha un'attenzione per la persona, l'essere umano Cavour.
2: Nessuna attenzione per il diplomatico e statista Cavour. A Villafranca è chiaro il ragionamento di Napoleone III, è ben noto, non si può più continuare perché sennò abbiamo l'opposizione della reazione cattolica in Francia. E secondo, Napoleone sta perdendo l'appoggio della sinistra, perché viste le perdite importantissime nelle battaglie della Seconda Guerra d'Indipendenza, l'opinione...
1: No, è non ovvio, so, è come ecco. Dire, ma che stiamo a fare una guerra per gli italiani, ma che ce ne importa? Questo io lo capisco. Terza domanda, però prima di fare la terza domanda ho bisogno di sentire Carlo Umberto Marsilio per capire gli effetti sull'Europa della spedizione dei Mille di Garibaldi.
3: Bene. Innanzitutto Cavour non poteva dirlo, ma era d'accordo con la spedizione, tant'è che si impegnò affinché non avvenisse contro lo Stato Pontificio e non avesse dei caratteri mazziniani. E tuttavia l'Europa assiste a questo evento impassibile per la maggior parte, perché la Russia e la Prussia non aiutarono l'Austria, in quanto la Santa Alleanza era morta, e se ci fosse stata la Santa Alleanza non ci sarebbe stata nessuna seconda guerra d'indipendenza e nemmeno la spedizione dei Mille. L'Inghilterra, che se ne dica, non fu contenta perché così crollò il regno delle due Sicilie. Fu contenta perché in questo modo, oltre per il fatto che erano dei liberali, quindi convinti

0: parte di quelli che sostengono la spedizione garibaldina, c'è una gran parte di oppositori a Napoleone III, quindi guarda la spedizione di Garibaldi come un movimento rivoluzionario che deve essere arginato proprio dai piemontesi e da Torino. E poi la seconda cosa, la cosa che importa a Napoleone III dopo, sarà la posizione di Roma e il ruolo che Parigi può giocare nel mantenere ancora Roma in una posizione di...
1: Su questo la fermo, perché a Roma dedicheremo con lei una puntata...
0: Con gran piacere.
1: Una puntata tutta particolare.
0: È una città francese per Napoleone III.
1: Ci dia per favore anche lei i soliti tre libri per approfondire quello di cui abbiamo parlato.
0: Prima di tutto andiamo alle fonti, e quindi tutti i testi di Cavour sono interessanti, e fu pubblicata una rassegna nel 2010 dei diari di tutti i discorsi di Cavour, quindi Autoritratto di Cavour si intitolò. Poi ci sono moltissime biografie di Cavour dopo la biografia di Romeo, ma voglio citare per i rapporti con la Francia particolarmente la bella biografia di Viarengo su Cavour. E poi terzo, una mostra, un catalogo e un bel volume su Napoleone III e l'Unità d'Italia, che fu fatta sia in Francia sia a Milano.
1: Io ringrazio il professor Gilles Pécou, che è stato, come sempre è stato qui da noi, meraviglioso ed esauriente, però anche ringrazio Alessia Amante, Giulio Lupari e Carlo Umberto Marsilio con lo stesso trasporto. E mentre voi annotate i nomi di questi tre libri che ci ha suggerito il professor Pécou, mi preparo per le conclusioni.
2: Autoritratto. Lettere, diari, scritti e discorsi. Camillo Benso di Cavour. Burr, 2010. Cavour, Adriano Viarengo. Salerno Editrice, 2010. Napoleone III e l'Italia. La nascita di una nazione, 1848-1870. Autori vari, Alinari, 2010.
1: Gilles Pécou ci ha raccontato come fra le cose che dovette cedere Cavour a Napoleone III per gli accordi di Plombières c'era anche Maria Clotilde di Savoia, la figlia più piccola, che china la chiamava Vittorio Emanuele II, ceduto oltretutto a Girolamo Bonaparte, che aveva 20 anni più di lei, era nipote del celeberrimo Napoleone Bonaparte ed era soprattutto sovrappeso e un gran Don Giovanni che aveva passato la vita fino a quel momento a divertirsi, punto e basta. Lei provò a chiedere a Cavour di esentarla da questo matrimonio, ma Cavour fu inflessibile, il padre cedette. Dopodiché seguì il marito tutta la vita e quando crollò l'impero di Napoleone III, ovviamente il marito la lasciò. Lei si comportò con grande dignità, tornò a Moncalieri, dove fu denominata addirittura Santa di Moncalieri, perché era molto devota alla religione, e Pio XII nel 1942 ne ha proposto la beatificazione.

0: diceva sempre: papà, tu sei un uomo felice, io invece non riesco a trovare la felicità. E allora io gli chiedo: torna Giacomo, che io ti aiuterò a trovare la felicità che hai sempre cercato.
1: Con Federica Sciarelli, Chi l'ha visto? Mercoledì alle 21:15 su Rai 3.
2: Si infiammano se lavi male i denti.
3: Gengive.
2: Ah, ma quindi li lavo male.
3: Il manuale non è il massimo.
4: Passa ora al BIO.
5: La testina tonda pulisce in profondità e il sensore ti indica se usi la giusta pressione. Per gengive più sane in una settimana.
3: Enigma risolto.
5: Oral-B. Accendi la pulizia perfetta.
6: Dietro ogni campione c'è una macchina che lavora alla perfezione. Hybrid, spazio e anche 4x4 All Grip in un vero capolavoro di stile. Con una partner così ti senti subito la numero uno. Swift Hybrid. My perfect partner.
7: Suzuki. Sector Alarm. Stare tranquilli è così semplice per vivere in serenità.
8: Il sistema di protezione che risponde immediatamente a ogni emergenza. Sereni, c'è Sector Alarm.
9: I ricordi più belli passano attraverso i tuoi occhi. Con Care for You gocce oculari, rinfresca e idrata i tuoi occhi e prenditene cura ogni giorno. Care for You, benessere quotidiano dei tuoi occhi.
10: Mozzarella Galbani Santa Lucia, con la sua freschezza, rende tutto più spontaneo. Come una festa a sorpresa. O il benvenuto ai nuovi vicini. O anche creare nuove intese. Perché con Galbani Santa Lucia, ogni piatto racconta chi siamo. Galbani vuol dire fiducia.
11: Tra mille impegni le mie giornate corrono veloci. Ma mi regalo sempre un momento ultra dolce. Con la mia crema modellante. Per capelli senza crespo e morbidi, in un solo gesto. Nuove creme modellanti. Prenditela ultra dolce da Garnier.
12: La vita cambia a una certa età. Vivi l'età con Meritene. Meritene ti protegge con una soluzione completa di vitamine, minerali e proteine per mantenere tono e forza. Meritene, l'alleato che dà forza alla tua forza. Quando la perdita di forza muscolare è una sfida, chiedi al tuo medico un Meritene Clinical Drink.
13: Quel giorno era lavoro, come sempre, e lui in casa. Avevo inserito il parziale così poteva girare.
14: E poi quello è arrivato.
13: Non l'hanno fatto neanche avvicinare.
15: L'area è protetta da Verisure. Si allontani ora.
13: E Serafino non si è accorto di nulla.
16: I clienti valutano Verisure 4.8 su 5. Scegli l'intervento rapido. Vai su verisure.it.
17: Ciao, che la sua serietà.
18: Eccoti.
17: Progetto straordinario. Secondo me è un'opportunità fantastica per te. Il personaggio ti serve già.
19: Questa è la mia scelta.
20: Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari.
21: Quando un'infezione vaginale rischia di fermarci, possiamo provare Meclon. Contro vaginosi batterica e candida, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. E per la tua igiene intima, da oggi c'è Meclon Intima Quotidiano. E affidati a Meclon Intima Controllo Attivo se compaiono problemi intimi.
22: Noi c'eravamo quando la mangiavi con le mani, quella volta che volevi fare bella figura con lei. E quando lei si è presa cura di te, quando la nonna cucinava per 8 e quando lo farà per 9. Divella, passione mediterranea nel mondo.

0: Quando il corpo non può più guarire, la cura guarda altrove, si concentra sul dolore e nei giorni che restano, la vita ci parla ancora.
1: Che ci faccio qui? Martedì 21 e 20, Rai 3.
2: Lui

Chiede informazioni e poi aggredisce due infermieri. Violenza all'ospedale del Mare di Napoli, danneggiata l'area del triage. Estorsione e usura, operazione contro il clan della 167 di Arzano, 17 arresti, il gruppo criminale taglieggiava imprenditori e commercianti. L'economia della Campania cresce più di quella italiana, ma è comunque al di sotto dell'1%, lo dice il rapporto periodico di Banca Italia. Bene agroalimentare e turismo, crolla l'automotive. Bradisismo, continua il monitoraggio dell'anidride carbonica nella galleria ferroviaria di Pozzuoli. Disagi per i pendolari, bus sostitutivi hanno una capienza.

appena 22 posti. 10 minuti di applausi al Teatro San Carlo per Adriana Lecouvreur. L'opera di Cilea mancava da 10 anni nel cartellone del Massimo Napoletano. Previste altre 3 repliche. Buon pomeriggio dalla redazione della TGR Campania. In apertura ancora un'aggressione.

0: vie respiratorie superiori, dopo un'ora si avvicina ad un infermiere e gli chiede quando verrà visitato, pretendeva un attacco al cranio, sarà il prossimo. A quel punto cerca di dargli un colpo di testa al volto, l'infermiere si scansa, interviene suo padre, invece di mediare entrambi prendono a schiaffi l'infermiere e poi incominciano a danneggiare e a devastare il pronto soccorso, l'ennesimo episodio. Gaetano Gubitosa, il direttore dell'ASL Napoli 1 Centro, dice intollerabile, solo un pretesto, c'è una violenza alle spalle insopportabile, così anche la NAO con ben ci venga, il presidente dell'Ordine dei Medici Zuccarelli e poi CGL, CISL, UIL e la CIMO. Nicola Crispino è il responsabile del pronto soccorso, ci diceva siamo stanchi.
1: Siamo stanchi e soprattutto siamo dispiaciuti per quello che è successo, e rimaniamo ancora senza parole. La gente, i nostri colleghi, tutto il comparto del pronto soccorso, ormai siamo allo stremo, veramente siamo allo stremo.
0: Grazie Crispino. Olimpia Cimmina, la direttore di presidio dell'ospedale del mare, ma insomma c'è un presidio delle forze dell'ordine, ci sono state anche aggravate quelle che possono essere le pene proprio per questo tipo di ipotesi di reato, però purtroppo ancora questi episodi non accennano a diminuire.
2: Purtroppo questi episodi non accennano a diminuire perché le persone vengono veramente molto pretestuose in pronto soccorso, mancando di rispetto anche ai funzionari della salute che siamo noi. Noi abbiamo un drappello di polizia che non è presidiato e per motivi organizzativi loro territoriali e quindi chiediamo veramente un grandissimo supporto a darci personale per questo nostro drappello, per fare in modo che tutti quanti possano avere una giusta assistenza, e quindi perché le forze dell'ordine per noi sono importantissime, fanno un grandissimo lavoro perché ci aiutano tanto, quindi chiediamo veramente un grande supporto perché nel 2000 dall'inizio dell'anno abbiamo avuto all'incirca 10 aggressioni a personale sanitario, che sia personale infermieristico, medico SS o altre figure professionali.
0: Grazie direttore Cimmino, insomma l'appello al prefetto è più sicurezza. Grazie Crispino, grazie Cimmino dall'ospedale del mare, è tutto, a voi, linea studio.
3: 17 persone sono state arrestate dai carabinieri in un'operazione della direzione antimafia napoletana contro il clan cosiddetto della 167, attivo ad Arzano. Diego Di Onoro.
4: Ad Arzano adesso ci siamo noi, vedi di fare l'uomo altrimenti ti schiacciamo la testa, te ne vai o ti uccidiamo, dobbiamo fare la storia come la banda della Magliana. Violenza brutale, fisica e verbale, mitologia spicciola della criminalità italiana, erano i riferimenti e il modo di fare delle 17 persone arrestate perché accusate di essere parte del gruppo battezzato come clan della 167 di Arzano. Vittime predilette, imprenditori e commercianti, ma intimidazioni, sparatorie, espulsioni forzate e occupazioni di case delle palazzine popolari, racket e ovviamente armi e droga completavano il quadro criminale all'interno del quale il gruppo si muoveva per fare affari. Un gruppo considerato espressione territoriale di Arzano del più vasto clan Amato Pagano operante nei comuni limitrofi. C'è tutto questo nell'indagine della direzione distrettuale antimafia di Napoli che con i carabinieri di Castello di Cisterna ha portato alle misure cautelari di stamattina. Un'attività investigativa che ha evidenziato il ripetersi dei reati a partire dal 2021 con una continua pressione criminale, scrivono gli inquirenti, sul tessuto commerciale e produttivo dell'area.
3: Controlli dei carabinieri in area Flegrea, è stato fermato un 36enne che su un veicolo commerciale trasportava abusivamente 4 persone verso un luogo di lavoro. L'uomo non ha rispettato l'alt dei militari ed è stato bloccato dopo una breve fuga. Il rapporto sull'economia campana di Banca d'Italia, bene agroalimentare e turismo, crollano invece automotive e redditi reali. Carlo Solimene.
5: Andamento lento. Nel 2025 il PIL campano cresce dello 0,9%, più di quello italiano e di quello del mezzogiorno, comunque troppo poco per ridurre i divari macroeconomici con la parte più avanzata del paese, anche se Banca Italia invita a guardare il bicchiere mezzo pieno.
6: Il quadro di riferimento è un quadro complesso, quindi continuare a crescere in questo contesto è un segnale assolutamente apprezzabile e positivo.
5: Luce e ombre, come sempre si riassume in queste occasioni. Corre il turismo che fa registrare indici positivi in tutti i comparti, dai trasporti alla ricettività, così

0: come va meglio rispetto alla media italiana l'export, uscito indenne dalla guerra dei dazi, per far registrare un più 3,6%, che ringrazia soprattutto farmaceutico e aeromobili, mentre si fa drammatico il crollo dell'automotive. E se l'industria torna ad avanzare grazie alla crescita dell'agroalimentare, sono contraddittori i dati sull'occupazione, che ora sfiora il 47%, ma resta lontana dal tasso nazionale e soprattutto si abbina al meno 12% sulle retribuzioni reali, che sconta salari da fame. Il futuro riserva diverse incognite, le tensioni geopolitiche, ma soprattutto la fine del PNRR, che ha trainato l'edilizia. Banca Italia ha la ricetta per rendere strutturale la crescita al di là dei fattori esterni.
1: Bilancio della produttività attraverso l'innovazione, la formazione del capitale umano e poi anche riducendo la dipendenza energetica.
2: A San Marco Evangelista, sciopero degli operai di una fabbrica, teatro in passato di incidenti sul lavoro. Nello Di Costanzo.
3: Laminazione sottile, fabbrica di San Marco Evangelista in provincia di Caserta, 550 dipendenti che scioperano per la sicurezza. Qui 2 anni fa morì un giovane di 26 anni, lavoratore interinale, schiacciato da un carrello. Pochi mesi fa altro incidente che per fortuna non ha avuto conseguenze gravi.
4: I lavoratori vogliono lavorare in sicurezza. Vogliono che ci sia un clima giusto affinché si possa lavorare con tranquillità e poter ritornare a casa. Vogliamo che questa sicurezza ci sia, noi non molleremo.
5: Questa è un'azienda che vive di turni, che vive di ciclo continuo, che vive del sacrificio che stanno facendo le maestranze già da tempo, che queste sono maestranze che lavorano H24 e noi chiediamo di lavorare in sicurezza, che rappresenta la priorità delle priorità.
6: Chiediamo solo di non incombere in rischi elevati.
7: Che queste condizioni è diventato impossibile.
8: Gli spazi di manovra dei carrelli sono molto limitati, con il rischio che possa avvenire qualsiasi incidente, qualche lavoratore può essere investito.
9: Scioperate anche per il miglioramento delle condizioni salariali.
10: Riteniamo che siano legittime, visto che è un'azienda che chiude dei bilanci col segno positivo.
11: Lamentate pure il ricorso troppo spesso ai lavoratori interinali.
10: Sì, c'è un uso diffuso dei lavoratori interinali in questa azienda, per i quali l'opportunità di lavoro si presenta, però è giusto che poi vengano anche stabilizzati e non rimangano precari per sempre.
2: Resta chiusa la linea 2 della metro di Napoli tra Campi Flegrei e Pozzuoli. Tanti i disagi per gli utenti, come ci racconta Francesca Coppola.
12: Dovrebbero mettere a disposizione più bus. Sono veramente piccolini per contenere un vero treno.
13: Sono uscito un'ora prima di casa e credo che stasera tornerò un'ora dopo a casa.
14: Inizia in salita la settimana dei viaggiatori che si spostano dal Casertano, dai comuni Flegrei verso Napoli, primo test in giorni feriali di trasporto alternativo ai treni della metrolinea 2 sospesi tra Pozzuoli e Fuorigrotta. Ogni 15 minuti garantiti bus da 22 posti, personale di Trenitalia fornisce informazioni, ma già da Pozzuoli le navette si saturano, nelle tappe intermedie i viaggiatori rimangono fuori. Nella stazione Campi Flegrei lo scambio con i treni verso il centro città, sul piazzale grande sconforto tra chi attende i bus verso Pozzuoli.
15: Dovrebbero mettere qualche pullman in più dato la situazione, no?
16: È vergognoso, la zona Flegrea già è disagiata di suo perché ci sono dei problemi storici sulla linea della Cumana.
14: Una beffa per i pendolari flegrei che fino a 3 mesi fa hanno subito la chiusura di un tratto di ferrovia cumana dell'EAV per fratture nella galleria del Monte Olibano. Resta quello il punto critico, è un'altra ora la galleria, qui i valori estremamente alti di CO2. Da 2 giorni all'interno ci sono sensori del gruppo FS, ieri le misure dell'INGV.
17: Hanno confermato questa anomalia di CO2 che, diciamo, con un valore che è di gran lunga superiore a quello della soglia di accettabilità. C'è stata un'intensa sismicità e la sismicità crea fratturazione negli strati profondi nei primi 3-4 km di crosta, per cui i gas trovano vie di uscita preferenziali. Adesso in quella zona c'è stato il 1 settembre, proprio nella zona dell'Accademia, un terremoto di magnitudo 4 con epicentro proprio lì. Quindi questo fenomeno gradualmente potrebbe aver portato poi a questo incremento del degassamento di CO2 in quell'area.
2: Protesta degli abitanti degli alloggi di Monteruscello a Pozzuoli realizzati dopo la crisi bradisismica negli anni 80. I residenti lamentano fatiscenza e problemi strutturali. Ci troviamo di fronte a pannelli di cemento che si sfaldano, travi in ferro marce, infiltrazioni d'acqua, condensa e muffe, dicono i manifestanti, che chiedono una seria ed urgente verifica del patrimonio edilizio. Con Margherita Rosciano parliamo adesso di scuole e di maturità. Domani l'insediamento delle commissioni, giovedì la prova di italiano. Vediamo.

0: Domani 16 giugno le commissioni si riuniscono in seduta plenaria e dovrebbe essere estratta la lettera da cui cominciano i colloqui orali. Entra nel vivo il nuovo esame di maturità, le commissioni stabiliscono le regole per la correzione delle prove scritte e l'attribuzione dei punteggi. Giovedì 18 la prima prova scritta, quella di italiano, uguale per tutti, 6 ore a disposizione, 7 tracce, tra cui sceglierne una. I componenti delle commissioni passano da 7 a 5, 2 interni, esterni, presidente e gli altri 2, il commento della CGIL.
1: Quest'anno saranno esami di maturità, quindi si ritorna indietro, si guarda logiche pedagogiche passate, superate, e quindi voglio dire già questa per noi è una enorme criticità. D'altronde la commissione d'esame sarà una commissione decurtata, da alcuni componenti saranno minori, saranno per cui si guarda alla spesa e quindi si vuole sempre fare cassa intorno al discorso della scuola anziché guardare alla qualità. Diciamo che anche l'autonomia della commissione è limitata, perché dai 5 si passa ai 3 punti, così ci sta l'obbligatorietà della scuola, della formazione scuola-lavoro, quindi si guarda un aspetto meramente di mercato, quando poi non c'è tutto questo sbocco occupazionale, quindi viene decurtata sicuramente l'aspetto della formazione culturale, che è estremamente importante.
2: RC Auto in Campania, la tariffa più alta d'Italia, un tema al centro dell'agenda politica. Francesca Martelli.
3: Il tavolo al Ministero dello Sviluppo Economico lo scorso 9 giugno ha riacceso le speranze di arrivare a un provvedimento che elimini le disparità territoriali nelle tariffe RC Auto.
4: Voi come AVS proponete una tariffa unica a livello nazionale per chi non commette incidenti da 10 anni. Anche San Giuliano ha detto di voler tendere allo stesso obiettivo. Nei fatti la pensate allo stesso modo, è stupito?
5: Mi fa piacere che il già ministro San Giuliano sia arrivato a queste conclusioni. Peccato che quella legge che lui adesso propone è quella che con lui al governo fu bocciata quando la presentammo nel 2024. Ma come diceva un vecchio programma Rai, non è mai troppo tardi. Abbiamo presentato una proposta di legge nel 2023, adesso una nel 2026, 3 emendamenti alle leggi mille proroghe, una mozione e 4 ordini del giorno.
4: E finora tutti bocciati dal centrodestra?
5: Dal centrodestra più Calenda.
3: I dati nazionali fotografano la situazione, con la Campania a guidare la classifica delle regioni dove i costi sono più alti. Del tema si era occupato anche il Consiglio regionale con una mozione approvata all'unanimità. A un anno dal voto nazionale tra RC Auto e Bollo Auto, le proposte dei partiti si susseguono.
2: Cittadini e istituzioni sfilano da Tripalda nella colorata festa dell'Irpinia Pride. L'inviato Rino Genovese.
6: Occorre soprattutto la volontà dei politici di aprirsi al mondo LGBT. Bisogna lottare tutti i giorni ancora, perché c'è tantissimo da fare.
7: Mi sto per sposare, ma non potrò adottare dei bambini un domani.
8: Tranquilli, non è contagioso, è favoloso. Lo slogan dell'Irpinia Pride 2026, che ha attraversato, colorato, animato con le sue rivendicazioni civili la città di Atripalda.
9: Non solo bandiere arcobaleno, a sfilare associazioni, realtà impegnate nella tutela dei diritti umani e civili, migliaia di attivisti e cittadini, enti locali.
10: Atripalda si manifesta città dell'inclusione, rispetto alla libertà di orientamento sessuale, una libertà che è stata riconosciuta dalle nostre donne, dai nostri uomini, che fecero la Costituzione, pensate, 80 anni fa. Dopo 80 anni c'è ancora bisogno di lottare contro le discriminazioni.
11: Difendiamo la Costituzione soprattutto, il diritto a non essere discriminati. Credo che questo sia il segnale più importante da riportare oggi.
12: Eguaglianza, lotta ad ogni forma di discriminazione, l'ascolto della voce del mondo LGBTQIA+, nella manifestazione organizzata dall'Apple Pie Arcigay Avellino.
13: Io sono cresciuto in un contesto di bullismo da piccolissimo a tutt'oggi.
14: La Chiesa ha scoperto il mondo LGBT, lo ha accolto e non c'è stato nessuno scontro, cioè una famiglia arcobaleno non minaccia la famiglia tradizionale.
12: Da parte di tutti una domanda molto semplice: tu da che parte stai? Dalla parte della libertà o del pregiudizio?
2: A Giungano, in provincia di Salerno, tante attività e laboratori per la seconda edizione del Villaggio dei Bambini e della Salute. L'inviato Ettore De Lorenzo.
15: Siamo tutti quanti insieme qui con un intento ben preciso, è quello di promuovere educazione alla salute partendo dall'infanzia. E l'obiettivo di oggi è quello di unire tre dimensioni, la conoscenza scientifica, il gioco e il movimento. Qui si respira proprio la salute, attraverso anche laboratori, conversazioni, momenti di riflessione.
16: Ci porti a vedere un po' di questi laboratori?
15: Volentieri.
16: Dai, andiamo.
17: Prova a sfilarlo adesso. Oh!
18: Abbiamo capito che il nostro duro lavoro, dopo tanto tempo, ha fatto un risultato.
16: È il secondo anno che questo incantevole borgo del Cilento si trasforma in una vera e propria città dei bambini, ma anche di chi si occupa di loro, della cosiddetta comunità educante. Decine di laboratori sparsi per il paese dedicati ai 700 bambini arrivati a Giungano con le loro famiglie. Lo scopo è ambizioso, è necessario partire dai bambini per ricostruire una comunità solida e coesa, offrendo strumenti per vivere meglio la scuola, ma anche la salute.
19: Noi siamo qui perché insieme alla FISM Campania siamo riusciti a mettere in piedi un progetto di ricerca per valutare l'impatto di un intervento educativo nella prima infanzia sulla promozione della salute.
16: A Giungano intanto la popolazione cresce in controtendenza rispetto a tanti altri borghi cilentani, con molti nuovi nati poi, ed è la parte più difficile, bisogna fare in modo che non vadano via.
20: Vertiamo sul turismo, che secondo me poi siamo baciati alla fortuna, siamo quattro passi da Pestum, da Agropoli, dal mare, quindi è molto bello creare quelle condizioni di vita che i giovani possano restare qui.
2: Al Teatro San Carlo ieri sera 10 minuti di applausi per la Adriana Lecouvreur, opera di Francesco Cilea. Piero Vitiello.
21: Mancava da 10 anni al San Carlo Adriana Lecouvreur, opera in 4 atti, la più celebre del calabrese di nascita ma formatosi musicalmente a Napoli, Francesco Cilea, che fu allievo a fine 800 del Conservatorio San Pietro a Maiella. Si conferma vincente l'allestimento del 2017, vincitore del Prix de la Critique Francophone, con la regia di Davide Livermore, che trasferisce la vicenda dalla Francia del 700, dove era originariamente ambientata, alla Belle Époque, inizio 900, poco prima dello scoppio della Grande Guerra. La figura di Adriana, protagonista ben interpretata dal soprano polacco Aleksandra Kurczak, si intreccia con quella di Sara Bernhardt, la voce d'oro, icona del teatro europeo a cavallo tra XIX e XX secolo. Due attrici, due donne per cui l'immagine fu strumento di fama, ma anche una gabbia. Convincenti Brian Jade nel ruolo di Maurizio ed Elina Garancia in quello dell'antagonista, la principessa di Bouillon. Accoglienza calorosa anche per il direttore d'orchestra israeliano Pinchas Steinberg, ormai un abitué del San Carlo. Alla fine 10 minuti di applausi, fino a sabato in programma altre 3 recite.
2: Mondiali di calcio, stasera altri giocatori del Napoli in campo per l'esordio nella rassegna iridata. Alle 21 il Belgio di De Bruyne e Lukaku affronta l'Egitto, mentre a mezzanotte toccherà ad Oliveira con il suo Uruguay sfidare l'Arabia Saudita. È rimasto in panchina per 90 minuti Noah Lang nel match tra Olanda e Giappone, terminato in parità 2-2. Qualche appuntamento in chiusura: Pozzuoli alle 19.30, il Memorial Carmine Francese, serata di solidarietà e spettacolo per sostenere i progetti della Fondazione Santo Bono Pausini. Mercoledì alle 18.30 la libreria Feltrinelli in Piazza dei Martiri a Napoli, incontro dal titolo Anche l'Occhio con Patrizia Sardo Marras e Isabella Pedicini, evento in collaborazione con Wikiaia. È tutto per questo TG, continuate a seguire la TGR Campania sul sito e sui nostri social. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata.
22: Il meteo regionale è presentato da Acqua Minerale Sant'Anna.
23: Sulla Campania tempo stabile, in dettaglio le zone climatiche. Su pianura campana e vesuviano, nuvolosità iniziale in dissolvimento con decise aperture dalle ore serali. Sull'Appennino campano, passaggio di innocue velature medio-alte con ampi rasserenamenti dalla notte. Sul Salernitano il cielo si presenterà per lo più coperto da nubi medio-alte stratiformi. Le temperature faranno registrare una lieve diminuzione, sia nei valori minimi che in quelli massimi. I venti provenienti dai quadranti occidentali saranno deboli con locali rinforzi. Mare poco mosso.

0: nuova Jeep Compass. Con 5.000 euro di supervalutazione del tuo usato, interessi zero. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
1: Beh, non è romantico il nostro primo viaggio a passeggio nella natura.
2: Facciamo che il prossimo viaggio lo prenoto io, eh?
3: Viaggio? Ma vai da Conad.
4: Su Econad App trovi tanti servizi pensati per te. Spesa online, viaggi, assicurazioni. Scarica l'app.
3: Io ho assicurato anche la casa.
5: I dolori muscolari e articolari ti fanno dormire male. Così sei più stanco e anche il tuo umore può peggiorare. Non lasciare che i dolori ti rovinino la giornata. Puoi provare la schiuma di Cloreum antinfiammatorio locale che agisce sui dolori muscolari e articolari. E puoi ritrovare il sorriso. Dritto al punto contro il dolore. E in caso di piccoli traumi c'è di Cloreum Ice.
6: Questo è Brad Pitt. E ora che ho la tua attenzione, ecco tre vantaggi di Trade Republic. Conto corrente gratuito con carta. 3% di interesse sulla liquidità per i nuovi clienti. Investimenti a partire da un euro. Trade Republic. E la tua banca cosa offre?
7: Se tu smacchi, igienizzi ed elimini gli odori, cosa fa il tuo detersivo? Prova il nuovo Dash, il detersivo che fa il suo lavoro. Smacchiatore, igienizzante e attivatore di freschezza. Tre additivi integrati per un pulito impeccabile e zero pensieri. Relax, lava Dash. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
8: Questi sono i nostri ampli mini.
9: Non si vedono.
10: Vi devo toccare, non ci credo.
11: Microscopico proprio.
8: Adesso li accendiamo. Come mi sente?
12: Mamma mia.
13: È un'altra cosa.
11: Questa è una magia.
14: Ecco perché un milione di italiani ci ha già scelto. Fatti sorprendere. Prova gratis ampli mini. Progettati per essere invisibili. Chiama ora 803 800.

0: USA-Iran, tregua e inizio dei negoziati, la firma venerdì, Trump, il petrolio torni a scorrere, Teheran, nemici umiliati, niente tariffe a Hormuz, ma solo per due mesi, Israele non ci riguarda, restiamo in Libano. Meloni pronti per la missione navale con Gran Bretagna, Francia e Olanda nello stretto di Hormuz, divergenze in maggioranza su spese militari, Schlein, non c'è più una politica estera. Bombe russe su Kiev, in fiamme l'antica cattedrale della Dormizione, Zelensky, barbarie, il mondo non resti in silenzio. Oggi il G7 a Evian, Macron con Trump, discussione ferma. Le sorelle scomparse in Abruzzo, dopo la denuncia del padre indagata, la responsabile della casa famiglia in cui erano ospitate, l'angoscia delle ragazze nella lettera alla madre. Gran Bretagna stoppa i social media per i minori di 16 anni. Starmer, rendono i nostri figli infelici, ora basta. Misure simili in discussione in molti paesi, già adottate in Australia. Buongiorno dal TG3. Dunque apriamo con l'accordo tra Stati Uniti e Iran annunciato ieri sera. Venerdì prossimo la firma in Svizzera del cosiddetto memorandum, ma la vera trattativa per un accordo definitivo sui temi cruciali come il nucleare e lo stretto di Hormuz ancora deve cominciare e durerà due mesi. Allora andiamo dalla corrispondente a New York, Laura Pepe.
1: Il presidente Donald Trump è in volo per la Francia e atteso al G7 di Evian, dove arriva forte dell'accordo raggiunto con l'Iran che prolunga il cessate il fuoco e apre la strada ai colloqui per porre fine a una guerra cominciata il 28 febbraio. Accordo annunciato con toni trionfalistici da Trump in un post su Truth, mentre era in corso la festa per il suo

0: 80° compleanno celebrata con uno show di arti marziali davanti a 100.000 persone alla Casa Bianca, sorvolata da 12 jet militari mentre l'inno americano veniva eseguito sul ring. Trump comunica di aver autorizzato la riapertura dello stretto di Hormuz e l'immediata revoca del blocco navale degli Stati Uniti. Navi di tutto il mondo, accendete i motori, che il petrolio scorra, dice Trump, poi però precisa che la riapertura è prevista dopo la firma ufficiale dell'accordo venerdì a Ginevra. E in un'intervista al New York Times il presidente assicura: non ci saranno pedaggi, e avverte: se nei 60 giorni di negoziati con l'Iran non verrà raggiunto un accordo definitivo sul nucleare, gli Stati Uniti riprenderanno gli attacchi militari. Ma ora vediamo cosa prevede questo memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran e la posizione di Teheran nel servizio di Lucia Sgueglia.
1: Gli Stati Uniti sono stati costretti a firmare il memorandum. Il premier pakistano ha annunciato la fine immediata e duratura della guerra contro l'Iran e i suoi alleati. Così, la televisione di Stato iraniana presenta l'accordo che mette fine a oltre 3 mesi e mezzo di guerra, dopo migliaia di vittime civili, attacchi ai paesi del Golfo e l'uccisione dell'Ayatollah Ali Khamenei, ma nessun cambio di regime, che ora canta vittoria. Nell'intesa, dicono, ci sono le nostre principali richieste. I 14 punti, che saranno firmati ufficialmente venerdì in Svizzera, prevedono un cessate il fuoco di 2 mesi su tutti i fronti, Libano incluso, come chiesto da Teheran, e la fine del blocco navale statunitense ai porti iraniani. Quanto a Hormuz, ci sarebbe, questa la versione dei media iraniani, di un documento il cui testo integrale non è stato ancora pubblicato, anche il riconoscimento della sovranità e dell'Iran sullo stretto insieme all'Oman e la sospensione dei pedaggi alle navi per attraversare il canale, ma solo per un periodo di 60 giorni. E perché l'accordo tenga, Israele deve fermare tutte le ostilità contro il Libano, avverte il ministro degli esteri Araghchi. Solo dopo, con la fase 2, si affronteranno le questioni più spinose. Al centro, il destino del programma nucleare iraniano e le sanzioni. L'Iran vuole subito lo sblocco di metà dei beni congelati. Prima di venerdì, le delegazioni di Washington e Teheran si vedranno a Doha, in Qatar, per colloqui preparatori.
2: E lo abbiamo sentito, il Libano con gli attacchi incrociati tra Israele e Hezbollah è una parte centrale del memorandum tra Washington e Teheran, accordo però disconosciuto dal governo Netanyahu, che vuole avere mano libera sul paese dei cedri, da cui rifiuta di ritirarsi. La corrispondente in diretta, Maria Gianniti.
3: Proprio così, nessun ritiro dal Libano, è tornato a ripeterlo il ministro della difesa Katz, lo aveva detto soltanto pochi giorni fa. L'esercito israeliano rimarrà nella fascia di sicurezza e farà lo stesso anche nelle fasce di sicurezza in Siria e a Gaza. E poi durissime le critiche, appunto, che arrivano anche da parte di membri di governo come Ben-Gvir, il ministro della sicurezza interna, che dice l'accordo di Trump non viene riconosciuto da Israele, noi siamo uno Stato sovrano indipendente, se Hezbollah tornerà ad attaccarci, noi dovremo rispondere. Quindi Israele vuole mantenere le mani libere, ma certo questo mette in grandi difficoltà Netanyahu, che è stato criticato non solo da esponenti del suo governo ma anche da esponenti dell'opposizione. È stato detto che nessun risultato è stato raggiunto in questi 3 mesi e mezzo di guerra, non c'è la certezza della fine del programma nucleare e soprattutto non abbiamo visto la caduta del regime, come detto da Netanyahu all'inizio del conflitto. Al momento non ci sono attacchi in Libano e da parte di Israele, quindi le armi tacciono, però la situazione resta estremamente delicata. La linea a te.
2: I mercati finanziari festeggiano questi sviluppi nell'area del Golfo, scende il prezzo del petrolio. Gli aggiornamenti da Milano con Luigina Venturelli.
4: Sì, dopo 3 mesi di attese, di promesse mancate, i mercati internazionali reagiscono positivamente all'intesa Stati Uniti e Iran. In particolare il prezzo del petrolio crolla del 5%, il Brent è scambiato a $83 al barile, meno 12% quasi rispetto ad una settimana fa. E altrettanto fa il prezzo del gas sulla piazza di Amsterdam, è scambiato sotto i €44 al megawattora, meno 6%. Nel frattempo le borse europee salgono, ma ma con più prudenza rispetto all'apertura. Non si escludono imprevisti in vista della ratifica e definizione dell'accordo. Milano segna quasi un punto percentuale, fanno meglio Francoforte e Parigi, Londra invece resta scettica ed è sostanzialmente piatta. Si annuncia un'apertura in netto rialzo anche oltreoceano, i future di Wall Street segnano aumenti decisi soprattutto per il Nasdaq tecnologici. A voi.
2: E poi c'è la guerra in Ucraina, sul paese aggredito dalla Russia nelle ultime ore una pioggia di bombardamenti su edifici civili provoca altre vittime tra cui bambini, gli attacchi anche sulla cattedrale ortodossa della capitale. Vediamo con Gerardo Vitali Rosati.
5: È uno dei luoghi più iconici della capitale ucraina, riconosciuto patrimonio mondiale dell'UNESCO dal 2023. Stanotte il monastero delle grotte di Kiev è stato colpito nel corso di raid di Mosca. L'incendio ha travolto il tetto, causando danni significativi al complesso fondato nell'undicesimo secolo. Stiamo facendo tutto il possibile, dice il ministro dell'interno Klimenko, ma ci sono molte strutture in legno, gli affreschi prendono fuoco rapidamente. Per l'esercito russo, a colpire la cattedrale sarebbe stato, per errore, un missile Patriot della contraerea ucraina, fornito dall'Occidente con una data di scadenza già superata. Opposta la versione di Kiev. È stato confermato che due droni russi hanno deliberatamente preso di mira questa parte della città, sostiene il presidente Zelensky, che ha voluto visitare di persona il complesso prima di partire per il G7 in Francia. Questo è uno degli esempi più celebri del patrimonio culturale dell'Ucraina. La Russia vuole distruggerlo, dice il direttore generale del monumento. In mattinata, le squadre di recupero hanno salvato preziose icone del XVII e XVIII secolo. Una pioggia di missili si è abbattuta stanotte sull'Ucraina. Soltanto nella capitale sono 5 le vittime e 35 i feriti, ma sono state colpite anche città come Kharkiv, Kherson e la regione di Zaporizhia. Centrate, secondo l'agenzia di stampa ucraina, anche persone in fila per ricevere aiuti umanitari.
2: E l'Iran e l'Ucraina saranno al centro dei lavori del G7 che comincia oggi in Francia, Evian. Ci colleghiamo allora con l'inviato Mario Franco Cao.
6: Un G7 che arriva in uno dei momenti certamente più difficili, più complicati, più turbolenti a livello geopolitico e che si aprirà stasera da un lato con l'ottimismo portato dall'annuncio dell'accordo tra Stati Uniti e Iran, ma dall'altro anche con lo sdegno provocato dagli ultimi attacchi russi sull'Ucraina con altri morti e poi in particolare la distruzione, abbiamo sentito, di monumenti, la chiesa, la cattedrale e il monastero a Kiev. Poco fa, in mattinata, diciamo, l'arrivo dei primi leader e degli ospiti come i vertici delle istituzioni comunitarie, invece poco fa le parole del padrone di casa, il presidente francese Macron, il quale ha ribadito Francia e Gran Bretagna sono pronte a guidare la missione per Hormuz col sostegno di Italia e Paesi Bassi, missione che assicura potrà essere operativa entro pochi giorni da quando l'accordo sarà effettivo, e avverte poi Macron il passaggio delle navi dovrà venire libero da pedaggi, altrimenti sarebbe una violazione del diritto internazionale. La presidente del Consiglio Meloni, che in mattinata incontrata a Roma la premier giapponese Takeuchi, conferma che l'Italia è pronta a inviare le sue navi e poi ha condannato anche lei gli attacchi russi sull'Ucraina. Vediamo allora il servizio di Matteo Valerio e poi con Valentina Antonello il confronto tra i partiti sulla difesa e non solo.
7: Un incontro che avviene non casualmente alla vigilia del G7, dice Meloni, dopo aver ricevuto a Villa Panfili la premier giapponese Takeuchi, perché con Sanae, afferma, c'è una forte affinità politica anche rispetto all'instabilità sistemica globale. Takeuchi, ad esempio, si è unita al comunicato congiunto di Italia, Francia, Germania e Gran Bretagna dopo l'accordo fra USA e Iran.
8: Abbiamo espresso soddisfazione per l'annuncio del memorandum tra Stati Uniti e Iran, ribadendo la fondamentale importanza della riapertura dello stretto di Hormuz, della difesa della libertà di navigazione.
7: E condivisione c'è stata anche sulla condanna dei nuovi brutali attacchi russi contro i civili, dice Meloni.
8: Gli attacchi e l'aggressione russa non si ferma neanche di fronte a simboli millenari della cristianità. La fermezza del sostegno a Kiev, lo sforzo per la pace saranno ovviamente elementi centrali al vertice del G7.
7: Siamo due donne leader e quindi gioca la premier. Abbiamo già realizzato tutto quello che ci eravamo promesse nei rapporti bilaterali. Adesso spazio alle nuove prospettive del partenariato strategico speciale, difesa con il GCAP per i caccia di ultima generazione, spazio, robotica, energia pulita e nucleare civile, collaborazione stretta infine anche sui progetti con l'Africa e sulle rotte artiche.
9: L'Italia è pronta, dice anche Tajani, mettendo comunque le mani avanti. Servirà il doveroso passaggio in Parlamento. Null'altro per ora filtra dal trilaterale Italia-Germania-Francia, che ha fatto da cornice alla riunione dei ministri degli esteri europei. Medio Oriente e Ucraina ai piatti forti, che portano diritti al dossier riarmo, tema che divide il centrodestra di governo.
10: Questo l'hanno scritto i giornali, non è che possono anche essere fake news. Non ho mai sentito Crosetto dire mi dimetto, mai assolutamente. Noi ne abbiamo fatte parecchie.
9: In volo verso Washington per un bilaterale con l'omologo statunitense, il ministro da settimane appare sotto scacco.

0: stretto tra il no leghista, i fondi safe per la difesa e i forti dubbi di forzisti e meloniani. Mai parlato di dimissioni, se ne rilevassi la necessità le darei e basta, la smentita, anche un po' piccata del ministro. Ma evidentemente la corsa di Vannacci sulla destra sta sparigliando il campo, dando così il destro alle opposizioni per attaccare. Il ministro colpito da fuoco amico e l'analisi di Borghi, Italia Viva, bene la difesa UE per Conte, Trashan invece sul progetto di riarmo, perché stiamo solo buttando soldi. Sulle divisioni a destra incalza invece la Demschlein.
1: Non c'è più una politica estera, ne hanno tre diverse tra i tre, diciamo, partiti di maggioranza, e per non evidentemente avere altre sfuriate da Trump non ci stanno dicendo cosa sta facendo il governo italiano per far finire questa guerra illegale.
0: Su esteri così come sul fisco il confronto lungo ieri è stato con Romano Prodi. Davanti agli estremismi ha detto: serve il ruolo dei partiti, compito che spetta soprattutto al PD.
2: E a far discutere la politica è anche la richiesta di un patentino antifascista, così ribattezzato da Meloni, da parte degli organizzatori della Fiera Romana, prevista a dicembre, più libri, più liberi. Sentiamo Serena Mautone.
3: Forse gli organizzatori non sanno che il libro più importante per la nostra giustizia l'ha scritto Mussolini, e sull'onda delle polemiche sull'antifascismo nate dal post della Premier contro la fiera della piccola e media editoria che il ministro della giustizia lancia il suo ultimo affondo, un modo anche per rimettere al centro del dibattito quelle riforme che dopo la sconfitta al referendum su separazione delle carriere CSM Nordio non vuole mettere in soffitta. Per sua stessa ammissione non c'è spazio per le richieste di Forza Italia, e anche se Nordio chiarisce proprio perché è fascista quel codice lo voglio superare a destra, l'effetto è quello di rinfocolare la polemica contro gli editori accusati di essere una non meglio definita sinistra che censura.
4: Per la sinistra sono ammesse tutte le idee purché siano le loro. È inaccettabile che si debba avere un patentino ideologico per poter accedere ad una fiera del libro.
3: Cosa c'entra il codice Rocco con la fiera dell'editoria? Chiede invece dall'opposizione il PD, che vede nelle affermazioni di Nordio uno sceno elogio revisionistico di Mussolini, un modo per inseguire Vannacci, aggiunge AWS, che definisce vergognose e inaccettabili le sue frasi.
5: Vorrei ricordargli che è vero che Mussolini ha apposto la firma nel 1931 al codice penale, ma quel codice penale è stato modificato dalla Repubblica Italiana, dalla lotta antifascista, con le sentenze della Corte Costituzionale. Stanno strizzando l'occhio ai neofascisti di Vannacci.
3: Solo un tentativo di distrarre l'attenzione, concludono i 5 Stelle, un escamotage per non parlare della povertà, dei salari e della guerra.
2: Voltiamo pagina, nessuna traccia delle due sorelle minorenni allontanatesi 9 giorni fa da una casa famiglia in provincia dell'Aquila. Gli aggiornamenti con Valeria Papitto.
6: Continuano a cercare ovunque, anche all'estero, ma è qui nel lago di Barrea che vigili del fuoco, protezione civile e volontari scandagliano ogni metro. Di Sara e Alisia di Giacinto però ancora nessuna traccia. Le due ragazzine di 12 e 16 anni, scomparse ormai 9 giorni fa da questa casa famiglia di Villetta Barrea, sono sparite nel nulla. Uscite la notte tra sabato e domenica dalla casa famiglia dove abitavano da 2 anni. La titolare è ora indagata dalla procura di Sulmona per abbandono di minori, dopo la denuncia del padre separato dalla madre delle bambine. Una separazione difficile, genitori privati della potestà genitoriale, provvedimento revocato a fine maggio al solo papà. Nelle lettere diffuse dalla madre tutta l'angoscia delle ragazzine. A Sulmona è aperto anche un altro fascicolo per sottrazione di minori ancora contro ignoti. Anche il Tribunale per i minorenni dell'Aquila segue il caso insieme ai carabinieri di Minturno, città di origine delle ragazzine, dove abitano i genitori. Secondo indiscrezioni, elementi utili per ricostruire contatti e movimenti emergerebbero dalle chat dei telefoni usati da Sara e Alisia, trovati nella loro camera finita sotto sequestro. Fuga o rapimento, non si esclude nessuna pista, ma per gli inquirenti è difficile che abbiano fatto tutto da sole. L'ipotesi è che quella notte siano salite su una delle poche auto inquadrate dalle telecamere.
2: E proseguono anche le ricerche del corpo di Chiara Guerra, uccisa dal nipote in provincia di Venezia. Vediamo con Maria Chiara Grandis.
7: La cercano anche oggi nel canale che arriva al fiume e sfocia nell'Adriatico. Per ora del corpo di Chiara Guerra, 53 anni, insegnante alle medie, non c'è traccia. È stato il nipote a confessare di averla gettata in acqua insieme alla carriola con la quale l'avrebbe trasportata fino a qui e con il coltello da cucina con cui l'avrebbe uccisa nella legnaia di casa. Lui, 17 anni appena, adesso si trova in una comunità per minori. Al momento la procura di Pordenone esclude il coinvolgimento di terzi nel delitto. Alcune telecamere lo avrebbero ripreso giovedì.

0: Sabato è crollato davanti agli inquirenti.
1: Il mio vicino era andato là e l'ha trovato il ragazzo, era fasciato un braccio. Lui gli ha detto: cosa hai combinato? Cosa hai fatto? Sono caduto, mi sono fatto male.
0: Un'eredità contesa sarebbe il movente del suo gesto. Le attenzioni si sono concentrate sul giovane non appena sono emersi gravi dissidi tra i familiari, tutti residenti qui a San Stino di Livenza, nella stessa grande proprietà. Da una parte il ragazzo

La sua consacrazione a San Michele Arcangelo risalgono agli inizi del XII secolo, ma la leggenda dice che il monaco siciliano San Saba il Giovane, viaggiando verso nord, giunse nell'anno 982 ad Atrani e qui andò subito a vivere in un'oscura grotta negli immediati dintorni del paesino. La chiesetta fu in seguito adibita a cimitero di Atrani ed accolse i cadaveri degli atranesi morti durante la peste del 1656. Oggi i corpi sono raccolti in una fossa comune nella parte alta della grotta.

0: Risaliamo sui monti per andare a percorrere quello che era il sentiero principale della costiera e che ora è uno dei percorsi turistici più affascinanti d'Italia, il Sentiero degli Dei. Ci accompagna Giuseppe e il suo mulo Martino.
1: Questa è una cosa di famiglia. Diciamo che mio nonno ci aveva i muli per trasporto legna, trasporto materiali. Poi io ho ripreso, perché mio padre non faceva questo lavoro. Mio padre aveva il mulo come hobby. È io che ho preso questa passione dei muli, trasporto di tutti i generi. Diciamo già 10 anni me ne venivo qua dentro.
0: Il Sentiero degli Dei è il sentiero che collegava tutti i paesini della costiera. Va da Agerola a Positano ed è lungo 10 chilometri.
1: Si chiama Sentiero degli Dei perché anticamente dicevano che quando camminavi lungo il sentiero eri accompagnato da questi dei. Era il vento che rifletteva nelle piante vicino alle rocce, c'era questo fruscio, questo canto, e anticamente l'hanno chiamato Sentiero degli Dei. Era la strada che comunicava i paesini da Gerola, Scala, per Positano, Monte Pertuso e i vari paesini. È ancora una strada mulettiera, un sentiero mulettiero, che adesso è frequentato dai turisti. Però era una strada mulettiera perché da qui si portava tutto, mangime per gli animali, mangiare per le persone, tutto. Si scendeva a Positano per sposare, da Gerola scendevano alle feste a Positano o da Positano andavano alle feste da Gerola. Diciamo che era una strada, un'autostrada. Scendevano la mattina e se ne salivano la sera, o pioggia o non pioggia salivano a casa, perché giustamente il giorno dopo c'avevano gli animali da accudire, le mucche, le capre,

0: si continua a camminare in un ambiente sospeso tra guglie, profonde gole, dirupi e precipizi, quercete e grotte, felci, rovi, che nel passato, per l'inaccessibilità del luogo, diveniva anche rifugio e nascondiglio.
1: Questa è la zona dei briganti, dove si nascondevano i briganti. E qui, dietro le piante, ci sono le grotte dove si nascondevano questi briganti. Sono cose che a me me l'hanno raccontato, che mia nonna mi raccontava all'epoca come si viveva.
0: Il sentiero è ancora lungo, ma noi ci fermiamo in un luogo che ben testimonia come l'uomo sia riuscito a sfruttare anche queste difficili montagne, arrivando a quella che fino all'Ottocento era una tra le case meglio conservate esistenti lungo il sentiero.
1: E questa casa è stata creata come stalla, che c'erano delle mucche all'interno, le mungevano e con i muli portavano il latte a Positano, a Gerola, dove c'era il caseificio che lo prendeva. Questo qui è cresciuto con me. L'ho comprato quando era puletro. Adesso ha 4 anni. L'ho addestrato io. Lui è stato l'incrocio tra un cavallo

0: cavallo è un mulo, ha preso la velocità del cavallo e la forza dell'asino. Il mulo è come un amico, non dovete essere che volete far capire che comandate voi, no. Lo devi trattare da amico e lui ti riconosce per tutta la vita.
1: Non è l'unico amico che Giuseppe ha. Il suo fedelissimo cane lo segue ovunque.
0: Pizzi. L'ho trovato 5 anni fa alla spiaggia di Positano, è un bravatello. Frizzi, vieni, te.
2: Vieni.
0: Stavo sul, diciamo, al parcheggio di Nocella a prendere il materiale e all'improvviso vedo il mulo che cammina da solo e la corda dritta avanti. Ma chi l'ha saputo? Il cane si prese il mulo e lo portò in giro.
2: Forte.
1: Questo sentiero ha la capacità di farti innamorare ancora di più della costiera ed è quello che è successo a questo giovane imprenditore.
3: Secondo me oggi bisogna anche innamorarsi dei luoghi. Fin da ragazzino spesso e volentieri facevo il sentiero degli dèi, anche giusto come camminata, come passeggiata. Anni fa si prospettò la possibilità dell'acquisto di questo casale completamente di ruto e da lì nacque questa grande scommessa. Qui ci troviamo sul mare, stiamo facendo una cosa che nessuno ha mai fatto prima.
1: Giuseppe, con la determinazione tipica di questi luoghi, ha strappato alla montagna la terra su cui ha scelto di piantare le viti autoctone di questi luoghi.
3: In pratica, noi qui in Costa Amalfi, a partire da Positano, arrivando fino a Tramonti, siamo stati fortunati nel campo della viticoltura. E vi spiego perché. Inizi del primo Novecento, tutta l'Europa venne infestata da un insetto chiamato filossera. Quindi la maggior parte delle viti venne quasi praticamente distrutta. Strano caso del mondo, voi forse perché Positano o la costiera sono difese sia dai monti Lattari in parte alta, sia dalle due conche che la abbracciano. Qui la filossera non è passata. Da qui c'è la possibilità ancora oggi di trovare impianti come in parte abbiamo fatto noi a piede franco, quindi senza un porto innesto con vite selvatica, sia di trovare come a Tramonti viti secolari di più di 100 anni che comunque riescono a garantire ancora oggi una grande produzione e soprattutto una grande qualità. Il vitigno che abbiamo scelto, oltre alla falanghina che concorre nel disciplinare in maggior parte, è la ginestra, uva antica chiamata anche nel registro nazionale delle viti Nocella. Questa è una vite un po' più particolare rispetto alle altre, alla più conosciuta sorella falanghina. La bacca è un po' più piccola, la resa è un po' inferiore, però rispetto alla falanghina, ai sentori fruttati che ha la falanghina, la ginestra sono sentori molto più floreali, quindi molto più delicata, che può tendere anche poi successivamente a un processo anche di invecchiamento, quindi ritrovare anche un ottimo vino.
1: Oggi la costiera amalfitana viene accostata al turismo e al suo indotto, ma ci sono anche persone come Giuseppe che investono in qualità.
3: Se devo dirla tutta, la viticoltura, ma anche l'agricoltura qui è un'agricoltura eroica. Non è un'agricoltura normale come tutti quanti possono fare nel resto d'Italia. Qui sono lingue di terra, sono morsi di terra che noi prendiamo dal sole e proviamo a coltivarli. Come potete vedere sono terrazzamenti di 3 metri. Non possiamo usare trattori, viene usato il mulo come animale da soma, oppure spesso e volentieri sono le spalle dell'uomo a farla da padrone. Quindi è più dura rispetto al resto, però i risultati forse vengono anche col sudore. La terra è poca. Preferiamo la qualità alla quantità.
1: La qualità in costiera amalfitana si lega inevitabilmente al rispetto delle tradizioni e il mulo è stato la macchina che ha potuto garantire che ciò potesse avvenire. Ma il mulo ci riserva ancora un'ultima curiosità e a raccontarcela è Marco.
4: In costiera amalfitana l'asinello

0: una origine che era nascosta, adesso l'abbiamo un po' ripresa. Ciuccia è sempre stata la nostra macchina nei terrazzamenti, sui nostri gradini per il trasporto di limoni, per i lavori pesanti, e quindi ad Amalfi gli fu dedicata una fontana, la fontana di Capi Ciuccia. Questa fontana fu costruita in contrapposizione al palazzo dove coniavano il tarì, la moneta della Repubblica Amalfitana. Il ciucciariello era la moneta del popolo e il tarì era la moneta del ricco amalfitano. Quindi chi possedeva un ciucciariello, grazie al lavoro fatto con l'aiuto del ciucciariello, poteva ambire a fare il salto di qualità, una bella vita, e il ciucciariello si trasformava nel tarì. E adesso, proprio grazie a questa storia, il ciucciariello è diventato un simbolo di buona fortuna.
1: Non potevamo lasciare questo luogo senza fare un omaggio agli artigiani che hanno rappresentato e continuano a rappresentare il simbolo di queste terre.
0: La ceramica vietrese, il ciucciariello è il nostro simboletto. Si riconduce agli anni 30. Nel periodo tedesco della ceramica vietrese, il primo a rappresentarlo fu Riccardo Dolker. I tedeschi vennero a lavorare nei nostri laboratori e introdussero l'immagine dell'asino, lo vedevano sempre in giro. Quindi, incuriositi un po' dall'aspetto domestico di questo animale, lo iniziarono a rappresentare.
1: Storicamente l'interazione tra uomo e animale è stata caratterizzata dalla reciprocità. L'essere umano ha infatti modellato l'animale adattandolo alle sue esigenze, ma a sua volta quest'ultimo ha influenzato la vita e la cultura umana. I muli qui sono ancora visti come compagni, come aiutanti della vita quotidiana, e questo restituisce loro quel ruolo che la natura gli aveva attribuito. Ma forse il vero tesoro, quello che Massimo e Giuseppe conoscono bene, è che il rapporto tra l'uomo e l'animale è anche in grado di modulare le corde emotive e spirituali di noi esseri umani, aiutandoci a ritrovare l'armonia con la natura.

0: Quando il corpo non può più guarire, la cura guarda altrove, si concentra sul dolore e nei giorni che restano, la vita ci parla ancora.
1: Che ci faccio qui? Martedì 21 e 20, Rai 3.
2: È un'inchiesta che non racconta solo cosa sta accadendo, ma come può accadere a chiunque e soprattutto come difendersi.
3: Salvo Sottile conduce Far West, speciale Scam, l'industria della truffa. Prossimamente Rai 3.
4: Pubblicità.
5: Il mio tè.

0: tè, immediatamente. San Benedetto con infuso di tè in acqua minerale. La sete ha bisogno di tè. Tè San Benedetto, irresistibilmente tè.
1: Scopri le specialità, una nuova esperienza di gusto, anche zero.
2: Pubblicità.
3: Diarrea frequente, mal di pancia, gonfiore? Può essere il colon irritabile. Chigimea Pro può essere un rimedio. Chigimea Pro aderisce alla barriera intestinale danneggiata come un cerotto. Chigimea, dalla ricerca per la tua salute.
4: Tu sei un attimo senza fine, non hai ieri, non hai domani.
5: Senza fine.
6: San Montana, da 80 anni, un'estate senza fine.
7: L'amore è ancora più bello sulla spiaggia a Venticello. In famiglia e con

0: Complicato se il regalo è riciclato.
1: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
2: Beh, tanto per quello ci sono i BTP Italia Sì.
3: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Compra BTP Italia Sì dal 15 al 19 giugno.
0: Prevedo che a comprarli provvedo.
4: Una sensazione di ipersensibilità, formicolio o sciatica. Questi sono fastidi ai nervi. Prova Mavosten, l'integratore alimentare specifico per i fastidi ai nervi.
5: Per ogni Mavosten doniamo un euro a una fondazione per la fibromialgia. Mavosten.
6: Molti uomini, ma quasi nessuno ne parla. Problemi nell'intimità possono capitare a chiunque. Neradin contiene ad esempio zinco, che contribuisce al mantenimento di normali livelli di testosterone, specificamente pensato per gli uomini. Neradin favorisce una vita attiva.
7: Dietro ogni campione c'è una macchina che lavora alla perfezione. Hybrid, spazio e anche 4x4 All Grip in un vero capolavoro di stile. Con una partner così ti senti subito la numero uno. Swift Hybrid, my perfect partner.

0: aeree, Mosca colpita da un missile ucraino, nuove sanzioni UE. Nordio al TGT replica Vannacci, il femminicidio non si tocca, sull'antifascismo non si chiedono attestati, l'ANM al ministro, libro più importante su giustizia non di Mussolini ma la Costituzione. Nessuna traccia delle due sorelle scomparse da una comunità protetta, le ultime immagini delle telecamere di un bar. Al TG3 il fidanzato di una delle due ragazze sono nascoste in una casa. Mondiali di calcio, nella notte il debutto della nazionale iraniana sul suolo americano solo per 24 ore. Gli allenamenti in uno stadio blindato, le storie dei dissidenti che vivono a Los Angeles. Buonasera dal TG3, si apre ad Evian in Francia il G7, si apre il giorno dopo l'accordo tra Stati Uniti e Iran, una firma che dovrebbe essere ratificata venerdì, però i nodi da sciogliere sono ancora molti. Allora vedete i nostri colleghi pronti per aggiornarci e noi cominciamo con l'inviato al vertice che è Mario Franco Cao.
1: In un G7 tra i più complicati per lo scenario geopolitico, forse così, mai così tormentato, l'auspicio, esplicitato dallo stesso padrone di casa Macron, è che stavolta il Presidente degli Stati Uniti resti fino alla fine, non come l'anno scorso quando lasciò in anticipo il Canada. E le premesse sembrerebbero esserci, perché Trump è arrivato qui a Evian entusiasta proprio per l'accordo siglato con l'Iran, anche se ancora deve essere formalizzato, mancano alcuni passaggi fondamentali e lui stesso glissa sul fatto se ci sarà o meno alla firma dell'intesa. E l'Europa che d'altro canto risponde, siamo pronti a contribuire, pronti alla missione a Hormuz, sebbene poco fa Trump, parlando con Macron, abbia detto, dopo aver criticato, come si sa, per giorni i leader europei, accusandoli in sostanza di averlo lasciato solo, non serve un grande aiuto, certo due o tre navi farebbero comodo. Di tutt'altro tenore invece l'avvio di questo G7 se si guarda all'Ucraina, specie dopo gli ultimi attacchi russi della notte che hanno provocato altri morti e la distruzione di importanti monumenti a Kiev. Domani ci sarà qui Zelensky. Venendo agli incontri già di oggi a margine G7, il servizio di Gavino Moretti, in particolare su quello tra Trump e Macron, e poi con Alessandra Bortoloni l'accordo tra USA e Iran.
2: Emmanuel. Dopo tante incomprensioni, Donald Trump definisce Emmanuel Macron un amico speciale, confermando che il vertice di Evian si apre con l'intenzione reciproca di riavvicinare le sponde dell'Atlantico, soprattutto dopo l'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran sulla fine della guerra. L'inquilino della Casa Bianca afferma che gli Stati Uniti non hanno bisogno di un grande aiuto per sminare lo stretto di Hormuz, ma Trump sa già che i leader europei sono pronti a partecipare alla missione internazionale per riaprire lo stretto e favorire il ritorno alla normalità nel commercio di petrolio, gas e fertilizzanti. Macron aveva già fatto sapere di essere pronto a partecipare alla missione per riaprire Hormuz entro un paio di giorni. E oltre a Parigi si sono già impegnati l'Italia, la Gran Bretagna, la Germania e l'Olanda. Un sì a cui si aggiunge quello del premier canadese Carney. Ora ci concentreremo sull'Ucraina.

0: L'accordo che verrà firmato venerdì prossimo a Ginevra da Trump, Vance e il capo negoziatore iraniano Galibaf è solo la prima tappa per ridurre le tensioni e mettere fine alla guerra tra Washington e Teheran. L'Iran nutre ancora una profonda diffidenza nei confronti degli Stati Uniti. Parole dal portavoce della diplomazia iraniana Baghaei a poche ore dall'annuncio del via libera al memorandum. Diffidenza frutto di una lunga storia di misfatti dei dirigenti americani, sottolinea Baghaei. Intanto però un accordo quadro che Teheran presenta come una propria vittoria sembra essere stato raggiunto, pochi i dettagli finora emersi sul testo finale. Cessate il fuoco di 2 mesi su tutti i fronti, Libano compreso, e questo, lo sottolinea anche il ministro degli esteri Araghchi, è parte integrante ed inseparabile dell'intesa. Sblocco di metà degli asset iraniani congelati subito, il resto entro 60 giorni, fine del blocco navale americano e ritiro delle sanzioni. Hormuz riapre, navi scaldate i motori, che il petrolio scorre a fiumi, aveva scritto ieri Trump. In realtà Teheran, che avrebbe strappato all'ultimo minuto una clausola che prevede la sovranità dell'Iran e dell'Oman sul passaggio, vuole invece addebitare alle navi in transito spese di servizio marittimo. Questo il preludio a 60 giorni di negoziati in cui si affronterà lo spinoso tema delle riserve iraniane di uranio, prima di un accordo finale che Teheran vuole sia ratificato dal Consiglio di sicurezza ONU.
1: Netanyahu però conferma che non intende lasciare il Libano, dove ci sono stati nuovi raid delle forze israeliane. Allora andiamo a Gerusalemme dalla corrispondente Maria Gianniti.
2: Sì, come hai detto Netanyahu, ma questa è la posizione di tutto quanto il governo israeliano, e infatti il fatto che l'esercito israeliano non si ritirerà dal sud del Libano è stato rimarcato e ripetuto dal ministro della difesa Katz, e fra l'altro in un briefing di questa sera con giornalisti israeliani è stata riportata quanto ha detto una fonte americana, che proprio il ritiro dei militari israeliani dal Libano non fa parte dell'accordo e che Israele potrà continuare a difendersi qualora dovesse tornare ad essere attaccato da Hezbollah. Questo è un punto molto importante, perché sappiamo che si gioca molto appunto su questa presenza o meno israeliana in Libano. Poi lo vedete, il ministro Ben-Gvir che ha ribadito: noi non ci sentiamo vincolati da questo memorandum firmato, non siamo sottoposti alle decisioni americane, ma Netanyahu e il suo governo vengono duramente criticati da tutta quanta l'opposizione, che ha definito fallimentare tutta la campagna in Iran. E poi in Libano sì, ci sono stati degli incidenti, in particolare un'auto è stata colpita da militari israeliani perché considerata un pericolo vicino a uno dei villaggi nel sud, una persona è morta, e vedete anche il rientro di tanti libanesi verso i propri villaggi a sud. Sebbene appunto non ci sia stato un vero e proprio via libera da parte dei militari israeliani, però in tanti hanno deciso di rimettersi in cammino. A te.
1: L'Italia è pronta a partecipare alla missione internazionale ad Hormuz, ha detto la Presidente Meloni prima di mettersi in viaggio per Evian. Allora noi torniamo lì da Mario Franco Cao.
3: Sì, servirà un passaggio parlamentare, come aveva anticipato più volte la Presidente Consiglio, lo ha ridetto oggi, ma l'Italia è pronta a contribuire alla missione Hormuz inviando le sue navi. La Premier lo ha detto prima di arrivare nel tardo pomeriggio qui a Evian, in mattinata a Roma, quando ha incontrato la Presidente del Consiglio, del capo del governo giapponese Takaichi. E Meloni ha anche parlato di Ucraina, dicendo che questo G7 sarà l'occasione per confermare il sostegno a Kiev, e ha poi condannato gli attacchi russi della notte scorsa. Sulla situazione internazionale e sulla difesa, le posizioni degli schieramenti politici, con Valentina Antonello, poi Giusy Sansone.
4: Abbiamo espresso soddisfazione per l'annuncio del memorandum tra Stati Uniti e Iran, ribadendo la fondamentale importanza della riapertura dello stretto di Hormuz e della difesa della libertà di navigazione.
5: Pronti insieme ad altri partner, riportava nella nota diffusa in mattinata, e fermo restando la necessaria autorizzazione parlamentare. Sottolineatura d'uso interno, mentre sul fronte più internazionale la Premier tiene a rimarcare la sintonia con il Giappone, ospite d'onore stamattina a Roma e firmatario del comunicato con Germania, Italia, Francia e Gran Bretagna. L'accordo resta fragile, ma tutto in movimento. Tajani vola a Bruxelles, Crosetto a Washington per il bilaterale con l'omologo statunitense.
6: Quindi ringrazio gli Stati Uniti, ringrazio questa amministrazione per la spinta che ha dato all'Europa ad assumersi sulle spalle il peso di una difesa che non poteva più essere demandata.
5: Che sia il terreno per rilanciare un'alleanza tormentata nell'ultimo periodo dalle bordate americane sarà tutto da capire. Come

0: da capire la risposta alla sollecitazione americana che, se da un lato non risparmia lodi all'impegno di Meloni, dall'altro insiste su una NATO rafforzata, più risorse alle forze armate, sul rispetto dell'impegno ad aumentare gli investimenti militari. È criptonite per il centrodestra di governo, stretto tra il no leghista ai fondi safe per la difesa e i forti dubbi di forzisti e meloniani che hanno messo di fatto il dossier in stand-by e il ministro sotto scacco. Mai parlato di dimissioni. Se ne rilevassi la necessità, le darei e basta il post piccato di Crosetto. Da capire quanto la rincorsa a destra di Vannacci, contrario a nuove spese militari, finirà per sparigliare il campo.
1: Per i 5 Stelle l'aumento delle spese militari portato in dote da Meloni agli Stati Uniti è una follia. Conte non ha dubbi, sottrarre fondi a sanità, scuola e politiche sociali è sbagliato. Welfare contro armi è la linea condivisa anche da AVS.
2: Lo stretto di Hormuz riapre bene. Giorgia Meloni, vorrei ricordare che bisogna invece impegnarsi per dire no non solo all'atomica all'Iran, ma anche a Israele e fermare il riarmo nucleare.
1: Dall'altro lato, Calenda, oggi a Milano per dare vita a europeisti.eu con altre forze centriste, sostiene la difesa comune. Contro fenomeni pericolosi come quello di Vannacci, afferma, serve un terzo polo che possa salvare l'Europa.
3: Questo è certamente il cantiere della costruzione di un polo che non si presenterà né con la destra né con la sinistra.
1: Il dialogo con tutte le opposizioni deve andare avanti, dice Schlein, uniti contro un governo che metta al centro dell'agenda politica le vere emergenze del paese.
4: In un paese in cui ci sono 6 milioni di italiani, più di 1 su 10 che rinunciano a curarsi e gli stipendi sono tra i più bassi d'Europa, è incredibile che la priorità di questo governo sia quella di cambiare la legge elettorale per preservare il proprio potere.
1: Pretendiamo, dice Schlein, che il governo si occupi della crisi industriale, dei salari troppo bassi e delle bollette, le più care d'Europa.
5: A festeggiare i nuovi sviluppi nell'area del Golfo sono i mercati finanziari e scende il prezzo del petrolio. Sentiamo Claudia Bruno.
6: L'effetto della svolta tra Stati Uniti e Iran si sente in particolare sul fronte petrolio, con il Brent che scende a poco più di $82 al barile, in calo di oltre il 5%. Ricadute positive anche sulle borse. Quelle europee, dopo forti rialzi iniziali, rallentano nel finale per i timori legati alla tenuta dell'intesa. Chiudono positivamente Milano, più 0,66%, Francoforte, più 1,24%, Parigi, più 0,40%. Da un lato il sollievo, dall'altro la cautela. Ci vorrà tempo prima che si attenui le ripercussioni del conflitto sulle forniture energetiche globali, spiega la direttrice del Fondo Monetario Internazionale, Kristalina Georgieva. Reazioni prudenti anche dal mondo produttivo italiano.
7: Sappiamo benissimo quanto lo stretto di Hormuz impattava sui costi dell'energia, ci vorrà un po' di tempo ovviamente a riprendere tutti i flussi. Ci auguriamo che venerdì questo accordo venga siglato e firmato.
6: Perché gli effetti dell'accordo si traducano in costi più bassi al distributore di carburante, bisognerà aspettare ancora. Il 3 luglio scadrà l'ultima proroga del taglio delle accise. Su un ulteriore provvedimento del governo, il ministro Pichetto prende tempo. Siamo intervenuti perché c'era una condizione di emergenza. Adesso valuteremo se è venuta meno.
5: In primo piano al G7 anche la crisi in Ucraina, nei nuovi raid russi su Kiev è stato colpito anche un antico monastero. Il servizio di Gerardo Vitali Rosati.
8: È un luogo simbolo per la storia e la cultura ucraina, il monastero delle grotte a Kiev, centrato stanotte durante i bombardamenti russi. Le fiamme hanno travolto il tetto del complesso fondato nell'XI secolo, patrimonio mondiale dell'umanità, per l'UNESCO. Ci sono molte strutture in legno e gli affreschi prendono fuoco rapidamente, dice il ministro degli interni. Mosca sostiene che a colpire il convento sia stato un missile Patriot della contraerea ucraina, ma è opposta la versione di Kiev. È stato confermato che 2 droni russi hanno preso di mira questa parte della città. È un atto di barbarie, ha detto il presidente Zelensky nella sua visita al complesso, prima di partire per il G7. I pesanti bombardamenti russi hanno colpito diverse regioni dell'Ucraina. Il bilancio complessivo è di 11 morti e 53 feriti, la metà nella capitale, dove la gente è tornata a cercare rifugio nei sotterranei della metropolitana. A Kharkiv è stato colpito il principale museo della città. Anche il sindaco Terekov è accorso sul posto per cercare di mettere in salvo le opere d'arte. Sono gli unici tesori che ci sono rimasti. Dobbiamo trasmetterli alle generazioni future. In un'altra zona della città, 5 persone sono morte in un doppio attacco che ha centrato le squadre di soccorso appena arrivate sul posto. Dura la condanna dei vertici europei che oggi hanno approvato un nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia.
5: In Italia è ancora polemica su quello che Meloni aveva definito il patentino antifascista.

0: vista richiesto per partecipare a una fiera di libri. Rincara il ministro Nordio che dice al TG3 grottesco chiedere l'attestato di antifascismo. L'intervista integrale di Matteo Valerio andrà in onda questa notte a Linea Notte, ne sentiamo un'anticipazione e poi con Serena Mautone le dure reazioni delle opposizioni e dell'ANM.
1: Il nostro codice penale, che è il fondamento della nostra giustizia penale, reca la firma di Benito Mussolini e di Vittorio Emanuele III. E quindi è grottesco che si richieda un'attestazione di antifascismo in una manifestazione di libri, quando il libro più importante della giustizia, che noi abbiamo cercato più volte di cambiare e che non si vuole cambiare, reca la firma di Mussolini.
2: Ministro, l'intervento di Meloni contro gli antifascisti è arrivato nelle ore in cui Vannacci esaltava i camerati, migliaia di manifestanti di Casa Pound inneggiavano al Duce in piazza. Non era più urgente condannare i fascisti piuttosto che gli antifascisti?
1: Allora, che il fascismo vada condannato in quanto tale è fuori dubbio. Altra cosa è chiedere un'attestazione di antifascismo in una manifestazione culturale.
2: Il reato di femminicidio, come dice Vannacci, va abolito, superato?
1: Assolutamente no, è un reato che abbiamo voluto fortemente perché ha un connotato completamente diverso dall'omicidio, anche quello aggravato, normale. Perché la donna è vittima in quanto tale, non in quanto persona.
2: Forza Italia preme per la responsabilità civile dei giudici, lei frena. La vostra riforma della giustizia è morta con il no al referendum?
1: No, sulla responsabilità dei magistrati stiamo trovando un accordo con Forza Italia, la quale mira più al risarcimento delle vittime, e su questo siamo completamente d'accordo, ma non toccando il portafoglio del magistrato in quanto tale, perché il magistrato è assicurato. Quindi questa proposta non ha né un effetto sanzionatorio né un effetto preventivo.
3: Non Mussolini, il libro più importante della nostra giustizia l'hanno firmato i padri costituenti. Arriva via social la replica dell'ANM. Nordio non viene nemmeno citato, sullo sfondo solo l'immagine della Costituzione. Nessun accenno nemmeno a quello che il ministro non ha detto in modo esplicito, ma solo evocato, vale a dire riaprire quel cantiere di riforme che la sconfitta al referendum sulla separazione delle carriere ha bloccato, mentre a destra le parole di Nordio hanno solo l'effetto di rinfocolare la polemica della Premier contro gli editori, accusati di essere una non meglio definita sinistra che censura.
4: Per la sinistra sono ammesse tutte le idee, purché siano le loro. È inaccettabile che si debba avere un patentino ideologico per poter accedere ad una fiera del libro. Altro che libertà di pensiero. Qui siamo alla pura censura.
3: Cosa c'entrano Mussolini e il codice Rocco con la fiera dell'editoria, chiede invece il PD, stigmatizzando come uno sceno elogio revisionistico le parole del ministro. Solo un tentativo di distrarre il dibattito pubblico, attaccano i 5 Stelle.
5: 4 anni, 0 riforme, questi sono i numeri del governo Meloni. Invece di occuparsi degli stipendi al palo e della pressione fiscale da record, fanno polemiche inutili sull'antifascismo che è alla base della Costituzione italiana. Devono andare a casa.
3: Frasi vergognose e inaccettabili, taglia corto, AVS, che strizzano l'occhio ai fascisti di Vannacci.
0: C'è un primo spiraglio nella difficile vertenza Electrolux. Nell'incontro di oggi al Ministero delle Imprese, la multinazionale ha accettato di sospendere i licenziamenti annunciati. Sentiamo Marco Valvestio.
6: La situazione non è risolta definitivamente, però ci sono delle novità. Per adesso è sospeso il piano dell'azienda, quindi l'azienda non parte unilateralmente con nessuna azione nei confronti dei lavoratori.
7: Sono i delegati sindacali a informare i lavoratori arrivati da varie parti d'Italia e in presidio al Ministero delle Imprese, mentre l'incontro con la proprietà è ancora in corso. Electrolux dunque sospende per 50 giorni il piano licenziamenti da 1.700 unità e la prevista chiusura dello stabilimento di Cerreto Desi nelle Marche. In questo periodo discuterà con i sindacati misure condivise. Al tavolo il ministro Urso ha definito il piano dell'azienda irricevibile. Serve una nuova proposta basata sulla tutela del lavoro e della capacità produttiva. I sindacati ora si preparano ad assemblee con i lavoratori e rimarcano che per il momento si tratta solo di un primo passo.
8: Noi siamo oggi di fronte ad una tregua armata. Li abbiamo fermati, li avete fermati, ma non siamo alla soluzione della vertenza.
7: La CISL chiede fatti concreti anche a governo e istituzioni.
9: Diversamente ci troveremmo di fronte a un teatro, a una farsa in cui si promette e poi si lasciano i lavoratori e il sindacato da soli davanti al problema.
0: Nel Parco Nazionale d'Abruzzo proseguono le ricerche delle due sorelle di 12 e 16 anni che si erano allontanate dalla comunità protetta a cui erano affidate, ma dopo più di una settimana emergono novità importanti. Allora per gli aggiornamenti andiamo dal nostro inviato Jacopo Cecconi.
10: Sì, intanto un video alle 21:26 sono state riprese dalle videocamere di sorveglianza di questo bar qui in paese prima di rientrare alla casa famiglia da cui poi sono sparite. Ricordiamo che i responsabili della casa famiglia sono indagati, è un atto dovuto, dicono noi ci siamo comportati sempre correttamente. Poi oggi è stato sentito dai carabinieri per la seconda volta il fidanzato poco più che diciottenne di Alicia, il quale sostiene di avere elementi certi per dire che le ragazze sarebbero nascoste in una casa segreta della madre. Questo ovviamente lo dice lui, la credibilità è tutta da verificare, noi però abbiamo raccolto le sue parole, sentite. Il fidanzato diciottenne di Alicia esce dalla caserma dei carabinieri, rimasto meno di un'ora. Ha portato due quaderni, scritti uno da lei e uno dalla sorella Sara. Lui non vuole apparire, ma ce li ha mostrati mentre entrava.
11: Questo è il quaderno
12: di Sara.
11: Di Sara. E stava a casa tua qua?
12: Sì, l'ha portata a lei per regalo per me.
11: Ah, un regalo, per te.
12: Una lettera che scrive perché è il compleanno mio.
11: Sara, no? Non Alicia.
12: Alicia è questo.
11: Alicia, questo è il quaderno di Alicia. Mm-hmm. Ah, ok. Quindi adesso lo porti dai carabinieri. Ti amo. Mm-hmm. Ma sei preoccupato?
12: Certo.
11: O sei tranquillo che comunque loro
12: no,
11: sono...
12: No, adesso tornano.
11: Dove? Tornano.
12: Alla fine tornano. Ok. La scuola tra poco apre. Il 9.
10: È convinto che le ragazze siano in una casa segreta della madre, ipotesi tutta da dimostrare ovviamente.
11: Quindi tu sei convinto che stanno
12: male?
11: Non è male? Non, cioè non volevano andare dalla mamma?
12: No, no, se volevano andare sono andato di tempo.
11: E stanno in una casa...
12: Nascosta da sua madre.
11: Nascosta in una casa presa da sua madre.
12: Esatto.
11: Questo tu lo sai, sì.
10: Dice anche che avrebbe visto persino una foto di questa casa segreta inviata dalla madre a Alicia. Intanto dalle videocamere del bar del Lupo di Civitella Alfedena spuntano le ultime immagini delle ragazze la sera della scomparsa. Camminano per tornare alla casa famiglia dove vivevano. Poche ore dopo spariranno misteriosamente.
0: Parla per la prima volta il fratello di Elton Bani, morto dopo essere stato colpito ad agosto dello scorso anno con il taser dai militari che lo avevano fermato. Valeria Papitto ha raccolto la sua richiesta di giustizia.
13: Lui era metà del mio cuore, lui mi manca tanto.
14: Lui è Elton Bani, morto qui a 41 anni ad agosto di un anno fa nell'androne del palazzo in cui abitava con il fratello a Manesseno, Genova, colpito dal taser azionato da due carabinieri poi indagati per omicidio colposo. Costretti, hanno raccontato i militari, a usare l'arma su un uomo in stato di alterazione, così come riportato poi nel verbale da due colleghi, ora indagati per falso in atto pubblico. Contro di loro la testimonianza di due vicini che parlano di un intervento contro un uomo spinto a terra per il rifiuto di prendere i documenti, immobilizzato e colpito con le scariche mentre era faccia in giù. Non meritava di morire così, dice oggi il fratello.
13: Era disarmato, pure loro erano in 4 contro 1, lo potevano fermare. Non era caso di sparare. Loro hanno sparato 4 volte.
14: 4 scariche alla schiena contro una persona disarmata. Il taser come concausa della morte, ha stabilito l'autopsia. A poco più di un mese dall'incidente probatorio che metterà a confronto le testimonianze dei vicini e quella dei carabinieri Grey, rimasto solo con l'anziana madre, chiede giustizia.
13: Non devono succedere più queste cose che è successo con mio fratello. Non lo auguro a nessuno. Perché io so mio dolore che mi manca mio fratello quando vedo mia mamma che gli manca suo figlio. E per questo io voglio la giustizia.
0: Da 21 giorni sono detenuti in Libia senza accuse formali due nostre connazionali assieme ad altri attivisti della flottiglia di terra partiti per portare aiuti a Gaza. La sorella di Domenico Centrone lancia un appello pacifista chiedendo la sua liberazione. Sentiamola con Maria Teresa Palamà.
15: Un appello, un ringraziamento alle istituzioni italiane ed europee.

0: che si stanno muovendo per la liberazione di mio fratello e degli altri e che ci stanno mettendo tutte le energie. Grazie, per favore, continuate a farlo perché mio fratello mi manca da morire. Ed è un appello a tutti. Dobbiamo svegliarci. Il nostro paese, l'Europa, il mondo devono cambiare.
1: Dopo l'appello dei genitori di Domenico Centrone, l'attivista della Sumud Flottiglia, fermato insieme a Leonardo Alberizzi il 24 maggio, è la sorella a parlare, condividendo anche qualcosa di personale.
0: Io e mio fratello abbiamo litigato prima che mio fratello partisse. Ero preoccupata, non riuscivo a togliermi di testa la pericolosità di questa missione umanitaria. Mio fratello mi ha risposto con molta lucidità: "Hai visto qualcosa cambiare? Se noi non mettiamo il nostro corpo al servizio di una causa, non ci ascolterà nessuno. Continueremo a fare le stesse cose, ma non ci ascolterà nessuno." E lui ha deciso di mettere quel corpo al servizio di questa causa. Lui voleva veramente che gli aiuti passassero attraverso il valico di Rafah. Lui è partito con consapevolezza ed è partito anche con la consapevolezza di ferire i propri affetti qui, che lo aspettano, lo aspettavano e ora lo aspettano ancora di più.
2: Il governo britannico vieterà l'uso dei social ai minori sotto i 16 anni, una decisione adottata anche con interventi simili da altri paesi. Allora ce ne parla Rebecca Samonà e poi il parere dello psicoterapeuta Matteo Lanciani.
3: Every parent can see it with their own eyes.
4: Ogni genitore lo vede coi propri occhi. I social media rendono i nostri ragazzi infelici, creano dipendenza e mettono in pericolo la salute mentale. Il primo ministro britannico Keir Starmer annuncia così un provvedimento che vieterà dalla primavera prossima l'accesso ai social media a tutti i ragazzi sotto i 16 anni. Oggi è un grande giorno, dichiara Starmer, ma i commenti dei diretti interessati sono diversi. Io non sono per niente contento. A me piace stare al telefono, scambiare meme e messaggi con i miei amici. Il provvedimento britannico si applicherà a quelle funzioni particolarmente a rischio, come chat con sconosciuti, messaggi a scomparsa, geolocalizzazione e chatbot sessuali. Ma il Regno Unito è solo l'ultimo dei paesi che vogliono seguire l'esempio dell'Australia, che per prima ha vietato l'uso dei social fino ai 16 anni. In Malesia il divieto è scattato dal 1 giugno, mentre in Francia una legge simile non ha ancora concluso l'iter parlamentare. Austria, Spagna, Francia e Canada hanno annunciato norme di questo tipo e se ne discute anche in Italia. Il vero nodo però è quello dell'applicazione del divieto, trovare un modo efficace, cioè per impedire che le verifiche anagrafiche siano aggirate.
5: Siamo in presenza dell'ennesimo premier che, pur di ottenere consenso popolare, dichiara che vieterà i social ai minori di una certa età non sapendo come farlo. In Australia nessuno sa come farlo applicare, nessuno lo sa fare nel mondo, ma questo tiene il successo degli adulti che invece di togliersi loro internet, come ho proposto al governo, vietare i social network fino a 80 anni, chiudere i gruppi di WhatsApp, continuano a costruire una società in internet dicendo che internet fa male ai figli e studenti. Il vero problema è educare al digitale. Il vero problema è trovare alternative a internet. La vera questione sarebbe riaprire i cortili e i giardini, ma nessuno vuole che i figli girino nelle città e quindi dovremmo educare le nuove generazioni che sono state costrette dagli adulti a crescere nella socializzazione degli algoritmi e dei videogiochi a muoversi in questo contesto. Avanza l'intelligenza artificiale e prima a scuola la introdurremo, gli faremo fare gli esami di maturità con l'intelligenza artificiale, prima saremo adulti credibili. Il resto sono slogan per ottenere consenso tra la popolazione. Che vota.
2: È mondiale di calcio, tra qualche ora scende in campo a Los Angeles l'Iran nella sfida con la Nuova Zelanda tra imponenti misure di sicurezza e restrizioni. In diretta c'è il nostro inviato Riccardo Porcu.
6: Sì, mancano ancora 8 ore all'inizio della partita, eppure le misure di sicurezza sono state ulteriormente rafforzate dall'alto con gli elicotteri qui a terra, come potete vedere anche qui alle mie spalle, le macchine della polizia, le strade chiuse, anche i cani molecolari per verificare ed escludere l'eventuale presenza di esplosivi. 2 ore prima dell'inizio della gara ci sarà una grande manifestazione contro il regime proprio davanti allo stadio. La squadra iraniana ha già detto che è pronta a lasciare il campo se dovesse ravvisare la presenza di simboli ritenuti offensivi sugli spalti. Intanto è già finita l'avventura del CT della Tunisia. Sabri Lamouchi, vecchia conoscenza del calcio italiano, dopo la sconfitta pesante ieri 5-1 contro la Svezia. In questi minuti è in campo la Spagna contro Capoverde, poi ci sarà la volta di Belgio contro l'Egitto e poi Uruguay-Arabia Saudita. Nella notte italiana, alle 3 di notte, Iran-Nuova Zelanda. Vediamo come la folta, foltissima comunità iraniana di Los Angeles sta vivendo questa giornata al nostro servizio.

0: Every single bone in my body is
1: Fashid non ha più paura di mostrarle. La clavicola e la fronte. Ricorda le torture e il dolore. Lo hanno colpito durante la lunga detenzione. Sono stato 8 anni in prigione solo per il sospetto che fosse una spia americana. Si sono presi 8 anni della mia vita. Quel giorno del 2010 era tornato a Teheran solo per salutare le sorelle da qui, da Los Angeles, dove tra poco guarderà il debutto della sua nazionale contro la Nuova Zelanda. Il regime presto cadrà, non ci sono altre opzioni. E non ha solo a che fare con noi, ma per tutto il mondo. Qui a Los Angeles hanno imparato a costruire un futuro diverso. L'hanno ribattezzata la piccola Persia, Teheran Angeles. Una parte è qui, davanti all'hotel vicino al mare che accoglie per una sola notte l'Iran. Una protesta pacifica e ferma. Questa non è la nostra squadra, è solo propaganda del regime. Cercherò di portare con me la maglietta e la bandiera che più ci rappresenta, quella di Reza Pahlavi. Continuano a uccidere le persone nelle carceri e a torturarle. Tutto il mondo deve conoscere le nefandezze del governo. Hanno scelto di trasferirsi qui, dove crescono i gelsomini, per non sentire troppo la mancanza di casa. Altri arrivano in aereo da New York, 6 ore di viaggio. Ci avevano messo giorni per scappare anni fa dal regime. Sara ricorda ancora a 14 anni le prime lezioni così, con il vestito da preghiera in classe. Ho vissuto in prima persona il regime, so cosa è capace di fare verso chi disobbedisce e verso noi donne. Aspettano, come Fashid, accanto a questa pianta. Vogliono vedere sbocciare fiori nuovi. Sono furente e non posso far finta di niente. Sono sempre stato innocente. Non sono tipo da chiedere o cercare vendetta. Altrimenti qual è la differenza tra me e loro?
2: Non è facile esportare all'estero la comicità. C'è riuscito Francesco De Carlo, che è stato il primo comico italiano ospite del talk show americano di Jimmy Fallon e ora è in tour nei teatri italiani. Allora vediamolo con Marco Cosenza.
3: Please welcome the very funny Francesco De Carlo.
4: Quando Jimmy Fallon, il presentatore di uno degli show più seguiti d'America, lo invita sul palco, anche lui quasi non ci crede.
5: Hi everybody, my name is Francesco and I come from Rome, Italy.
4: È il primo stand-up comedian italiano a riuscirci.
6: Una soddisfazione che dà senso a tutta una carriera. Ho immaginato quella scena per decenni e quando mi sono ritrovato lì, devo dire che il cuore batteva forte.
4: Ma Francesco De Carlo l'America l'ha trovata davvero grazie a un umorismo estremamente nostrano eppure contagioso anche all'estero.
5: This is my voice in English. Questa è la mia voce in italiano.
4: In inglese non sono sexy come in italiano, scherza. Lui che da anni si esibisce nei club di Londra e New York e che ora è in tournée nei teatri italiani col suo spettacolo Limbo. Per raccontare il mondo partendo dal suo quartiere natale, un ritorno e un omaggio alle origini che hanno reso tutto questo possibile.
6: Un quartiere portuense a Roma, che non è molto conosciuto, però confina con la Magliana e con Monteverde, che sono due quartieri simbolo, metafora di due mondi, che sono da una parte cioè i coatti, dall'altra i radical chic. E questo è un limbo, appunto, nel quale si possono riconoscere tante persone, perché se proprio vogliamo trovare un messaggio è che bisogna imparare a vivere nel limbo.
5: Thank you very much, that's all for me. Ciao mamma!
2: Questa sera alle 21.15 torna su Rai 3 Filo Rosso con Antonino Monteleone e Adele Grossi, un racconto settimanale dei fatti che stanno ridefinendo gli equilibri globali e la nostra vita quotidiana tra politica, economia e trasformazioni sociali, con interviste e inchieste per capire meglio il mondo che ci circonda. Poi a mezzanotte c'è il nostro Linea Notte, ora i TG regionali. Grazie per essere stati con noi e una buona serata.

0: Ogni azienda ha un potenziale. Noi di Win3 Business siamo open a portarlo nel futuro. Open, come la fiducia delle aziende che ci hanno scelto. Open all'ascolto, per darti soluzioni su misura. Open alla collaborazione, per crescere ogni giorno insieme. Win3 Business è open, ad aiutarti a realizzare i tuoi progetti. La porta del futuro è open, come noi. Apriamola insieme. Scopri di più su win3business.it.
1: Lo senti? È un sorso freddo che cattura i tuoi sensi. È un tuffo al cuore, una risata dolce. È un momento scolpito nel ghiaccio. Branca menta, il brivido di piacere.
2: Sono un igienista dentale. Lo sapevi che la nostra bocca invecchia prima di noi? Dalla ricerca BioRepair nasce BioRepair 50+, con ingredienti studiati per ridurre i quattro principali effetti del tempo. Ridurre la sensibilità, proteggere le gengive, rinfrescare l'alito e donare sollievo dalla bocca secca. Prima lo usiamo, meglio è. BioRepair 50+, per una bocca sempre giovane.
3: Giugno è il mese della protezione dello smalto. BioRepair ti regala un check-up completo con un professionista dentale.
2: Prenota su biorepair.it.
4: Tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A giugno, tua da 18.900 euro.
5: Signora Massi, la sua bolletta.
6: No, me ne dia un'altra.
5: Vuole quella dei pozzi che pagano la metà.
6: E lei come lo sa?
5: Intuito.
6: Semplice risparmiare quando hai tutti gli elettrodomestici classe A.
5: Ma vada da Compass e cambi classe pure lei.
6: Un prestito? Ma ci vuole tanto. Vorrei cambiarli prima della prossima bolletta.
5: Da Compass per un prestito basta un giorno.
7: Un prestito di così?
8: Vieni in filiale. Da Compass per un prestito basta un giorno.
6: Nino! Ho preso lavatrice, frigorifero e condizionatore.
5: Tutte A più. Si vede che lei ha classe.
9: Ehi, chi c'è?
10: C'è che con l'avanzare dell'età mi stanco facilmente.
9: Può capitare. Dopo i 50 anni il corpo fatica ad assorbire la vitamina B12 e questa è una delle cause principali della stanchezza.
11: Supradin Ricarica Pro B12 contiene un alto dosaggio di vitamina B12 che contribuisce a ridurre stanchezza e affaticamento e supporta il sistema immunitario.
9: Supradin Ricarica Pro B12. L'energia non ha età.
12: Prodotti italiani.
13: E la provenienza?
14: Questa è Lettere dall'Italia.
15: La linea MD con ingredienti selezionati.
16: IGP e DOP.
17: Buonissimi!
18: Davvero?
19: Certo, possiamo fidarci.
20: Da MD c'è lo speciale Puglia. Ad esempio trovi le orecchiette Baresi e i cavatelli Lettere dall'Italia da 400 grammi a 69 centesimi. E l'olio extravergine d'oliva DOP Lettere dall'Italia a 6,99 euro.
21: MD.
22: Buona spesa Italia.
23: Ho un super 5G.
24: Una tariffa chiara per sempre. Ah, ho Coop Voce.
25: L'operatore che ti dà di più è quello che ti dà meno pensieri. Attiva Turbo 200. Meno pensieri, più Coop Voce.
26: È un laboratorio che dà forma al suo futuro. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: Livelli di anidride carbonica di 10 volte più alti rispetto al consentito. Ferma la circolazione ferroviaria nell'area flegrea, protestano i sindaci. Per il dossier di Banca Italia l'economia campana cresce più della media del mezzogiorno, sale anche l'occupazione ma resta una forte sacca di povertà. Oleksiy e Roman sono padre e figlio, entrambi di origine ucraina, quest'anno faranno insieme l'esame di maturità, una storia di inclusione che arriva da Napoli. Aumenta l'importazione di olio e grano, cala la richiesta di produzione italiana e locale, agricoltori campani in crisi chiedono maggiori tutele. 66 film da 33 paesi in concorso all'Ischia Film Fest, premia la carriera Silvio Soldini, l'Isola Verde si prepara ad accogliere la 24esima edizione della Kermesse. Buonasera e ben ritrovati con l'informazione regionale della RAI. Ancora disagi sui trasporti per i cittadini dei campi flegrei per la chiusura della galleria del Monte Olibano a causa degli alti livelli di CO2 registrati. L'inviata Francesca Coppola ha raccolto la protesta dei sindaci.
1: Noi sindaci dell'area flegrea non possiamo più aspettare, abbiamo bisogno di risposte molto celeri. Attendiamo tavoli tecnici importanti, un tavolo che domani è convocato qui presso di me. Abbiamo chiesto con forza che venga fatto un tavolo nazionale.
2: Chiedono una riapertura rapida della galleria ferroviaria di 1,5 km che attraversa il Monte Olibano a Pozzuoli, i sindaci dell'area flegrea. Qui l'anidride carbonica supera di 10 volte la soglia consentita. Venerdì Ferrovie dello Stato ha bloccato il transito dei treni, sconcertati i primi cittadini nell'apprendere dello sforamento.
3: Le Ferrovie era ben informata di quello che stava accadendo, ma non ha ritenuto di informare i sindaci, di informare il tavolo in prefettura. Abbiamo appreso che neanche l'osservatorio vesuviano era stato informato, se non 2-3 giorni fa. Abbiamo deciso di vivere nei campi flegrei convivendo con il bradisismo, però una volta si chiude la Comana, una volta si chiude la metropolitana.
2: Migliaia di pendolari già passati nell'incubo della Comana interrotta per un anno a causa di lesioni effetto del bradisismo tornano ai viaggi frammentati con navette, questa volta di Trenitalia. Pozzuoli chiede si acceleri l'apertura della nuova stazione della Cumana, Bacoli, che quella della circunflegrea di Torre Gaveta sia restituita dopo 25 anni. Intanto restano alti i valori di CO2 anche nell'Istituto Petronio. Chiuso dalla città metropolitana Pozzuoli nell'aprile scorso, il Dipartimento di Protezione Civile ipotizza la riapertura altrove.
1: Siciliano con il commissario l'altro giorno ci ha mandato una nota in cui si pensa addirittura di delocalizzare la scuola con nuovi fondi.
0: Campagna a motore dell'economia del mezzogiorno, ma Banca d'Italia chiede di prestare attenzione alle diseguaglianze, alle ricadute post PNRR. I dettagli con Francesca Martelli.
4: Per anni abbiamo sempre detto che la Campania cresceva meno del resto d'Italia, avere dei dati di crescita superiore al resto d'Italia e quindi la Campania come traino del mezzogiorno non ci può che vedere contenti.
5: È ottimista il vicepresidente della Regione Campania per i dati pubblicati da Banca Italia. Il PIL cresce più della media del mezzogiorno, cresce anche l'occupazione attestandosi al 46,7% rispetto a un andamento stabile a livello nazionale. Permangono però forti fragilità, un decimo della popolazione campana ricorre all'assegno di inclusione. Turismo, automotive e settore edilizio sono solo alcuni dei punti chiave di un'economia che dopo la pandemia ha ripreso a crescere e che a breve dovrà fronteggiare la fine del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
6: C'è una data segnata in rosso nel calendario, immagino anche suo, 30 giugno 2026.
7: Sì, questa è una cosa che ci preoccupa. Oggi il tema è il dopo PNRR, ci stiamo accelerando sui fondi di coesione, sui fondi sull'FSC, sull'utilizzo delle risorse di cui già disponevamo. È fondamentale che ci sia un ulteriore impegno a livello governativo per finanziare quelli che sono i grandi piani nazionali.
0: I carabinieri del nucleo investigativo del gruppo di Castello di Cisterna hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 17 persone indagate a vario titolo per associazione mafiosa, estorsione aggravata e usura. Il provvedimento è stato emesso dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia. Gli indagati avrebbero preso di mira numerosi imprenditori e commercianti locali della città di Arzano con continue richieste di denaro. È di 3 feriti il bilancio di uno scontro tra un auto articolato e una vettura avvenuto nella tarda mattinata di oggi nel tratto autostradale della 1 tra Caianello e Capua in direzione sud. Si tratta dei membri di una famiglia, il più grave dei tre è un minore che è stato trasportato in eliambulanza all'ospedale pediatrico Santo Bono di Napoli dove è ancora ricoverato. Il padre si trova in prognosi riservata al Carrarelli di Napoli, la circolazione è ripresa gradualmente nel pomeriggio sino a tornare regolare. Il Comune di Napoli ha installato una nuova panchina rossa, simbolo della lotta contro la violenza sulle donne, dedicata alla memoria di Tiziana Cantone. La precedente era stata rimossa per motivi di sicurezza a seguito di atti vandalici. Inoltre è stata ripristinata la panchina rossa installata nei pressi del Parco Mascagna, nel quartiere Arenella, che era stata completamente imbrattata con scritte e disegni realizzati con vernici spray. E ora Francesca Ghidini ci racconta la storia di padre e figlio, entrambi di origine ucraina, che sosterranno insieme l'esame di scuola superiore. Vediamo.
8: Non è il mio primo esame, però il primo in Italia, è molto emozionante per me. Abbiamo fatto tanti sacrifici per arrivare a questo momento, speriamo che lo superiamo.
9: Secondo me siamo su abbastanza livello di lingua italiana. Meno male abbiamo avuto bravi professori di italiano.
10: Oleksiy e Roman, padre e figlio, sosterranno insieme gli esami di maturità. Se possibile sceglieranno la traccia di letteratura, sperando di poter parlare di Giovanni Pascoli, il loro autore preferito.
9: Il suo nido familiare che sta per ricostruire, come abbiamo fatto adesso noi, perché siamo stati separati dal nostro padre per 9 mesi, siamo arrivati qui in Italia e siamo stati da soli con la nostra madre, perciò anche per me questa è una cosa che mi tocca profondamente.
10: Fuggiti dall'Ucraina allo scoppio della guerra con tutta la famiglia, padre e figlio hanno lavorato e frequentato l'Istituto Nautico, conseguito il diploma. Roman vuole iscriversi all'università.
9: Penso di impegnarmi in ingegneria. Però sto guardando anche sulle scienze politiche, siccome è una cosa per me, la guerra, l'immigrazione, è la tema principale della mia vita adesso.

0: Pensiamo molto all'Italia, al popolo italiano che ha ospitato in questi tempi difficili.
1: Sperate di tornare quando la guerra sarà finita.
0: Speriamo che finisca tutto presto e vediamo, sì, che possiamo tornare in nostro paese, in nostra città.
2: La Corte d'Appello di Salerno, rigettando l'appello proposto dal PM, ha confermato l'assoluzione dall'accusa di bancarotta fraudolenta, patrimoniale e distrattiva impropria di Piero De Luca, parlamentare PD e segretario campano del partito, nel procedimento sul fallimento della IFIL. In piazza del Plebiscito a Napoli, sabato 26 settembre, grande evento della Fondazione Pupi di Javier Zanetti che coniuga musica, sport e impegno sociale. Ci dice di più Giovanni Messina.
3: Javier, con sua moglie Paola, festeggiamo quanti anni della fondazione?
4: 25 anni. La fondazione nacque nel 2001 e stiamo aiutando più di 1200 famiglie e siamo felici di essere qui a Napoli.
5: Va al di là del calcio e del mito di Diego, il ponte ideale tra Napoli e Buenos Aires. Sarà Piazza del Plebiscito a ospitare il 26 settembre lo show voluto dalla Fondazione Pupi di Javier Zanetti. Pupi era il soprannome del difensore argentino ai tempi del Banfield, prima di passare all'Inter, ma è anche l'acronimo di Por un Piberío Integrado, per un'infanzia integrata. E l'obiettivo è infatti quello di raccogliere fondi per attività destinate ai minori.
4: Con Fabio, con Ciro, con la loro fondazione abbiamo individuato anche delle associazioni qui a Napoli per poter aiutare. Parte del ricavato andrà per queste associazioni.
5: Annunciati sul palco Elisa, Max Pezzali, LDA e naturalmente calciatori.
4: Cesare Il Pocho mi ha detto che veniva, Germán Denis, il Pampa Sosa.
6: Questo evento rientra nel calendario.
7: Di Napoli, capitale europea dello sport. Iniziative collegate molto al sociale, all'inclusione, come questa, e quindi perché? Perché si fanno attività, si raccolgono fondi per dare in beneficenza a quelle che sono le associazioni del territorio che fanno fare sport e inclusione.
2: Crescono le importazioni di olio e grano, minacciando la produzione locale che garantisce qualità e sicurezza. L'inviato Rino Genovese ha ascoltato la protesta degli agricoltori.
8: Siamo in uno dei tanti oliveti della Campania. La nostra è la quarta regione d'Italia per produzione olivicola, 74.000 ettari di uliveti. Qui si producono oli straordinari, 5 DOP, però questo che è uno dei simboli della dieta mediterranea, oggi è fortemente sotto attacco.
9: La situazione è molto critica, siamo letteralmente invasi da olio straniero, prevalentemente arriva dalla Tunisia con dei prezzi bassissimi. Le importazioni purtroppo sono raddoppiate, le esportazioni invece quasi dimezzate e poi c'è il grande tema dei costi di produzione che non soltanto sono raddoppiati ma continuano ad aumentare.
8: In queste settimane gli agricoltori sono scesi in piazza in diverse città italiane, cosa chiedono?
9: Beh, che sia innanzitutto garantita la sicurezza per i cittadini e per i consumatori. L'olio che arriva nel nostro paese, nella stragrande maggioranza dei casi, è un olio che non è sempre salubre. I pesticidi, i residui sono purtroppo a livelli sopra quelli che la norma consente. Noi chiediamo l'origine da sempre. Non vogliamo assolutamente che si continui a miscelare oli di provenienze diverse che poi magicamente diventano olio extravergine italiano.
8: Dall'olio al grano poco cambia, anche qui c'è un vero attacco al Made in Italy.
10: Sì, stiamo vivendo una situazione paradossale. Nel pieno periodo della mietitura stiamo assistendo agli industriali che stanno comprando il grano sotto il costo di produzione, dai 20 ai 25 euro al quintale. Il problema più serio è che noi dobbiamo contrastare la concorrenza sleale delle navi cariche di grano che arrivano dal Canada. Si tratta di grano avvelenato da diserbanti molto nocivi per la salute umana. Un altro problema da affrontare è quello relativo alle frodi alimentari. Infatti, dobbiamo chiedere che siano rispettate le leggi sulla sicurezza alimentare e soprattutto sull'origine degli alimenti.
2: Oggi per il nostro appuntamento con Chiese ritrovate l'approfondimento sugli interventi del PNRR per i luoghi di culto. Andiamo alla chiesa di Cosma e Damiano a Secondigliano, la chiesa dei Santi Bernardo e Margherita a Fonseca al Rione, Sanità di Napoli. Enzo Calise.
11: L'immagine di un volto emerge dagli intonaci.
12: Ci troviamo appunto nella Terra Santa della chiesa di Cosma e Damiano, che è il nucleo primigenio della chiesa, e negli ultimi lavori di restauro sono emerse dei dipinti parietali probabilmente originari della fondazione della chiesa. Stiamo parlando ovviamente dell'VIII-IX secolo d.C.
11: Uno degli interventi più delicati riguarda questa copertura in legno.
13: Esatto, questa copertura della sagrestia. E si prevede la sostituzione delle prime tre capriate e poi il rifacimento di tutte le testate.
11: chiesa dei Santi Bernardo e Margherita Fonseca alla Sanità. Una chiesa che era nata come cappella di un convento di clausura.
14: La chiesa nasce nel 1633.
11: E fu un gruppo di 30 vedove a dare vita a questa
14: roba. Esattamente, 30 vedove che si riunirono e decisero di fondare il loro convento di clausura sul costone tufaceo della Sanità.
11: Questi affreschi sono il tesoro di questa struttura.
14: Ebbene sì, la canonica ha subito grosse infiltrazioni di acque meteoriche e adesso gli affreschi sono in fase di distacco.
11: Queste crepe sul pavimento rivelano quali sono le criticità.
15: L'intervento è quello di ripristinare le condizioni di sicurezza alle spinte orizzontali della chiesa, soprattutto degli archi e delle volte.
11: Oggi in quello che era il convento c'è una scuola e questa chiesa sta cercando di tornare a nuova vita.
14: Ci proviamo, ha bisogno di un intervento significativo di messa in sicurezza.
2: Il turismo accessibile è un mercato con grandi margini di crescita? È una domanda spesso inevasa. Sono stati presentati 4 di 10 itinerari che arricchiranno l'offerta in Campania. Annalisa Angelone.
16: I primi 4 itinerari del progetto Mari e Monti per un turismo accessibile in Campania, promosso dall'assessorato regionale e cofinanziato dalla Fondazione Con il Sud, permettono ai viaggiatori con disabilità di cogliere le bellezze del Sannio e dell'Irpinia tra natura, artigianato e piccoli borghi, di Napoli con i suoi luoghi più iconici e un giro in vela nel Golfo e dei Monti Lattari tra Castellammare e Piemonte per i turisti provenienti dalle navi da crociera.
17: Rendono i territori fruibili, danno attenzione alle fasce sociali deboli e soprattutto alzano l'asticella della qualità dell'offerta turistica della nostra regione.
16: Entro la primavera del 2027 i 6 nuovi percorsi nel Salernitano, nella zona Flegrea e nel Casertano a cura della cooperativa Cozy for You. In Campania, secondo Isnart Union Camere, il turismo accessibile ha un impatto di 330 milioni di euro all'anno, ma con trasporti e siti adeguati potrebbe quasi raddoppiare. Nel progetto anche un corso di formazione professionale destinato alle categorie protette per l'inserimento nel mondo del lavoro collegato al turismo accessibile.
18: È un progetto inclusivo, garantisce il diritto al turismo anche per le persone con disabilità, al tempo stesso favorisce l'accesso nel mercato del lavoro da parte di persone con disabilità.
2: Presentata la 24esima edizione dell'Ischia Film Festival al via il 27 giugno al Castello Aragonese. Antonella Maffei.
19: 27 giugno, 4 luglio, riparte l'Ischia Film Festival.
20: Sì, 24esima edizione, piena di numeri, a partire dai 33 paesi che partecipano con 66 opere in concorso. E come sempre il nostro fiore all'occhiello, che è la sezione Location Negata, che denuncia per l'appunto la violenza del territorio e dei suoi abitanti. E oltre alle opere in concorso avremo la sezione dei Best Of, dove raccogliamo come ogni anno dei film significativi che sono usciti precedentemente all'edizione del Festival, dove tra l'altro quest'anno consegneremo il premio alla carriera a Silvio Soldini e vedremo anche uno dei suoi ultimi film, Le Assaggiatrici, anche un momento molto riflessivo. E in più il premio Ischia Film Award quest'anno è stato attribuito a Lello Arena per le sue magiche interpretazioni che accompagnano oramai la nostra vita.
19: Quest'anno c'è anche un'altra novità, un premio dedicato a Salvatore Lauro, una persona che ha sempre sostenuto il vostro festival.
20: A partire da quest'anno abbiamo istituito il premio Salvatore Lauro, che verrà dato ogni anno a quelle opere che hanno scelto Ischia, diciamo, come set naturale.
19: Ci stiamo preparando al 25ennale, quali sono appunto le anticipazioni che ci può fare?
20: Il 25ennale è come un giro di boa, pertanto lo dedicheremo tutto alla vela. Ci sarà una sezione all'interno del festival dedicata alla vela nel cinema e anche la grafica raccoglierà questa meravigliosa vela stile anni 50 che gira intorno al Castello Aragonese.
2: Al Teatro Nuovo di Napoli per il Campania Teatro Festival lo spettacolo Rocco Ustortu. Ce ne parla Luigi Carbone.
21: Lo sapete chi è Chissà? Lo sapete? Che si ha puzza d'acqua.
0: mette a nudo tutta l'insensata violenza della guerra, di qualsiasi guerra, Roccus Tortu, l'opera di Francesco Suriano che la compagnia teatrale Krypton ha proposto in una nuova versione al Campania Teatro Festival con la regia e l'interpretazione di Fulvio Cauteruccio. La storia di Rocco, lo scemo del paese, un umile contadino calabrese inviato al fronte nella Prima Guerra Mondiale con l'illusione di ottenere un pezzo di terra al suo ritorno, ha allora una inalterata forza universale a 25 anni dal debutto.

0: Dal 2001 al 2004 in giro per l'Italia e c'erano sempre guerre. Era diventato non solo un inno al teatro, ma un inno proprio al pacifismo, all'essere contro la guerra. E ho deciso, dopo 25 anni, di riprendere questo spettacolo perché credo sia necessario proprio parlare e fare capire la brutalità della guerra.
1: In dialetto calabrese, con le musiche de Il parto delle nuvole pesanti e le canzoni interpretate da lui stesso, Cauteruccio ci restituisce un monologo crudo e disperatamente umano.
2: Sport e inclusione al Circolo Canottieri Napoli, il servizio di Claudia Marra.
3: Tutti in campo al Circolo Canottieri Napoli perché il triathlon, la gara in continuità di nuoto bici corsa, è senza barriere.
4: È la nostra mission, è quello che noi facciamo. Non lo facciamo però da adesso, non lo facciamo dalla settimana scorsa o dall'anno scorso, lo stiamo facendo da 112 anni.
3: Al Circolo del Molosio c'è grande voglia di includere e pensa a non lasciare indietro nessuno.
5: Un nuovo format innovativo poiché usa lo sport, il triathlon in particolare, sport olimpico meraviglioso costituito da nuoto, bici e corsa.
3: L'esperimento parte dal triathlon ma ha già grandi ambizioni.
6: Oggi la società ha il terrore del fallimento. Se vediamo un esame che non abbiamo superato, un colloquio di lavoro andato male, sembra la fine del mondo. E invece lo sport ci insegna che se tu perdi una gara hai il tempo per rifarti, di dimostrare quanto vali.
7: Con la scherma utilizziamo molto il modello di allenamento integrato, ovvero gli atleti non vedenti che pure fanno scherma, sembra strano ma la fanno ed è anche una disciplina che sta andando molto bene.
3: Tutti in campo è stato realizzato grazie alla sensibilità di Banco BPM.
8: È qualche anno che appoggiamo diversi progetti nello sport, ma soprattutto quando c'è un risvolto sociale.
2: Pallacanestro Serie B nazionale alle 20:30 al Pala Piccolo di Caserta, gara 4 di finale promozione tra la Juve Caserta e Vigevano, bianconeri avanti nella serie 2-1 con una vittoria. La storica società di Caserta tornerebbe in Serie A dopo 6 anni. Ed è tutto, grazie per essere stati con noi, buona serata.
9: Il meteo regionale è presentato da Acqua Minerale Sant'Anna.
10: Sulla Campania, locale instabilità. In dettaglio le zone climatiche. Su pianura campana e vesuviano, nuvolosità iniziale in dissolvimento con decise aperture dalle ore serali, nebbie notturne. Sull'Appennino campano, annuvolamenti poco significativi con nubi più consistenti nel pomeriggio, accompagnati da locali temporali. Sul Salernitano locali piogge o rovesci pomeridiani, ma poi migliora rapidamente su tutto il settore. Le temperature risulteranno stazionarie nei valori minimi, in aumento invece in quelli massimi. I venti provenienti dai quadranti occidentali saranno prevalentemente deboli, mare generalmente poco mosso.

0: latte?
1: Immediatamente.
2: San Benedetto con infuso di tè in acqua minerale. La sete ha bisogno di tè.
3: Tè San Benedetto, irresistibilmente.
2: Scopri le specialità. Una nuova esperienza di gusto, anche zero.
4: Ogni azienda ha un potenziale. Noi di Win3 Business siamo open a portarlo nel futuro. Open, come la fiducia delle aziende che ci hanno scelto. Open all'ascolto, per darti soluzioni su misura. Open alla collaborazione, per crescere ogni giorno insieme. Win3 Business è open, ad aiutarti a realizzare i tuoi progetti. La porta del futuro è open, come noi. Apriamola insieme. Scopri di più su win3business.it.
5: Questo è Brad Pitt. E ora che ho la tua attenzione, ecco tre vantaggi di Trade Republic. Conto corrente gratuito con carta. 3%

0: 100% di interesse sulla liquidità per i nuovi clienti. Investimenti a partire da un euro. Trade Republic. E la tua banca cosa offre?
1: È una compagnia per mia madre, perché non si senta mai sola. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Gianmarco, fra 2 minuti è pronto.
3: Salto.
2: Salti? E perché?
3: Tra poco allenamento.
2: Sbagli. Per sentirsi leggeri basta mangiare
3: bene.
2: Per questo uso Cuore, per unire gusto e benessere. E allora, salti o non salti?
3: Non salto.
4: Cuore, mangiar bene e sentirsi in forma.
5: L'amore è ancor più bello sulla spiaggia al venticello. In famiglia è complicato se il regalo è riciclato. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
6: Beh, tanto per quello ci sono i BTP Italia Sì.
7: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Compra BTP Italia Sì dal 15 al 19 giugno.
5: Prevedo che a comprarli provvedo.
8: Non importa se non hai sciacquato i piatti.
9: E nemmeno se usi il ciclo breve. Quello che conta è usare Fairy 30 Minuti Miracle. Grazie al potere combinato dei 5 gel, Fairy 30 Minuti Miracle è il nostro numero uno contro lo sporco ostinato. Fairy, miracolosamente Miracle!
10: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come hamburger di tacchino a 2,39€ e macchina per il ghiaccio a 69€. Lidl, vale davvero!

0: I canti corali raccontano tradizioni, identità e storie locali. Trasformano piazze, chiese e paesaggi in luoghi di emozione e ascolto. Promuovono una musica inclusiva, sostenibile e universale. La voce esprime quello che sta al di là delle parole. Festa della musica, la voce dei luoghi, 21 giugno 2026. RAI, Main Media Partner.
1: Prosegue nell'estate di Rai 3 il viaggio di Mario Tozzi nel passato, presente e futuro della vita dei Sapiens.
2: È raro che i Sapiens trovino il tempo e il modo di conservare pezzi di natura, soprattutto vicino alle grandi città.
1: Con documentari straordinari e l'esplorazione di luoghi che hanno ancora molto da raccontare.
2: Abbiamo violentato il nostro territorio, l'abbiamo consumato a un ritmo insostenibile e poi ci lamentiamo se qualcuno ci presenta il conto.
1: Con Mario Tozzi, Sapiens Files, un solo pianeta. Da sabato 27 giugno alle 20.30, Rai 3.
3: La seconda tappa del nuovo viaggio di Overland ci porta in volo dal Laos verso l'altra parte del mondo, tra le meraviglie della Costa Rica. Con Filippo Tenti, il mondo con gli occhi di Overland. Giovedì alle 21.15, Rai 3.

Grazie, ma troppo, grazie, grazie, grazie. Perché? Grazie a qualcuno che ha trasformato una tragedia in un miracolo. E quando si esce consci di avere vissuto dei miracoli, si è più forti di prima, ragazzi. Forza!

0: Forza Mediaset! Mediaset siamo noi e tutti voi. E adesso, amico mio, ti voglio bene.
1: Grazie, grazie.
0: Andiamo a mangiare qualcosa.
1: Credi, sì, è il momento.

0: spostano. Quando si spostano verso sinistra è perché poi attaccano.
1: E allora vado verso destra.
2: Noi oggi rappresentiamo lo scarto e la feccia e siamo orgogliosi di esserlo. Siamo orgogliosi di esserlo.
3: Parleremo di guerra, ahimè.
4: Avanti!
5: Aspetta un attimo!
6: Che tristezza.
0: Allora, vabbè, lasciamo perdere. Sicuramente a fronte di quello che avete visto non vi siete spaventati, ma vi siete quantomeno preoccupati. Questo era l'attacco del temibile maiale selvatico. Va bene, non importa. La prova che...
7: C'ho un crampo, mazzo. Tira la gamba. Il mignolo. Fermo. Aspetta. No, il mignolo. Tira su. Ma no, su questo. Tira su. Ma non è finto. Il mignolo. Fermo.
8: Ma che devo fare?
7: E mi ha il crampo.
9: Ma dietro lo show c'è una dottrina economica semplice e radicale.
10: Noi siamo te e tu sei tutti noi. Grazie presidente. Ti amo papà.

0: Buongiorno, signor Kraus.
1: Buongiorno.
0: Cosa ha scritto sulla Fache Loggia?
2: Io non capisco la gente che non ci piacciono i crauti. Bisogna andare molto cauti. Perché? Perché? Perché?
3: E poi usano proprio questa parola, no? Questi signori che si infiltrano all'interno di questa compagine, quasi come si infiltrassero tra i Viet Cong. E io sarei il colonnello Kurtz, quello di Apocalypse Now.
4: Non esistono parole per descrivere lo stretto necessario a coloro che non sanno cosa significhi l'orrore. L'orrore. L'orrore ha un volto. E bisogna essere amici dell'orrore. L'orrore e il terrore morale ci sono amici. Ricordo quando ero nelle forze speciali. Sembra siano passati mille secoli.
0: Come viene rappresentato l'anticristo? Viene rappresentato, viene immaginato nella figura del signore delle iene. C'è un coro di iene, le iene, coloro che divorano i cadaveri che ha prodotto questa sciagurata e nuova guerra.

0: hanno mandato tre proiettili e un mazzo di crisantemi, ma gli voglio lanciare un messaggio. Il mazzo di crisantemi, io, i carabinieri me l'hanno dato e l'ho portato al Camposanto da mio padre.
1: Se un sogno è un sogno di un singolo, può darsi che si realizzi, ma normalmente se il sogno è un sogno di tanti, normalmente questo sogno diventa realtà.
2: 3 anni dopo la tua morte, che cosa dirti? Beh, ringraziarti per i tuoi sogni che aiutano ad affrontare la realtà e qualche volta a misurarne la pochezza. Ma insomma, largo ai giovani, in famiglia ai figli e nipoti in gamba. Largo ai giovani e teniamoci stretto il passato. Sono stati anni belli i tuoi. Il prossimo 29 settembre avresti compiuto 90 anni.
3: E tutti quei momenti andranno perduti nel tempo come lacrime nella pioggia.
4: Una firma in calcio al modulo dove al punto 2 si richiede riconoscere e condividere i valori antifascisti.